0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. Ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.

Carina, diventi tutti i giorni più carina, ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, nessuna donna al mondo è più graziosa, perché la tua bocca

fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, nessuna donna al mondo

Eccoci e buongiorno, buongiorno in questo venerdì che ha avuto un giovedì piovoso qui a Milano. Ieri sera abbiamo avuto dei tuoni che non finivano mai, insomma. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi dal vostro Cecantibus, perché oggi è venerdì, avremo come al solito le nostre rubriche, avremo Marco Roma all'inizio, poi andremo ad ascoltare un ballo di Beppe, avremo i cantanti che si ripropongono, avremo le chiamate che facciamo oggi ai nostri amici e poi avremo dei comunicati stampa su Rovigo.

0: su altri paesini attorno a Padova e Rovigo. Insomma, abbiamo un ricco menù come al solito e la poesia della nostra Maria Grazia. E allora si parte con il saluto delle radio, partendo dalle nuove radio che vorrebbero essere con noi, almeno dicono di essere con noi, ovvero Radio Blinco Blanco Atri, poi Radio Mare Italia, Radio Teramo e poi Tele Terme Vigliatore TV. Queste tre radio mandano la trasmissione in replica alle 7:30. Maria Italia invece è in diretta con noi. Le altre radio le leggiamo con l'aiuto di Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live. Globus Radio Station. Canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web. Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play. Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigullio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 7 One, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Visto che c'è sempre il sole, fiore di maggio, siamo 4:36:39, un po' la manderemo adesso questo fiore di maggio, perché maggio sta finendo. Per Celeste, che ha mandato già il suo messaggio del saluto.

noi oggi ricordiamo John Fitzgerald Kennedy d'America. Ciao ciao da Marco Roma. Buongiorno. Sai che a volte io ti parlo, sai, un po' turbato e cambio voce, ma tu non lo meriti, io lo capirò. Buongiorno da Marco Roma.

0: E allora sentiamo se Marco Roma stamattina ci risponde. Sta suonando già. Buongiorno, voce non attiva. Siamo pronti anche per questo venerdì. Venerdì 29 maggio.
1: Sì, tutto sembra calmo. C'è la calma adesso.
0: Qui, ieri sera c'è stata una super pioggia qui a Milano.
1: Ma allora tutta l'Italia è successo.
0: Ah, tutta l'Italia, anche a Roma.
1: Guarda, io ero andato, questa la racconto, all'Apple Store perché sì. Il cellulare di mia figlia, che è nuovo, sì. Ha cessato di vivere, si è spento da solo. Quindi al negozio non sono venuti a ritirarlo in città, mi ha detto guarda Marco, devi andare all'Apple Store, quindi ho prenotato, sono stato lì. Mm-hmm. E al ritorno dall'Apple Store a casa, sì. Praticamente le macchine ferme con le quattro frecce sotto i ponti perché ha preso un vero diluvio, una sera grandinata
0: massiccia,
1: assurda. Sì, assurda. Sì.
0: Ma anche qui a Milano è stato così, erano circa le 7:30.
1: È come da noi, uguale, identico, pure qua. Allora, io andavo via alle 7:30, sì, sto orario.
0: Gemellate erano le...
1: Guarda, è strana sta cosa, coincidenza proprio.
0: Però il giorno tutto caldo e poi queste nuvole...
1: Però se a Milano ha fatto così, a Roma anche. Cioè, ha preso veramente quasi tutta l'Italia.
0: Però i meteorologi non l'avevano previsto questa volta.
1: Ma così no, era possibile, così era possibile.
0: Sì, perché no. Verrà piovere, si rinfresca l'aria nelle zone montane, ma non in pianura. E invece anche in pianura. Bene, venerdì, che fa il nostro Damiano dal Vaticano?
1: Allora, tutta ieri sera, lui e la sua fidanzata si erano messi d'accordo per stare con noi qua adesso.
0: Sì, però stanno dormendo.
1: Si sono addormentati sicuramente.
0: Allora sì. Stamattina vabbè,
1: lui mi ha detto anche se dormirò voglio ascoltarmi la registrata dopo sì, ecco. E quindi mi ha detto io ti parlate... do il titolo della canzone, mi ha detto ecco. Poi...
0: parlate di me male o bene però parlatene, ha detto
1: sì.
0: Vero. Va bene, quindi è lui che stamattina dà la canzone che gli altri dovranno indovinare a Pontinia, dove Marco Roma stamattina si reca. Ecco, abbiamo già dei suggerimenti chi ci sarà ai 20 di sera di giugno, del 3 giugno, insomma.
1: Allora lui ha portato alla compagnia un Natale in casa Copiello di Edoardo De Filippo.
0: Sì.
1: Ha fatto tanti film come la serie, tutta la serie 2007-11 di Gomorra.
0: Sì.
1: Proprio attore protagonista.
0: Sì.
1: E lui è Nello Mascia.
0: Nello Mascia. Quindi mercoledì sera avremo Nello Mascia, già lo diciamo adesso, poi lo ricorderemo ancora lunedì e mercoledì. Intanto, tu sei già sul luogo questa volta o sei in viaggio ancora?
1: Sì, sto qua, già questa tutto pronto.
0: Tutto pronto, tutto infatti, tutto
1: rumore. Sì, mi aspetto un attimo il collega che viene, ci andiamo al bar a prendere il caffè.
0: Ecco. Oggi Farouk, no, il mercoledì c'è Farouk, quindi oggi no.
1: Sì, Farouk è mercoledì.
0: Il venerdì chi c'è invece? C'hai, mi pare, due venditori di vestiti vicino?
1: No, i due della frutta, sto in mezzo a due della frutta.
0: In mezzo a due frutta, quindi insomma adesso sono arrivate le ciliegie che sono carissime.
1: Sì, è pieno, carissima. Vabbè, diciamo, a differenza di Milano, quasi veramente la metà, forse a Milano almeno 7-8 euro al chilo.
0: Sì, minimo.
1: Sì. Se non nel doppio, qua arrivano 4 euro.
0: Allora, quindi ciliegie, frutta e vestiti. Noi i vestiti qua dopo ieri sera, insomma, uno aveva già cambiato tutto per l'estate, però deve ripensarci perché, vabbè, comunque sembrerebbe che l'estate rimanga ancora, insomma, non scendiamo proprio giù, già oggi danno 30
1: però
0: gradi.
1: Però ho visto il meteo da meno di qua, oggi pomeriggio intorno alle 4, fa vedere ancora una goccia di pioggia.
0: Vabbè, andrà via questa goccia. E allora sì. Parliamo del Damiano del Vaticano che ci ha dato il quiz per insieme a Leonora, perché giustamente lui dà il quiz, però è la dedica nascosta, no?
1: Sì, è la dedica nascosta.
0: Nascosta, allora. Sì. Iniziamo, allora diamo il primo indizio.
1: Allora, intanto, è un
0: Salutiamo ATM Trenor, BMAS, le ricercatrici. Oggi è tutto sciopero da tutte le parti. Comunque te vengono la macchina, quindi non c'è problema. E scioperi generali, treni, aerei, tutto c'è sciopero oggi, tranne Marco. E...
1: allora... È vero, oggi c'è sciopero dappertutto, è vero.
0: Sì.
2: Sì, sì.
0: Dunque,
1: non hanno revocato niente.
0: No, anche noi oggi pomeriggio saremo in linea tra le 3 e le 5.
1: Praticamente penso che si sono svegliati in ritardo. Quindi io li aggiungo adesso. Aspetta,
0: vediamo se riusciamo a fare la dedica in diretta.
1: Sì, accogliamo, li aggiungo subito. Allora, perché mi stanno chiamando, quindi
0: tu aggiungi.
1: Allora, hanno fatto. Sì. Vediamo un po'.
0: Aggiungi un posto al telefono.
1: Vediamo un po'. Eccoli. No, sono Damiano, Eleonora. Eccoli. Buongiorno in ritardo, vi siete svegliati tardi, eh?
0: Buongiorno. Avete multa da pagare. Buongiorno. Buongiorno Damiano dal Vaticano.
3: Buongiorno a te.
0: Buongiorno Eleonora da Roma.
4: Buongiorno,
0: siete svegli? Sì, dai.
4: Sì.
1: Eravamo 6-7 minuti che aspettavamo, però non si sono alzati, ragazzi.
0: Stavamo per. Allora, dunque.
1: Stavo facendo il quiz con la canzone, era proprio mentre stavo dando gli indizi, sono entrati.
0: Ecco.
3: Partiamo con gli indizi, va.
0: Andiamo con gli indizi della canzone che devo indovinare.
1: Allora,
0: per...
1: vanno bene tutti, ma solo Giuseppe, Eleonora e Damiano escluso, perché.
0: Certo, sì. Allora, vai.
1: Allora, penso che secondo i gusti miei, tra i cantanti più forti e più bravi d'Italia, più importanti, più famosi.
0: Sì.
1: Allora, ti do l'indizio.
0: Sì.
1: No, ti do il titolo, perché comunque non è facile dal titolo.
0: Ah.
1: Allora, una canzone d'amore buttata via.
0: Una canzone. Non è che si chiama Bianchi?
1: No.
0: Allora si chiama Rossi?
1: Ah, che bravo. Basta, chiudo. Basta, stop. Non facciamo più indizi.
0: No, vabbè, dovete fare. Altrimenti che. Vabbè, io pensavo che fosse Vasco Bianchi, poi mi sono corretto ed è Vasco Rossi.
1: No, è Vasco Rossi. E penso che il videoclip di questa canzone l'abbia girato come Piazza San Marco, sempre a Venezia, pure lui.
0: Anche
1: come l'ha fatto pure sì, Annalisa con Marco Mungoni.
0: Sì,
1: penso di sì. Piazza San Marco, stessa cosa. Di notte l'ha girato poi,
0: di notte.
1: Vasco Rossi di notte, sì, di notte. Bellissimo.
0: Bene.
1: Lui con il cappellino.
0: Sì, con tutto. Allora ragazzi, ci prepariamo poi per il saluto delle 7:10, come al solito, per chiudere.
1: Allora, questa canzone, una canzone d'amore buttata via, è la dedica che Damiano la fa ad Eleonora.
0: Ecco, sono in diretta, quindi Damiano, fai. Dedico questa canzone.
1: Dedica, Damiano, parla.
0: Se sei in diretta, dai.
3: Eccomi.
1: Damiano, parla, sei in diretta, devi dire qualcosa ad Eleonora.
0: Signore e signori, Damiano dal Vaticano. Bravo. Damiano dal Vaticano dedica questa canzone ad Eleonora con tanta amora. Amore.
1: Per fare se, vuoi dargli, se vuoi dirgli una frase, una piccola frase, poi parte la canzone.
3: Che io dire, che ti amo.
0: Che ti amo, evviva! Ci abbiamo l'applauso? L'applauso.
1: Eleonora, sei contenta?
4: Sì.
1: Eleonora, dico una cosa veloce. Eleonora, tutte le volte che lui gli dedica una canzone, ma poi in videochiamata, perché io la vedo, lei si commuove e piange sempre. È molto sensibile. Capito, Giuseppe?
0: Sì, capito? Eccola qua che la faccio partire allora, ecco. Ragazzi, a più tardi.
3: A dopo.
0: Ciao ragazzi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena anche questa mattina si trova a Dialogo nel Buio e naturalmente abbiamo una squadra di tante persone che sono venute a visitare questa mostra permanente. La prima persona che ci dice il suo nome è...
2: Simone.
1: Simone, allora tu Simone di dove sei? Di Milano?
2: Varese.
1: Ah, sei di Varese. Cosa fai di bello nella vita?
2: Sono sviluppo immobiliare.
1: Sviluppo immobiliare, giustamente siamo nella settimana del mobile, giustamente siamo qua. Allora Simone, per te come è andato il viaggio nel dialogo nel buio e qual è stato il momento più panico o il momento più bello che hai vissuto?
2: Ma diciamo che sono stati momenti abbastanza simili perché era una situazione un po' alienante di base rispetto a quello che viviamo. Quindi direi tutto univoco, tutto molto diverso, tutto molto difficile.
1: Sì. Bene, sentiamo un'altra voce. Eccoci qua. Abbiamo la voce di Francesca, che non ti sento, però
3: Francesca.
1: Adesso sì. Francesca, per te invece sei anche tu di Varese? No.
3: No, sono di Milano.
1: Milano.
3: E sono qua per un evento aziendale. Sì. La nostra azienda ci ha regalato il dialogo nel buio.
1: Ah, ha detto sì, andate a vedere come stanno i ciechi.
3: Vabbè. Esatto.
1: Esatto.
3: Allora, ed è la seconda o terza volta che faccio questa esperienza qui a Milano all'istituto.
1: Quindi ogni volta impari qualcosa in più.
3: Sì, e ogni volta mi sorprende quanto ti possa estraniare, no? Questo buio a cui noi vedenti non siamo abituati, ma comunque insegna veramente a selezionare i canali attraverso cui arrivano le informazioni
1: di alcuni canali che sono un po' addormentati.
3: Esatto.
1: Senti, ma...
3: E poi l'altra cosa che voglio dire, ci tengo tanto, è che le persone che lavorano in questo progetto sono sempre straordinarie e lasciano ognuno di noi un segno profondo proprio per la loro gentilezza, umanità e la capacità di entrare in contatto così forte con noi che non siamo abituati.
1: E dopo tante esperienze che hai fatto qui venendo tante volte, ti è capitato mai di dover prendere un non vedente per la strada e io ti posso accompagnare oppure no, altre cose, o non ti è successo?
3: No, non mi è successo, ho avuto contatti ho un amico non vedente.
1: Sì.
3: E quindi mi sono abituata intorno ai 15-16 anni a offrire un aiuto che poi in realtà non era così richiesto. E quindi ho molto rispetto, nel senso che so che sono perfettamente in grado di muovere i loro passi, no? E quindi non intervengo per rispetto.
1: Ho capito, però nella città le difficoltà ci sono.
3: Lo immagino,
1: ce ne sono tante.
3: Lo immagino, è una grande sfida.
1: Sentiamo un'altra voce.
3: Va bene, grazie.
1: La voce, un attimo che arriva la prossima persona. Eccoci qua. Pronti via, la voce di
4: Alessandro.
1: Alessandro, allora Alessandro è di Milano?
4: No, di Bussarsizio, provincia di Varese.
1: Conosco Bussarsizio, perfetto. È in provincia di Varese. E cosa fai di bello a Bussarsizio?
4: Io lavoro qui per Artisa assieme ai miei colleghi. Sì. E seguo la manutenzione di stabili residenziali.
1: Ah, ho capito.
4: Invece, oggi siamo qui per un team building.
1: E invece per il dialogo come sei capitato qui e cos'è che ti è piaciuto e non piaciuto di questo percorso?
4: Allora, siamo venuti qui per un evento di team building aziendale e mi è piaciuto molto come esperienza perché comunque ti dà una prospettiva di come può vivere una persona che non ha la vista, che ha perso la vista, e sicuramente noi lo abbiamo vissuto in maniera molto limitata, però ti fa capire un po' le difficoltà o anche a livello sensoriale come può vivere una persona.
1: Bene, sentiamo ancora chi c'è che non ha risposto, non ha raccontato la propria esperienza. Eccoci qua, c'è la voce di
5: Alice.
1: Alice, oggi tante Alice ha avuto.
5: Eccomi.
1: Alice nel paese delle meraviglie, invece nel paese del buio, come si è trovata? Tanto è la prima volta.
5: Devo essere sincera, mi sono un po' lanciata.
1: Ti sei lanciata?
5: Sì.
1: Sei di Milano anche tu, Alice?
5: Sì, sono di Milano.
1: Perfetto.
5: Milano.
1: Ti sei lanciata nel senso che quando il buio è arrivato dalla luce...
5: E c'è stato il primo impatto un po' spaesante.
1: C'è stato un vuoto nello stomaco, come diceva la Cocciante?
5: No, però forse ero perché c'era... mi sono proprio lanciata perché ero ben seguita, quindi seguivo Patrizia.
1: Ecco. Poi praticamente nella foresta hai sentito qualche profumo? Hai sentito
5: il profumo nella foresta? Sì, c'era il profumo dell'acqua, dell'umidità.
1: Sentivi l'umidità dell'acqua?
5: Sì.
1: Non ci ho fatto caso. E invece le piante?
5: Le piante le ho tocchicciate un po' tutte, ma non è che le ho riconosciute, ma lì perché non me ne intendo il pollice nero.
1: Ah, c'è il pollice nero.
5: Sì, però sono stata bravissima, ho riconosciuto, si può dire?
1: Sì.
5: L'alloro.
1: L'alloro, sì, quello degli arrosti, giustamente.
5: No, quella roba. No, beh, perché è stretta e lunga, quindi c'ha le punte, quindi ho pensato.
1: E invece, quando sei finita nella città, hai detto, poveri ciechi questi qua, cosa devono vivere durante
5: il giorno? Lì sì, perché è molto trafficata la città.
1: Perfetto, e quindi...
5: Però la macchina l'ho riconosciuta che era bianca.
1: La macchina era una panda, vero?
5: Era una panda, sì.
1: Non so se, il colore non so se era bianco.
5: Mi è stato detto bianco, ma ho urlato io bianca, perché le pande, quel tipo di panda lì o è bianca o è verde.
1: E invece la moto, sai che moto era a questo punto?
5: Secondo noi era una moto Guzzi.
1: No, era un Harley.
5: No, veramente, un Harley?
1: Sì, un Harley, sì.
5: No.
1: Così mi hanno detto, però lo sapevo così.
5: Non lo so, io avrei detto così una Ducati, di quelle vecchie però, vecchie.
1: Un Harley, una vecchia Harley.
5: Una vecchia Harley, allora... No, glielo dirò al mio collega.
1: Glielo dici. Allora, chi manca?
5: Nessuno, perché sono andati tutti a cambiarsi.
1: Sono andati tutti a cambiarsi, siamo rimasti soli di te. Allora,
5: sì, siamo soli.
1: Allora, visto che siamo soli, ti do la possibilità di farmi qualche domanda ancora extra sui non vedenti, sulle curiosità, anche magari quelle che non vorresti mai fare. Cioè, voglio fare una domanda, mi vergognerei, però io con te non mi vergogno, ti chiedo tutto, qualsiasi cosa, dimmi tutto di te e... cosa vuoi sapere?
5: No, io volevo farvi un complimento perché siete dei supereroi probabilmente.
1: Ma oddio, supereroi, cerchiamo di barcamenarci in questo...
5: No, però siete bravi, molto.
1: Oddio, cerchiamo. E allora te la faccio io una domanda.
5: Sì.
1: Per te che importanza ha per il non vedente un muro?
5: Beh, in che senso?
1: Cioè, per noi i muri sono importanti.
5: Eh certo, io ho continuato a tocchicciare solo, cercavo solo muri.
1: Cercavi solo muri. Quindi anche noi con il bastone, soprattutto nelle città, serviamo sempre i muri.
5: Sì.
1: Solo che i muri purtroppo...
5: Sono sporchi.
1: No, magari fossero solo sporchi, per noi intanto non lo vediamo. Il problema è che i muri sono sporchi di altre cose, di motociclette, biciclette, monopattini.
5: È vero.
1: E quello per noi è veramente qualcosa di disdicevole, perché giustamente ci dà grosse problematiche. Bene, allora io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata, saluto tutti gli amici che sono oggi con te e alle prossime volte. Grazie, a presto.
5: Grazie a voi.

pulsante. Amici di Disabili International Radio, sono Marco Marvaso e sono un musicista, magari anche un po' in erba. Comunque, vi volevo parlare un po' di me, di come nasce questo progetto che ha preso vita nel lontano 2016. Però va molto a ritroso, nel senso che è iniziato tutto dalle ceneri della mia vecchia band, da quando mi sono allontanato nel 2010. Ci siamo un po' tutti persi di vista. Avevo vecchi testi, canzoni incomplete che io non sono mai riuscito a finire, che però, visto che io ero solo limitato alla batteria, ho dato vita prima di tutto a dei pezzi strumentali. Dopo, poi pian pianino, usando i campionatori, poi pian pianino ho imparato a suonare la chitarra e di conseguenza ci è andato dietro anche il pianoforte e la tastiera. Questi lavori sono rimasti completati fino al 2016 e / 2017. Poi pian pianino, con l'avvento anche delle voci dell'intelligenza artificiale, ho deciso di riarrangiare tutto quello che avevo fatto in precedenza e rifare tutto da capo per farle diventare vere e proprie canzoni con l'intelligenza artificiale, che comunque si è addestrata a dovere, riesce anche ad avere una voce ottima su cui cantare. Essendo un musicista che sono un po' polivalente, mi adatto a fare tutto da solo, ecco. Ho un amico che è un tecnico del suolo, che ha una piccola sala di registrazione che mi aiuta a registrare, e questo è quanto. Mi trovate sui social, su Instagram come Mark82903, su Thread con lo stesso nome, su Facebook con il nome di Marco Marvaso. Questo brano nasce da un piccolo progetto che avevo in mente, che era quello di Camelot, una leggenda che a me mi ha sempre appassionato sin da ragazzo. E questo brano è uno dei tanti singoli che vanno a comporre l'album. Ed ora, come di consueto, ve lo presento. È stato il primo brano in cui io ho iniziato con la chitarra a fare gli arpeggi, a fare i primi virtuosismi, che non è per niente facile, e a fare dei riff molto più tecnici. E ve lo lascio come ascolto e spero che possa piacervi. Si chiama Rise of the Pendragons e parla appunto della, diciamo, l'ascesa dei Pendragons nel regno di Camelot. Buon ascolto a tutti.

0: cosa.
1: Ciao a tutti pulsante. Gli amici di Disabili International Radio, sono Michele Capraro e voglio farvi ascoltare un mio brano, New Changes, un brano che è nato da un momento della mia vita in cui ho dovuto fare dei cambiamenti, e sappiamo che i cambiamenti un po' ci scombussolano sempre, e credo che siano una buona occasione per metterci alla prova e migliorarci. Un saluto e un abbraccio, questa per voi è New Changes.

0: Ma noi non scioperiamo, noi siamo sempre qui in diretta con il capitano e Ginetta.
1: Buongiorno, buongiorno, buon venerdì a tutti i nostri radioascoltatori. Noi non possiamo scioperare perché noi siamo persone sempre presenti, sempre attente.
0: Ecco, faremo festa il 2 giugno, che non ci siamo perché il lunedì è 1, il 2 andrà alla trasmissione dell'1, però insomma ci saremo sempre. Noi abbiamo
1: bene.
0: Quando è festa rossa, noi mandiamo la trasmissione del giorno precedente. Insomma, poi qualche radio non la manda, qualcuno la manda. Come alcune radio scelgono di mandare la nostra trasmissione anche il sabato e la domenica. Vuol dire che gli sta bene anche riascoltare le cose già vecchie e rifatte. Buongiorno al capitano.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Eccolo.
0: Allora, noi ieri sera col capitano verso le 7:30-7:40 siamo stati investiti da un diluvio universale, no?
1: Ma dove eravate?
2: Giuseppe, a me non mi ha investito nessuno.
0: Io ero a casa, quindi no, però anche tu eri a casa.
2: No, non ero a casa. Diciamo.
1: Quindi a voi in qualità di milanesi.
0: In qualità di Milano, ieri sera verso le 7:40, quella canzone di Battisti, 7:40, è arrivato
2: un nubifragio!
0: Un nubifragio. Lei dov'era, capitano?
1: Accidenti.
0: Al ristorante. Tranquillo. Però eri dentro, non eri fuori, ai tavoli famosi.
2: No. Possiamo dire, perché pubblicato, vero?
0: Possiamo dirlo.
2: Era da Silvia.
0: Da Silvia.
2: Silvia. La poesia. La Siviglia, Siviglia, la città spagnola.
0: Siviglia, sì.
2: A mangiarmi il prosciutto iberico.
0: Sì, il famoso prosciutto iberico. Oh, bello.
1: Bellissima Siviglia. Sai, capitano, che io da grande vorrei andare a vivere lì.
0: Come da grande?
1: Da grande, no, il mio sogno nel cassetto è andare ad insegnare nelle scuole
0: spagnole,
1: italiane a Siviglia, per poter stare lì un po' di tempo, insomma, ecco.
0: Ah, ecco.
1: E mi sto informando per capire come si fa.
0: Ecco.
1: Quindi vediamo se ci riesco. Poi allora mi chiamate da lì. Insomma,
0: chiameremo.
2: Devi cominciare a cantare qualche canzone in spagnolo.
0: Ma già lo fa.
1: Ma lo faccio già. Questo non c'è dubbio. Moderne e anche antiche.
2: Allora, Giuseppe, mettiamo le canzoni in spagnolo.
1: Moderne anche quelle antiche, classiche. Devo cominciare a scrivere qualche canzone in spagnolo.
0: Quelle già esistenti.
1: Così. Farò le versioni di tutto, farò le versioni in spagnolo.
2: Come si chiama quel cantante spagnolo famoso?
0: Julio Iglesias.
1: C'era anche Luis Miguel. Ricordate Luis Miguel? Noi ragazzi di oggi, noi.
0: Allora, scegliamo intanto un brano, perché dopo avremo anche la richiesta di
1: Dennis.
2: Dennis.
0: Una volta sola si è scordata di te, ormai si ricorda sempre. Vabbè,
1: allora, hai visto?
0: Una volta. Allora, dunque, che brano scegliamo?
1: Mettiamo un brano dedicato all'estate, dai. Ci dovrebbe essere un brano che si chiama Mare Malinconia con Loredana Bertè, e se non sbaglio Franco 126. Che Mare Malinconia ti dovrebbe già,
0: vediamo, sì, perché mi ricordo che è uscito. Eccolo.
1: Sentiamoci questo, che io amo la Bertè.
0: Mare Malinconia. Mare Malinconia. Ma eccolo qua, sì. E allora lo facciamo partire subito. Eccolo qua. No, scusa, non ho capito perché mi parte fiore, mi è partito fiore di maggio. Vabbè.
1: Ma che è? Ma che è?
2: Ma che è? Boh. Aspetta, ora siamo quasi a giugno, guarda che maggio.
0: Eccolo qua, adesso è partito il secondo.
1: Ok,
0: eccolo qua.

0: Levi verso la scogliera,
1: la più alta della baia, picco sopra il blu.
0: E si dice che pioveva forte e che sorridevi
1: prima di diventare vento e non tornare più.

0: Mare, malinconia, beh, come sentite la Loredana Bertè si adegua a tutti i tipi di musica, no?
1: Si difende sempre, sempre bene.
0: Dall'alto dei suoi 70 e 76? Sì,
1: 50, penso proprio di sì.
0: 76 anni. Bene, sono le 5 e 25 e 59 secondi. È il momento di...
1: Dei saluti del nostro amico.
0: Ecco qua, allora.
2: I nostri saluti nordici dell'est.
1: Ciao Danny, buongiorno.
0: Allora, dunque, ma ieri sera a Lesina c'è stata la pioggia oppure no?
1: No, invece qui il tempo bellissimo.
2: Assolutamente no, niente.
0: Niente.
1: No.
2: E anche in Francia, niente.
0: In Francia? Che c'entra? Ah, in Francia...
2: Noi siamo una radio internazionale, radio...
0: Sì, disabili... No, c'è stato Sinner che...
2: Messaggio, buongiorno. Ha perso. Ha detto che forse si ripensa, perché ha ascoltato il capitano, ha detto forse ritorno in Italia.
0: Ah, così, dai, soldi.
2: Dice che va al comune di Bolzano a chiedere.
0: Allora diciamo che torna.

0: C'ha i cagnolini, Gina, stamattina lui.
1: Saluto il capitano Marina e tutti gli altri.
0: C'ha i cani.
1: Bene, questa mattina lascio la scelta a voi o chi volesse scegliere la canzone. Vi saluto, buon fine settimana a tutti, ci sentiamo lunedì, ciao ciao.
0: C'ho i cagnolini e gli uccellini stamattina, Dennis.
2: Infatti.
3: È un allo comunale, Giuseppe.
2: Dov'è? Sembrava di essere sulle montagne di Aidi.
0: Ah, sulle montagne di Aida addirittura.
3: Era lo zoo comunale.
0: Ma non c'erano le caprette. Giuseppe,
3: ma quale zoo vai tu? Io sono andato mai allo zoo che ti ho trovato le caprette. Era lo zoo comunale. Lo zoo. Le caprette.
2: E vengo anch'io. No, tu no.
0: No, allo zoo comunale non ci sono le caprette.
3: Tu la ricordi la canzone? Tengo anch'io.
0: No, tu no, la già la detto.
2: Iannacci, sì, bellissima.
3: Esatto, in onore del Vincenzo Iannacci, noi gli regalamo a tema questa canzone a te.
0: Ah, quindi dal fatto
2: e
0: che
2: ci
0: io
2: sta, detto... ci sta, ha provato.
3: Metti, noi lo portiamo fra lo.
0: Enzo Iannacci, vengo anch'io allora.
3: Con te, Denis, lo so comunale.
0: Non ci ha mandato il brano giusto. Dicevo, ho visto un re. Vengo anch'io, no, tu no, Enzo Iannacci. Vediamo se ce l'ha. Stavolta ce l'ha mandata.

8:41 e alle ore 6:02:03, quando finiremo qui insieme a voi, avremo la registrazione di mercoledì sera con Emanuel Calmo, questo attore che lavora a Miami

0: E in Thailandia, che abbiamo sentito intervistare insieme a Marco mercoledì sera. Bene, e voi ragazzi invece cosa state facendo di bello? Il capitano ha preparato la colazione, Gina. Ecco.
1: Io sto bevendo un caffè d'orzo perché per la colazione è un po' presto, non posso mangiare alle 5 e mezza del mattino.
0: Vabbè,
1: Aspettiamo un po'.
0: invece alle
1: Tu a che
0: 3:40.
1: ora fai colazione?
0: E
1: A
0: alle
1: che ora fai
0: 3:40,
1: colazione?
0: 3:40.
1: Giuseppe fa le colazioni prolungate.
0: Sì, come lunga, no, 3:40.
1: Alle 3 fa colazione, poi alle 5 fa
0: La seconda
1: secondo
0: colazione.
1: round.
0: No, alle 7 mangio un
1: Dormire,
0: biscotto.
1: poi quando si sveglia fa il terzo round e
0: Ma ragazzi, si produce già, qua tra
1: poi a
0: mix.
1: tempo fa anche i recuperi, fa come si chiamano, i
0: Tempi
1: tempi passivi.
0: supplementari. No, vabbè, la prima colazione qualche biscotto e marmellata, poi la seconda colazione
1: Infatti
0: solo qualche.
1: Giuseppe ha inventato un trucco, non la chiama prima colazione, non gli dà il numero,
0: Prima,
1: così
0: seconda.
1: nessuno sa che colazione è, c'è la numero uno, la numero
0: Due,
1: due.
0: la numero
1: Io
0: 3.
1: faccio colazione, non fa la prima colazione.
0: Faccio colazione in
1: Perché
0: varie.
1: dobbiamo levare queste altre da mezzo? Noi facciamo colazione,
0: Colazione,
1: facciamo
0: viva.
1: la prima.
0: Colazione.
1: Facciamo.
0: Bene, allora,
1: Bene, qua, ormai, cosa è successo lì? Ti ha allagato il giardino? Hai
0: No,
1: controllato i tuoi possedimenti lì?
0: io non so i fiori della nostra vicina Carmen che tanto
1: I fiori, cosa ci sono
0: secondo
1: bagnati?
0: me, ma no, c'è stato addirittura un momento di grandine, quindi secondo me sono stati distrutti.
1: Ma quindi è stato proprio cioè una furia.
0: Sì.
1: Proprio per punire tutti i milanesi ha fatto questa pianta. Ha
0: Non
1: detto,
0: so.
1: voi state
0: Ah,
1: sempre.
0: perbacco. No,
1: Ma l'ha fatta presto, eh?
0: sì, ma
1: Alle
0: no, perché.
1: 9 qualcosa era a casa, già l'aveva fatta, eh?
0: Sì, alle 9 era finita già. Però, cioè, è iniziato verso le 7:30, 35. Sì.
1: Sì, io già stavo al ristorante lì a
0: Meno.
1: festeggiare.
0: Meno.
1: Giuseppe, mo che non ci ascolta nessuno,
0: Sì.
1: il 18 stiamo in udienza dal Papa.
0: Dal Papa. Aspetta, non.
1: Come devo dire? In anonimo,
0: Ah, in anonimo, sei dal Papa il 28.
1: No, il Papa. E
0: No,
1: tutti
0: è.
1: abbiamo
0: Sì.
1: il nostro centro studi tipi.
0: Ah, sì. No, niente, è che ti senti morsicato alcune volte. Anche Gina ti sentirà morsicato. Non so che cosa c'hai.
1: È lo zoo comunale, sono gli animali feroci. È colpa degli animali, Il
0: esatto.
1: 18
0: Il
1: andiamoci!
0: leone, il leone,
1: Senato in discussione,
0: Ah, il
1: la
0: 18.
1: legge del Sicilì.
0: Ah, la legge del Sicilia.
1: Se passa la legge del Sicilia non ce n'è per nessuno, già abbiamo la numero 2 e la numero 3.
0: 3, 3, 4. 18 giugno, quindi adesso.
1: No, a settembre, io non mi lavoro a questo, fa caldo.
0: Ah, già a giugno fa caccio, cioè il 18 settembre.
1: Il 18 settembre, io speravo il 19 che era San Gennaro, ma il 19 è sabato.
0: Vabbè, appunto, 18 giugno.
1: E non lo fanno, il sabato loro lo fanno a casa. Il 18 andrà in discussione.
0: Ah, bene, allora.
1: Abbiamo anche la data, Giuseppe!
0: Viva, viva, viva, viva. Facciamo un
1: Il nostro
0: applauso.
1: centro studi ha già vinto, poi le altre cose, sai.
0: Fantastico,
1: Vabbè,
0: sei un grande.
1: che non siamo. Voglio sapere una. No, è asciugato quando prima laurea che fa? Si mette l'oro in testa là, che si mette da
0: La
1: loro?
0: laurea, sì, l'oro, sì,
1: Ma com'è bella, a me piace tanto quella corona
0: la
1: quando.
0: corona era loro, ecco.
1: Mi piace quella cosa, non so perché, ma mi piace. Allora, in poche parole, possiamo dire a lettere cubitali che
0: Sì.
1: noi, nati da pochissimo, anzi non siamo nati, siamo ancora nel grembo,
0: Materno.
1: oddio, noi abbiamo proposto una legge. A me risulta che queste grandi menti pensanti che hanno anni e anni di studio e di storia abbiano proposto un qualcosa. Perciò per il momento stateci a guardare, poi noi guarderemo anche a voi. E
0: Certo.
1: in più noi siamo iscritti, con tutti quanti, non facciamo barriere, perché noi le barriere cosa facciamo?
0: Le abbattiamo.
1: Le abbattiamo. E ancora in più, con questa nostra idea della disability fake, noi andiamo oltre le barriere. A noi non interessa più che vengono abbattute le barriere, quelle fisiche. Noi vogliamo che le nostre barriere siano le persone. Se io non in marciapiede non c'è lo scivolo, che faccio? Io mi fermo? No. Allora se la barriera siamo noi esseri, noi umani, aiutiamo la persona, siamo noi le barriere mobili.
0: Quindi una barriera immaginaria.
1: È la nuova idea che mi è venuta, nel senso che non dobbiamo più focalizzarci su lei, noi dobbiamo abbattere le barriere, noi possiamo mettere tutti gli scivoli che vogliamo, possiamo mettere tutti i percorsi tattili che vogliamo, possiamo fare tutte le leggi che vogliamo, ma se noi non impariamo le persone a essere quelle che devono essere, quelle che ci hanno portato alla mente pensante, alla riconoscenza, come si dice, al buon vivere, noi non andiamo da nessuna parte. Allora questo vuole essere.
2: Sono d'accordo.
1: La disability flag deve essere la bandiera, infatti la sai, no? Che sì. Cosa, come l'ho disegnata. Ok? La disability flag deve essere no un riconoscimento a quella popolazione, a quell'ente, a quella situazione. E tiene in considerazione che noi abbiamo abbattuto tutti i marciapiedi, abbiamo tutte le barriere a posto, tutti gli uffici accessibili. Signale, sì. Ma deve partecipare, che cosa fa quella popolazione per l'abbattimento delle barriere? Credo. Quante associazioni ci sono sul luogo che fanno questo? Quante associazioni danno, fanno del volontariato? Quante persone? Questa è l'idea che sto formulando e sto scrivendo. Cioè, riconoscimento, facciamo un esempio pratico, riconoscimento alla città di Sorrento, perché no, che ha battuto tutte le barriere architettoniche, cioè i marciapiedi, ci abbiamo messo gli scivoli, poi ci facciamo camminare le biciclette e i monopattini. Sì. Perché la popolazione o chi per esso altri canali, per esempio, non fanno pagare la tassa di soggiorno ai disabili. Gli alberghi fanno quei servizi, offrono ai disabili. Se tu la farmacia c'è qualcuno che ti risponde a un numero che tu possa rispondere, un disabile va lì e gli dà informazioni, e servizi vengono offerti. Devi contare questo. Capito? Questo è il senso. Non da vedere, se io ho battuto solo l'ascensore, per esempio, io ho notato molte volte, no? Per farti capire il senso del discorso. Noi mettiamo gli ascensori, molte stazioni hanno gli ascensori, no? Tutti quanti. Abbiamo gli ascensori. Ma se in quella stazione non c'è il personale, diciamo il capostazione o quello là, l'ascensore viene fermata.
0: Certo.
1: Quindi... E allora io voglio dire una cosa, teoricamente noi abbiamo abbattuto la barriera architettonica, ma in quel caso la barriera architettonica è nella testa, perché se l'ascensore ferma, se la barriera è ferma, tu sulla carta l'hai abbattuta la barriera architettonica, ma quello non sta funzionando perché non c'è l'operatore.
0: Quindi come se non ci fosse.
2: E certo.
1: Allora... Come fai a dire che... Perché noi abbiamo le segnalazioni, io dico questo, abbiamo la segnalazione e il capitano le va a verificare. Se io metto una stazione, abbatto la barriera, metto l'ascensore e poi c'è il capostazione nella stazione perché quel giorno non lo metti in turno perché lo puoi fare e l'ascensore non funziona, quella stazione ce l'ha o non ce l'ha?
0: Non c'è l'ascensore e abbiamo Luca con Labirinto.
1: Non ce l'avrei.

0: Abbiamo fatto una pausa con i labirinti e ritorniamo con il capitano e con la nostra Gina.
1: Ci siamo smarriti nei labirinti di Bouquet.
0: Sì, labirinti di ascensori. Il Minotauro, sì. Il filo di Arianna. Arianna.
2: Conosci qualche Arianna?
0: No, Arianna no. Tu conosci qualche Arianna?
2: Manco io.
0: Cioè, veramente ne ho sentito un altro giorno un Arianna.
1: Il filo di Arianna è un'associazione nazionale dedicata alla,
0: alle persone che si perdono,
1: al supporto delle donne, no, delle donne, alla violenza sulle donne.
0: Ma c'è anche quello su Penelope, anche l'associazione Penelope in quel caso.
1: Sì, ce ne sono tante, per fortuna, per sensibilizzare questa, questa gravissima tematica che purtroppo ci affligge sempre, nonostante se ne parli tanto. Non abbiamo soluzioni ancora, non abbiamo ancora soluzioni, possiamo solo aiutarli a chiedere aiuto.
0: Ma oggi non sentiamo niente di una persona che non conosciamo, che si chiama Gina Palmieri.
1: Lo stavo per dire, ma insomma, ma io...
0: Mi sveglio, cioè, presto.
1: Io, quando divento famosa, se no?
2: Ma lei questa signorina, signora...
1: No, e poi volevo invitare tutti gli amici di Roma, domani io sono lì presso la stanza della musica. In una meravigliosa libreria dedicata alla didattica della musica, che fa, organizza eventi, che presenta tanti cantautori, insomma, che fa tante cose belle in Piazza degli Artisti. Invito tutti gli amici di Roma a venirmi ad ascoltare, perché mi esibirò dal vivo e presenterò Emozioni Attraverso, e anche Rosa e Marcio li presenterò proprio lì domani pomeriggio alle 16.30.
0: Quindi domani
1: sarò in trasferta. E sarà un pomeriggio bellissimo, perché insomma parleremo di come appunto le emozioni attraverso la musica arrivano al pubblico e possono arrivare, quindi di musica e comunicazione attraverso le mie canzoni, e farò un bellissimo live di un'oretta con Gabriele alle percussioni, Gaetano alla chitarra e io voce pianoforte, quindi sarà un live molto molto bello, a seguito del quale chiacchiereremo anche un po', insomma ci offriranno qualcosa, anche un piccolo aperitivo, insomma sarà un bellissimo pomeriggio. Quindi amici di Roma e dintorni, vi aspetto domani alle 16.30 presso la stanza della musica.
0: Eccola qui.
3: A 14 anni il primo bacio nelle mani.
0: No, questa non sei tu.
1: Ma chi è? Ma chi è?
0: No, io pensavo che fosse Gina Palmieri.
1: Ma insomma,
0: questa è favola. Perché vai in seconda battuta. Questo sei tu adesso, dai.
1: Tu mi fai gli scherzetti.

0: Eccoci qua, siamo. Sì, marcia nel marcio. Insomma,
1: si marcia sempre a testa alta, schiena dritta.
0: Allora, vi ricordiamo che martedì prossimo sarà la festa della Repubblica e noi non saremo in onda perché andremo in onda lunedì. La trasmissione di lunedì sarà messa in replica martedì. Quindi questo lo diciamo per chi. Quando poi la prossima festa c'è il 15 agosto, quindi insomma poi le feste per il momento finiscono e poi ci vorrà l'1 novembre. Dopo il 15 agosto si va all'1 novembre per rimanere a riposo. Bene, allora siamo qui quando sono le 5:53, quindi avremo tra un po' l'ora tripla e dopo l'ora tripla sceglieremo il brano, dopodiché partirà la trasmissione di mercoledì sera con Emanuel, il nostro amico Calmo, Emanuel Calmo, attore italo-thailandese, perché in Thailandia è maiemese, Miami. Allora, ragazzi, 2 minuti, che diciamo in 2 minuti, capitano? Ho perso il capitano.
1: È andato a letto, avrà cominciato la sua routine con la cicletta stamattina. Capitano, dimmi tu, stamattina ci vado o non ci vado in palestra? Ho questo grande dilemma.
0: Lui sta facendo proprio già la cicletta. Capitano. Non
1: È
0: andresti.
1: vero, così non mi stanco.
2: No,
0: Ecco. Ah. E lei, capitano, è già in cicletta perché sento che arriva tutto morsicchiato qui.
2: la seconda giornata perché oggi devo andare al comune e mi
1: Lui
2: lascio
1: sta sulla cicletta e tu invece ti avvicini alla seconda colazione.
0: Sì, si avvicina.
1: Vedi, i
2: No, io
1: contrasti.
2: faccio a digiuno, faccio io non digiuno.
0: Vai a digiuno. Allora, ora tripla.
1: Ora tripla, vai.
0: Allora, andiamo, non la fai tanto forte perché magari c'è gente che è da
1: No, non
0: te.
1: posso farla forte, devo fare
0: Infatti,
1: sempre più o meno, quindi che parlo sempre a bassa voce.
0: vabbè, tu arrivi forte lo
1: Ormai
0: stesso. Vai.

0: Gina Palmieri, ora tripla con la Ilunga.
1: Tripla.
0: L'ora tripla del 29 maggio. Questa è l'ora tripla.
2: Ragazzi, ormai siamo a giugno. Ormai siamo a giugno. La prossima volta che ci sentiamo siamo in giugno.
0: Sarà il...
2: Saremo tutti al mare. Saremo tutti al mare. Ci faremo una bella scorpacciata di canzoni estive.
0: Saremo al 5 giugno, quindi già a mare.
2: Eh sì, è.
0: 5 giugno.
2: Sarò in procinto degli scrutini, nella chiusura dell'anno scolastico.
0: Non è che ci farai reportage dal mare del mattino?
2: Capito?
0: Se,
2: sì,
0: alle 5, il mare delle 5.
2: Bellissimo. Bellissimo il mare delle 5, cioè, è un sogno.
0: Bene, allora alle 5 56 17 secondi iniziamo a preparare i saluti e a preparare l'ultimo brano.
2: Signori.
0: Anche perché 23 minuti dura la registrazione di Emanuele Calmo, quindi insomma per il 25-26 dobbiamo chiudere, perché dopo avremo sì il saluto delle radio, avremo Matteo Comi con i risultati di baseball, avremo il nostro amico Nicola Nucci che ci parlerà dei suoi libri, avremo ancora il sindaco di Calto che ci ricorda cosa c'è questi giorni, avremo ancora qualche altra lettura su Rovigo, che cosa ci sarà oggi a Rovigo, e poi insomma avremo la poesia della nostra amica di Sciacca, ovvero Mare Grazia, in diretta. Insomma, quante cose facciamo?
2: Fantastico. Perbacco, lo stavo per dire, Giuseppe, ma quanta roba facciamo?
0: facciamo. Ci siamo costruttivi. Allora,
2: ottimo.
0: Il brano lo sceglie il capitano o lo sceglie Gina?
2: Beh, dai, mandiamo a Risa che stava partendo prima, così insomma non ce ne vorrà.
0: No, ma Risa partiva così casualmente.
3: Chiudiamo con la richiesta di una donna.
2: Allora sceglie il capitano.
0: Una richiesta di una donna, dimmi capitano.
3: Oh, la facciamo giro con la richiesta di una donna, cioè Sbrina, no, io. Io sono maschio, io sono genere maschile, io sono maschio.
0: Allora dimmi Gina.
2: Una richiesta mia, io metterei l'ombelico del mondo e ci salutiamo così.
0: L'ombelico del mondo.
3: Mamma mia.
2: Perché un po' lo siamo, dai, un po' lo siamo.
0: Siamo l'ombelico del mondo.
2: Sì,
3: noi siamo quel che siamo. Posso dire di tutto, ma io quando andavo all'estero, noi italiani eravamo ben voluti da tutti quanti. Poi lascio stare i casi particolari, ma io non sarei mai rifiutato perché ero un italiano, devo dire.
0: E allora, eccolo qua, l'ombelico del mondo, ragazzi, ci sentiamo lunedì.
2: Signori, buon fine settimana a tutti, un abbraccio.
3: Ciao
2: capitano, ciao Giuseppe.
0: No, ma come al solito non ci parte l'ombelico. No.
2: Ecco. È sempre lei, vedi che ritorna lei.
0: Sì, però, è sempre la Risa, però un altro brano. Vabbè. Però adesso è arrivato. Eccolo qua, ciao ragazzi.

0: parlato già ampiamente. Buonasera a 20 di sera con Marco Roma e Giuseppe Cesena, e abbiamo il nostro amico caro
1: Emanuel Salmo.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, buonasera.
0: Ecco, per te non è sera, per te è notte, mi pare.
1: Certo, lui sta in Thailandia e penso che sono l'una di notte in questo momento, vero Emanuel?
2: Sono l'una e 01 praticamente.
1: Ecco. Però che voce squillante che hai, non sembra che stai a luna, che, cioè che luna, non sembra proprio.
0: Sembra che è dall'altra parte del mondo.
2: Sapere una cosa, che qui in Thailandia è come avere sempre 20 anni, cioè è difficile, è quasi impossibile andare a letto prima delle 2 o le 3 la notte.
1: Allora dobbiamo, Giuseppe, andare a trovare Emanuel Calmo. Andiamo in Thailandia.
0: Certo,
1: intanto portiamo la TV in Thailandia.
0: Intanto ricordiamo il nostro numero di telefono 320 19.
2: Da 78, Buenos Aires.
0: Da Milano.
1: No, Giuseppe sta adesso a Milano e Gustavo Collini sta a Buenos Aires, ti sta ascoltando.
0: 320 19 78 4 e 90.
2: Saluti anche a Buenos Aires, a
0: salutiamo l'Argentina, salutiamo le radio che sono collegate in diretta con noi, ad esempio Radio Team 2000, Radio Oristano Centro, Radio Corallo, poi abbiamo anche Radio Blinco Blanco, Atri, Radio Teramo e anche Tele Terme Vigliatore TV e tutti gli altri che ci ascoltano, le altre nostre 90 radio che manderanno anche la replica di questa trasmissione venerdì mattina intorno alle 6, 5, 6, 10 all'incirca. E salutiamo tutti quanti voi e ricordiamo il numero di telefono 320 19 78 490 per poter parlare con questo nostro amico che a luna di notte si è svegliato, cioè non è andato a dormire per noi. Allora, beh, Marco,
1: allora siamo, non sembra, ma siamo più di 100 radio e c'è la TV questa sera che ci sta ascoltando, che manderà in onda e in diretta hai registrato la tua intervista, caro Emanuel Calmo, e devi essere onorato. E più dal Buenos Aires il grande attore ti sta ascoltando, gli faceva molto piacere. Salutiamo Gustavo Collini che sta ascoltando Emanuel Calmo da Buenos Aires.
0: E allora un applauso a Gustavo Collini, eccoci qua. Allora, prima cosa che chiediamo senz'altro al nostro Emanuel Calmo, come mai hai lasciato l'Italia? Emanuel? Non ci sente più? Abbiamo qualche problema?
1: Sì, Emanuel?
0: Sì, forse sì. Ecco,
1: okay.
0: Hai deciso di lasciare l'Italia perché l'Italia ti stava stretta, l'Italia è bella, ma insomma tu volevi cercare fortuna. Come è avvenuto questa cosa? Forse c'è qualcosa.
1: Arriva in ritardo, forse?
0: Sì, probabilmente sì.
2: Mi senti, Marco?
0: Sì,
1: sì, ti sento. Arriva in ritardo la.
0: Fagliela tu la domanda, magari tramite.
1: Allora, praticamente ti voglio chiedere, ma perché hai lasciato l'Italia?
2: Allora, Marco, io all'età di 24 anni ho conosciuto una ragazza, diciamo per amore, mi sono trasferito all'estero. Questo è stato uno dei motivi principali. Sin da ragazzino ho sempre avuto la passione per il viaggiare, quindi per me salire su un aereo, andare e scoprire nuovi orizzonti non è mai stato un problema. Quindi diciamo due piccioni con una fava, quella è stata la motivazione fondamentale, ecco.
1: E comunque sei stato veramente, diciamo, hai avuto le spalle forti, grandi, perché lasciare la famiglia, lasciare l'Italia e trovarsi da solo in un paese comunque dove nemmeno la lingua tu sapevi, cioè, i primi giorni come facevi a comunicare con i thailandesi?
2: Sai, la cosa fondamentale è parlare l'inglese, Marco. Se parli l'inglese, bene o male, ovunque nel mondo sei capace di poter comunicare. Poi naturalmente se hai interesse di inserirti all'interno della società, allora devi parlare comunque la lingua. Quella è stata la decisione per cui poi ho iniziato a studiare il thailandese, che poi mi ha permesso anche di fare appunto i programmi in televisione, dove poi ho iniziato qui in Thailandia.
1: E praticamente il successo non l'hai avuto in Italia, ma comunque l'hai avuto, è iniziato con la Thailandia. Però io so parlando, mi hai detto che tu comunque hai fatto mister più bello d'Italia, e perché sei un bel ragazzo comunque, Raccontaci questa esperienza che hai avuto lì, il primo impatto comunque con la televisione.
2: Ma sai, lì ero relativamente giovane, Marco, era un concorso di bellezza, quindi di attuazione e comunque di showman c'era poco, ecco. Però comunque è stata una delle piccole prime apparizioni. Poi successivamente inizi a prendere, diciamo, confidenza con le telecamere. Mi è stato anche un po' tutto un po' più semplice grazie al fatto di essere italiano, perché comunque noi italiani siamo sempre ben visti all'estero, nonostante poi sai la bellezza estetica è relativa, cioè comunque il manners è comunque come ti riesci a far apprezzare dalle persone, ecco. Ho avuto la fortuna di iniziare a fare il personal trainer per delle celebrity, dove da lì poi è cominciato tutto. Ho iniziato a fare questi programmi in televisione in Thailandia, sempre naturalmente riguardanti il dating, e poi da lì ho avuto il trasferimento a Miami, dove ho fatto il tronista per 4 stagioni, e probabilmente presto sarà la 5ª stagione che andrò a fare lì a Miami.
1: Che bello, bellissimo. Come ti trovi a Miami?
2: Miami è una bella realtà, molto lontana dalla Thailandia e molto lontana dall'Italia.
3: Cioè, quanto dura il programma che tu farei là? Il tempo della durata, la 5ª stagione, il tempo che tu sarai lì?
2: Senti, il programma solitamente inizia a agosto e termina a giugno.
1: Ah, ecco.
3: Quindi tu sei proprio lì, alloggi proprio a Miami, quindi sei a Miami, trasferisci proprio?
2: Sì.
3: Uh-huh. E quindi tutti i giorni ho alternato, sei in un programma?
2: No, lì a differenza dei programmi in televisione in Italia registri, cioè io ti faccio un paragone con Uomini e Donne, lì sì. a Miami registri, so che Uomini e Donne praticamente registri 2-3 volte la settimana, mentre lì a Miami registri tutti i giorni, a volte anche il sabato, quindi solo la domenica hai libero.
0: Ah, addirittura tutti i giorni.
2: Tutti i giorni in redazione, più devi fare le esterne, e quindi è praticamente come un lavoro, Mario.
3: Emanuele, quanto sei alto?
2: Io sono 1,82.
0: Ah, bella altezza, quindi.
3: Bene.
0: Siete
3: bene,
0: quasi
3: bene,
0: uguali, bene. Allora, vero Marco?
3: Io e lui siamo uguali.
0: siete uguali, quindi.
3: Parla, scusa.
2: Ti volevo dire, la difficoltà che ho riscontrato è stata quella di dover vivere in 3 continenti allo stesso tempo. Quella è stata la difficoltà maggiore, perché sai, quando ti trasferisci in un posto, se sei in pianta stabile nello stesso posto, allora riesci anche a fare un development di relazioni e di vita. Ma io nel periodo in cui sono andato a Miami avevo comunque un'attività in Thailandia, e avevo comunque la famiglia e una vita in Italia, e era molto difficile coordinare le 3 vite parallele.
0: 3 continenti, questo, praticamente.
2: Questa è stata la vera difficoltà.
3: Ma la tua famiglia ti guarda in televisione mentre sei a Miami, nel programma?
2: Sì. Lì si possono trovare tutti gli episodi su YouTube, su VIX, che è una piattaforma come Netflix.
0: Sì.
3: Cosa pensa di te e la tua famiglia di questa cosa, dello spettacolo?
2: No, la mia famiglia sono soddisfatti, sono fieri fino a un certo punto. Loro avrebbero preferito che io avessi intrapreso un altro tipo di carriera, però alla fine per i genitori quello che vogliono è il bene dei figli. Se sono contento, sono contenti anche loro. Io lo sono un po' meno, perché comunque essendo lontano da casa ci devi fare un po' l'abitudine. Questa è stata una difficoltà con cui ho dovuto saper conviverci.
0: Ogni quanto torni in Italia, Emanuele?
3: Ogni quanto torni in Italia, Emanuele?
2: Una volta l'anno, Marco. Spesso i miei genitori mi vengono a trovare, sono venuti a Miami, sono venuti in Thailandia, però io una volta l'anno faccio tappa a casa, sì. Per me casa rimane sempre l'Italia.
3: Ti voglio chiedere una cosa che tu mi hai raccontato in privato, praticamente. E ti reputo una persona molto intelligente, perché io conosco parecchie persone nel mondo dello spettacolo, e quindi tante volte loro per dedicarsi proprio totalmente allo spettacolo in certi momenti dell'anno si trovano poi o anche un anno o due anni senza il lavoro, perché tu puoi essere anche un attore, fai un film e dopo stai fermo, puoi stare fermo un anno pure tre anni e poi puoi fare tre film insieme. Però so che tu sei molto intelligente, hai intrapreso, se ci vuoi raccontare cosa stai aprendo in Thailandia.
2: Ah sì, e io Marco ho sempre lavorato nel fitness come base, diciamo, quindi ho aperto una palestra prima a Bangkok che poi ho dovuto chiudere durante il periodo di Covid e ho riaperto un'altra in questi giorni a Koh Samui, che è un'isola tropicale della Thailandia.
3: Ma quanto ti manca per l'apertura, per l'inaugurazione?
2: Luglio apriamo. Se tutto va bene. E poi agosto dovrei tornare a Miami a fare la quinta stagione del programma.
3: Beh, io ho visto che mentre esci dalla porta del programma lì in Thailandia, le donne impazziscono per te.
2: Senti, io ti dico la verità, la cosa che mi caratterizza, Marco, è il fatto di essere... mi reputo una persona molto umile. Io davanti alle telecamere, diciamo, riesco a mantenere la stessa personalità, ecco, la stessa trasparenza che trasmetto anche dal vivo, ecco. Quindi credo che le persone a Miami, se ho fatto il successo che ho fatto, è stato grazie a quello. È comunque mantenere l'autenticità e l'educazione, i modi che mi sono stati insegnati a casa.
3: Beh, io cerco sempre di trovare degli ospiti particolari, ho detto lui è famoso in America, in Thailandia, ho detto deve diventare famoso anche in Italia, quindi ho detto lo mandiamo in onda in TV, in 100 radio, così ascolteranno lui, poi se da stasera non capiterà una proposta lavorativa, certo, in Italia, tu valuterai e spero che accadrà. Spero che accadrà.
0: Almeno quando grazie vieni mille, Marco, quando vieni a riposarti, fai qualcosa.
2: Mi avvicino un po' a casa.
3: Certo. Almeno ritorni a casa e la tua famiglia penso sarà felice, perché se capiterà un programma qui dove tu potrai farlo, io sarò felice di aver contribuito alla tua carriera dello spettacolo.
2: Ah sì, grazie Marco. Ora sai, ho maturato un'esperienza importante soprattutto sul dating, visto che tutti i programmi in televisione che ho fatto riguardavano quello. Sa, un po' in giro per il mondo collegano l'italiano come un po' a volte Casanova, a volte gentiluomo, a volte sai questi profili un po' particolari, soprattutto anche con l'uscita di 365 che è stato un film. Ma più film, sono tre mi sembra, se non sbaglio, che comunque hanno dato una visibilità dell'italiano ancora più forte.
3: Quindi tu hai proprio recitato in questo film?
2: No, dico grazie a questi film.
3: Ok.
2: Hanno strutturato ancora di più la forza dell'identità dell'italiano, ecco.
3: Sì. Ma comunque il Made in Italy nel mondo è comunque sempre un grande marchio e tu lo rappresenti bene comunque fuori, no?
2: Io cerco di portare la bandiera con fierezza, ecco, come il collega da Buenos Aires, io faccio lo stesso, lui lo sta facendo in Argentina, io lo faccio in Thailandia e a Miami.
0: Chiedigli l'alimentazione, come se gli manca l'alimentazione italiana, visto che
3: quanto ti alleni tutti i giorni?
2: Vabbè, avendo la palestra, Marco, è una routine ormai.
3: E allora, comunque, anche se sei in Thailandia, l'accento toscano ce l'hai sempre, quello non va mai via.
2: Quello non si, ma neanche la cucina non si perde mai. Io mangio italiano tutti i giorni, Marco, quindi su quello non si perdono, certe abitudini non si mollano mai.
0: Quindi l'Italia è il massimo.
3: Io ho letto che prima di comunque della tua carriera, ho letto su internet che tu hai fatto parte dell'esercito italiano.
2: Sì.
3: Cosa dimmi, raccontami.
2: Ero un istruttore dell'esercito italiano, diciamo. Io dopo il CAR che ho terminato con un voto eccellente, il massimo dei voti sul discorso di educazione fisica, sono rimasto poi nella stessa caserma, nello stesso reggimento a fare l'istruttore.
3: Ah, ok, per quanto tempo sei stato lì?
2: Io nell'esercito ho fatto un anno.
3: Ah, un anno? E dopo sei andato via?
2: Sì, e dopo sono tornato a Firenze per un paio d'anni prima di partire per la Thailandia. Che poi per la Thailandia io sono partito, cioè, con un trolley e non sono più tornato, Marco, praticamente.
3: Bellissimo, bellissimo. Io ho letto che tu in America ti è stato dato un titolo, ti sei distinto come l'autentico gentiluomo italiano.
2: Sì, ero, diciamo, sono il beniamino di tutte le nonne, le mamme di una certa età, ma non per un discorso di interesse, ma per un discorso proprio di valori, ecco. Quindi mi chiamavano il bambino, a dire la verità. Da una parte il bambino, perché avevo questo, diciamo, viso molto giovanile, vestito sempre molto elegante, quindi mi chiamavano il gentiluomo bambino.
3: Beh, ce l'hai ancora, non hai perso quel viso, il viso ce l'hai ancora, anche se diventiamo più grandi, però il viso c'è sempre.
2: Quello si cerca di mantenerlo, Marco, si fa qualche ritocchino ogni tanto, si deve combattere un po' l'età.
3: Fai benissimo.
2: La Thailandia ti mantiene giovane, Marco, te lo posso garantire.
3: Devo venirti a trovare, allora?
2: Volentieri, quando volete. Se venite a Koh Samui mi trovate, cercate Icon Gym Koh Samui e mi trovate.
0: Certo, che il viaggio è un po' lungo, mi pare.
3: Quante ore di viaggio sono d'aereo da Italia alla Thailandia?
2: Dall'Italia alla Thailandia sono 12 ore.
3: È un diretto?
2: Sì, se fai da Roma o Milano fai diretto. E poi dopo, se viene a Koh Samui, devi prendere un altro volo interno per arrivare qui di un'altra ora.
3: Ti volevo chiedere una cosa: quando tu sei a Miami, perché tu registri il programma, poi comunque la vivi Miami, giusto? Nel quotidiano. E tu, mentre esci, la gente ti riconosce per strada?
2: Ah, assolutamente sì. Miami è... Sai, questo programma qui io lo faccio in lingua spagnola e... La popolazione americana, c'è una grossa fetta di popolazione che, insomma, deriva dal Latin America, quindi anche, per dire, famiglie, marito americano sposato con latinoamericana, cioè, mi fermavano per strada, mi chiedevano foto e sì, lì a Miami ti riconoscono molto.
3: Come la vivi questa cosa, il fatto che ti riconoscono? Cioè, sei felice?
2: Cioè, ti dico la verità, onesto, Marco, all'inizio è una cosa che ti fa quasi piacere, poi andare avanti inizia a essere pesante, perché comunque, cioè, a volte sai, vai a fare la spesa, ne so, vai o esci a fare una camminata, no?
0: Ti fanno perdere un po' di tempo.
2: Cioè, ti riconosco, poi a me, la cosa strana è che a me mi riconoscevano dalla voce, sempre. Cioè, anche quando io, per dire, in un centro commerciale stavo pagando, stavo parlando con la commessa, la gente faceva, ma io questa voce la conosco. Anche perché comunque il programma è uno dei programmi più famosi nel Latin America per quanto riguarda il dating.
3: Cioè, la fan che ti ricordi di più, che ha fatto cose ecclesiastiche, cose pazzesche.
2: Sì, c'erano delle fan che venivano, non so come facevano a sapere dove stavamo in albergo e si presentavano lì. Cioè, in America mi sono successe delle situazioni molto particolari, ecco.
3: Tipo?
2: Tipo, mi è successo che una volta una fan era così accanita e si era chiusa nel bagno della reception dell'albergo. Ah. E mi assillava e mi chiamava, non so come poi non capisco come facevano a prendere i numeri di telefono, cioè è una cosa allucinante,
3: bellissimo, allucinante. Però, dai. Sì, è allucinante, sì, però sì.
0: Staremo a parlare qui ancora,
3: è il prezzo da pagare della fama
0: e il tempo, ragazzi, sì, capisci, è quasi,
2: Marco,
0: finito.
2: Il discorso è che te ora, sai, il collega che sta a Buenos Aires può capire, cioè, un conto è che te sei famoso perché comunque fai l'attore nei film, è una cosa che te fai un programma di televisione per dating dove sei visto su tutta la televisione latina in tutti gli Stati Uniti e loro sanno che te sei una persona single che sta cercando l'amore, quindi qualsiasi persona ti ferma per strada ti dice, ma lo sai, io ho una nipote, lo sai, io ho una cugina, ma lo sai, io ho, cioè, ti vogliono fa fidanzare in tutte le maniere,
0: fidanzato, quindi... fidanzato del mondo.
2: È anche pesante sta cosa, Marco. Per fare la spesa, per cazzi tua, scusa,
1: tranquillo.
0: Dobbiamo quasi chiudere perché sono le 8:20 quasi.
1: Perfetto. Allora, se capiterà di organizzare questo film con l'attore di Buenos Aires, gli parlo e ti faremo sapere per il futuro. Adesso purtroppo dobbiamo mandare i saluti perché abbiamo superato
0: l'ora. 20 e 21 già sono, sì.
1: Io ti ringrazio dell'intervista, della possibilità che ci hai dato questa sera.
2: No, è stato un piacere, Marco.
0: Grazie, Manuel. Ci racconterai altre avventure prossimamente, dai. A risentirci. Ciao, ragazzi. Grazie, buona serata. Caro. Grazie a tutte le radio e a tutti
2: grazie
0: quanti
2: a voi
0: che siete
2: giornata,
0: stati collegati.
2: Buona serata a tutti.
0: Ciao, ragazzi.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Manuel Calmo, ciao, diretta grazie. Radio Nazionale.
0: E si torna in diretta con il saluto delle radio, Radio Mare Italia, poi abbiamo Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo, nonché Teleterme Vigliatore TV e naturalmente le altre radio le facciamo annunciare ad Angela Ricciardi che è qui per noi. Registrata naturalmente, sarebbe il colmo avere alle 6 Angela qui da noi. Il saluto delle radio.
4: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com, da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani, a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R, 89.100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5, 104.7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. Nico, buongiorno. E oggi
5: buongiorno.
0: Oggi

0: un evento che prevede tre serate. La prima sera, il 30 di maggio, abbiamo il ritorno agli anni 90. La seconda sera, il 31 di maggio, abbiamo i Rotti per Caso, la cover ufficiale degli 883, mentre l'ultima sera, l'evento clou, diciamo, ci sarà Cristina D'Avena con Gem Boy.
1: Eh beh, quindi Cristina D'Avena con tutti i nostri ricordi praticamente, chi è che non conosce Cristina D'Avena? E a livello di organizzazione cosa c'è di bello in queste serate? Chi viene, cosa si deve aspettare? Ci sono cose che sono allestiti, mercatini, sono allestite, che c'è di bello da vedere in queste serate?
0: Allora, innanzitutto è la prima edizione, quindi siamo un po' profani della cosa, però ci abbiamo messo tutto il nostro entusiasmo.
1: È ben importante.
0: Ci saranno ovviamente i food truck, ci sarà tanta birra, perché ci saranno serate calde, e ci sarà la possibilità di parcheggiare. Chiudiamo tutta la nostra area industriale, che se non ricordo male sono circa 60-70 mila metri, di cui utilizzeremo per l'evento circa un 10-15 mila metri, ecco, a memoria. Quindi niente, c'è solo da venire a divertirsi.
1: Allora, quindi è in questo caso un sabato, domenica e lunedì, perché poi dopo il 2 giugno è festa, e esatto, tutti coloro che abitano vicino a Calto possono venire direttamente in questa nuova iniziativa organizzata dal nostro sindaco Nico Manfredi. Allora, signor sindaco, io la ringrazio per l'avviso e per la svegliata, ma era importante dirlo di mattina presto, e lo ripeteremo anche tra qualche giorno ancora una volta. Grazie e buona giornata.
0: Grazie mille a voi.

Te lo racconto io il campionato di Baseball per Ciechi. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti. A voi i risultati della settima giornata. In questa serie di partite vi era stato un anticipo. Il 3 di maggio a Iglesias si era giocato Turpo-Scagliari contro CSV Arichen-Saronno, vittoria dei Turpo-Scagliari per 5-4. Il resto della giornata si è giocato tra il 23 e il 24 maggio, con due partite il 23. Il programma era aperto al JF Kennedy Center dai Thunder 5 che ospitavano i Blind Fighters, vittoria dei padroni di casa dei Thunders per 8-3. Sempre sabato all'Acqua Cetosa a Roma, la Roma All Blinds ospitava l'Unime Messina con sempre vittoria dei padroni di casa Capitolini per 12-2 al settimo inning per manifesta superiorità. La domenica invece altre due partite, con alle 10:30 la Leonessa Brescia che al Sebastiano Chia di Bergamo ospitava la Fiorentina BXC. Vittoria degli ospiti Gigliati per 11-8, mentre quasi in contemporanea al Leoni di Casteldebole la Fortitudo Bologna White Sox ospitava i Blind Caralis. Vittoria dei padroni di casa Felsini per 5-0. In questa giornata c'è stato un esordio come giocatore ipo e non vedente, che è stato Luis Lala per la Fortitudo Bologna White Sox. Nel prossimo turno il campionato osserverà un weekend di riposo dedicato ai recuperi e infatti sabato 30 maggio alle ore 10 presso il Primo Nebbiolo di Messina ci sarà il recupero della partita Unime Messina contro Leonessa Brescia che non era stata disputata la prima giornata per pioggia. Il campionato poi riprenderà nel weekend tra il 6

0: e 7 giugno. Dal vostro Matteo Comi è tutto, un buon proseguimento e ricordate sempre che nulla è impossibile se ci credi.
1: Invia messaggio vocale.

buongiorno, sono Mariella dalla Germania e volevo farvi una comunicazione per quanto riguarda Rovigo. Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze incontra la città in un evento speciale venerdì 29 maggio alle 15 per esplorare e raccontare Rovigo con lo sguardo dei più piccoli, tra presentazioni di idee e coloratissime cartoline realizzate da studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Rovigo, come la vivi? La città vista e immaginata dai ragazzi e dalle ragazze nasce da un'idea del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze del Comune di Rovigo per presentare le proposte di giovani consiglieri e consigliere in modo creativo, colorato e coinvolgente. È la conclusione di un percorso durato ben 2 anni in cui bambini e bambine, ragazzi e ragazzi, in rappresentanza dei loro coetanei, hanno conosciuto associazioni e altre realtà attive in città e vissuto momenti di scambio e confronto, sintetizzato 10 idee per rendere Rovigo migliore e invitato i loro coetanei a raccontare la città con immagini e storie. Il percorso è stato accompagnato da operatrici e operatori di Zigo Scuola, organizzazione rodigina attiva in ambito scolastico, con attività legate all'orientamento, alla valorizzazione dei talenti e al benessere dei giovani. L'evento di venerdì 29 maggio si svolgerà principalmente in piazza Tiananmen, Rovigo, dietro ai giardini del castello, dove il comune ha recentemente messo a disposizione una sala per le attività del consiglio. Alle 15 dalla piazza partirà una breve passeggiata in cui alcuni consiglieri presenteranno le loro idee, facendo tappa in alcuni luoghi significativi della città. Alle 16, tornati in piazza Tiananmen, ci sarà la premiazione del contest Rovigo, che ha visto decine di bambini e ragazzi inviare le loro foto di luoghi speciali, accompagnati da brevi testi per raccontare perché sono importanti. Con questi materiali sono state realizzate colorate cartoline, un invito ad amici, veri o immaginari, e visitare la città con lo sguardo dei più piccoli. Una giuria di bambini e ragazzi ha scelto le migliori, che riceveranno il premio in quell'occasione. Alle 16.30 si concluderà il pomeriggio con una merenda e giochi in compagnia dei vicini di casa del Circolo Hauser, insieme con il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, ha già avuto alcuni incontri, immaginando possibili attività intergenerazionali.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, io sono Nicola Nucci, lo scrittore Nicola Nucci, e sono qui per parlarvi principalmente di scrittura, di editoria, ma anche di musica. Io sono un esperto di musica anni 90 e 2000, ma diciamo mi distingo anche per la capacità di parlare della musica odierna, quindi pop, dance, house, anche rock, perché no, tutti i tipi di generi. Quest'oggi però vi parlerò della mia pubblicazioni principalmente per quanto riguarda i racconti. Diciamo che se io ho pubblicato negli ultimi tempi due romanzi, Trovami un modo semplice per uscirne e Gli anni di Hitmania Dance, che non è un romanzo ma comunque ha una parte romanzata e parla principalmente della musica anni 90 e 2000, adesso vi invito a leggere alcune cose scritte da me, ad esempio su tutti alcuni racconti che sono usciti nel tempo. Io collaboro con diverse riviste, con diversi giornali, tra cui anche con Il Foglio. Con Il Foglio è uscito un racconto abbastanza famoso che si chiama L'Iris di Monet e che vi invito a consultare. Ho poi pubblicato altri tipi di racconti su Clean Rivista, per esempio c'è un racconto abbastanza importante che si chiama Fino a spaccarsi due o tre denti, e nel tempo collaboro con alcune riviste e ci sono delle pubblicazioni, tutte si possono trovare nel mio sito Nicola Nucci e si può consultare, oltre che il sito, anche i miei spazi online, quindi principalmente Facebook, Instagram e anche Twitter o X come si chiama adesso, e Threads, il nuovo Threads. Vi consiglio di iscrivervi e di scrivermi anche e di leggere questo spazio. Vi parlo principalmente della società moderna, dei cambiamenti della società moderna e mettendo al centro la figura dell'uomo, soprattutto del ragazzo che si approccia a un percorso di maturazione in un'epoca che si sta modificando ecco, nel tempo. Questa dualità propone un punto di vista personale e divertente, quindi vi invito a consultare questi miei spazi e a leggere L'Iris di Monet sul Foglio Letterario e Fino a spaccarsi due o tre denti su Clean Rivista. Entrambi si possono trovare chiaramente gratuitamente in rete, quindi se cliccate sul mio sito avete la possibilità di leggerli gratuitamente, quindi è un piccolo regalo che vi faccio per questa inizio di primavera, diciamo. Vi do appuntamento adesso ad un nuovo appuntamento e ci rivediamo presto, sempre qui su Disability International Radio.

0: E finisce così il nostro Rino Gaetano, il nostro fu Rino Gaetano, e abbiamo la signora Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Dalla Sicilia con il sole oggi?
1: Con il sole, sì, c'è sole, grazie mio.
0: Bene.
1: E c'è anche un po' di caldo.
0: Ah, un po' di caldo. Beh, a Milano è stato caldissimo ieri, quindi. Allora, abbiamo una poesia che ti lascio leggere senza che io vado a suonare, onde evitare che intanto la musichetta in sottofondo c'è. L'importante è che senta bene la tua voce. Il titolo è
1: Notte d'amore.
0: Notte d'amore. Noi penso che abbiamo trovato un brano di Pino Rangiò che si chiama Notte d'amore. Io non ho mai sentito questo brano, quindi.
1: Ma va?
0: Sì. No, lo ascolteremo poi, magari se è brutto, pazienza. Vabbè. Allora, dunque, puoi procedere. Vai, Maria Grazia.
1: Sì. Notte d'amore. Sarebbe bello immaginare una notte appassionata. Sarebbe bello pensare a una notte d'amore. Magari avere per tetto il cielo pieno di una miriade di stelle che con il loro luccichio illuminano la notte meravigliosamente, e la luna a far da testimone di questa notte di passione, una luna piena che guarda dall'alto come per fare compagnia. Sarebbe una bella occasione per trascorrere una notte d'amore in armonia. Ma forse questa notte d'amore non si avvererà, così tutto nella mente di ognuno di noi resterà. E chissà che un giorno, prima o poi, non accadrà, e un bel sogno sembrerà. Grazie.
0: Grazie. A tutti. E buon venerdì, ci sentiamo lunedì naturalmente.
1: Sì, sicuramente, grazie.
0: Notte d'amore di Pino Rangiò.
2: È qualcosa. Ciao, ciao. Chiudo io la finestra. Così non potrà entrare un pensiero qualunque che ti faccia del male o ti faccia scordare che di te che ho bisogno è una notte d'amore. Non confondere un sogno con un vero sapore. Devi farmi del male, devi prendermi tutto, il coraggio e il dolore della mia fantasia. Devi farne un cappello da gettare nel fiume e lasciarmi da solo in ginocchio a pregare di raccogliermi ancora. Devi vincere il tempo, devi amare te stessa per amarmi davvero. E ora spegni la luce così potrò vederti come sempre ti ho visto, proprio quando non c'eri, come sempre ti ho visto quando oggi era ieri. Come sempre ti ho visto, proprio come non sei, ma è una notte d'amore. È una notte d'amore.

e consuma il silenzio per far sì che in un gesto, dalla pelle alla pelle, vadan frasi mai dette, per far sì che tempeste tante volte vissute si trasformino in feste troppe volte volute, per far sì che un momento valga infine una vita, per far sì che un lamento ti accarezzi le dita, per far sì che un sussurro più non abbia rumore.

per far sì che un momento valga infine una vita, per far sì che un lamento ti accarezzi le dita, per far sì che un sussurro più non abbia rumore, per far sì che un sorriso abbia infine un colore, per far sì che, per Dio, sia una notte d'amore.

0: Rapino d'Anjò, notte d'amore, Rapino d'Anjò, quello di questa canzone qui. Balla. Ah. Era Pino d'Anjò, che non c'è più.
1: Pronti?
0: Pronti, attenti, via, buongiorno ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ma quanti siete?
3: Buongiorno,
1: presento.
3: Buongiorno.
0: Ma quanti
1: c'è
0: siete?
1: Una nuova, una new entry.
0: Una new entry.
1: Che è un'amica cara di Damiano e Lina da Trastevere.
0: Allora un applauso a Lina. Stella, stellina, stella, stellina, la notte ti è vicina.
1: Guarda. La notte si avvicina.
0: Bene, Lina la Trastevere. Allora. La Trastevere. Ah,
3: Lina la Trasteverina.
0: Lina la Trasteve. Lina la Trastevelina. I cinesi direbbero Trastevelina. Bene, e poi naturalmente abbiamo.
1: Trastevelina.
0: Sì. Abbiamo il nostro Damiano dal Vaticano, che sta andando al Vaticano. Sei già al Vaticano?
2: No,
0: ancora
2: no? Veramente sto già qua da un bel pezzo.
0: Ah sì, c'è un bel pezzo. E poi, e poi abbiamo invece anche la nostra Eleonora.
4: Buongiorno di nuovo.
0: Buongiorno di nuovo. Che hai fatto in queste
2: Vabbè,
0: ore?
2: Un bel saluto pure a Marco che ci ha invitato.
0: Ecco, e abbiamo ascoltato anche la registrazione di Emanuele Calmo, non so se Marco l'avrà sicuramente
1: riascoltato. La registrazione dell'attore dalla Thailandia che abbiamo intervistato mercoledì scorso
0: a 20 di sera, quindi insomma
1: 20 invece, di sera alle 20.
0: Invece diciamo chi avremo mercoledì prossimo.
1: Allora abbiamo un attore favoloso, avrà fatto più di 100 film, di cui uno Gomorra,
0: sì,
1: che tanti conoscono, ha fatto tutta la stagione dal 2017 al 2021, ecco gli attori principali,
0: sì.
1: Gennello Mascia, lui ha fatto una parte importante, ha fatto Don Aniello Pastore, quindi attore protagonista insieme ai protagonisti.
0: Nello Mascia, allora l'avremo mercoledì sera, ci racconterà le sue cose e tutto il resto, e quindi insomma il sabato come proseguirà? Oggi venerdì, sabato e domenica cosa farà Lina a Trastevere?
1: Lina,
0: che fai di bello a Trastevere, Lina, sabato e domenica?
4: Ah ok, ciao, buongiorno.
0: Ah.
4: E lavoro?
0: Ah, allora non ti riposi, allora. Io pensavo che ti riposassi
4: sabato, andassi. Sabato mi riposa, domenica no.
0: Ah, quindi domenica lavora. E vabbè, invece Damiano sabato e domenica si riposa, vero?
1: Damiano no, c'ha un evento importante Damiano sabato sera, perché finalmente dopo una settimana rivede la sua morosita.
2: Vado a dormire da Eleonora.
1: Va a dormire a casa di Eleonora finalmente. Quindi eguaglieranno questo amore eterno.
0: Beh, certo. Bene, detto
4: si
0: ciò.
4: Si faranno un nipotino.
1: Vediamo. I nonni siamo io e Trasteverina. Quindi.
0: Sì, siete voi. Siete nonni. Bene.
1: Siamo i nonni.
2: No, a Massimo, sì, noi nonni.
1: No, non parli mamma quando parli.
2: E tu sei il fratello, quindi Mario.
1: Certo.
3: Allora scusate, sì. Anche l'altro zio è Giuseppe, scusami.
1: Certo.
0: Lo zio.
1: Allora se fate un figlio io e Giuseppe battizziamo questo bambino. Giuseppe
2: viene i nostri testimoni.
1: Allora Giuseppe viene da Milano
0: e faremo il battesimo
1: a questo bambino. Speriamo.
0: Bene ragazzi, sono le 6:53, avete ancora un minuto e mezzo? Sì, ancora ce l'abbiamo, tanto a 55 chiudiamo, 56.
1: Ma speriamo che oggi non piove intanto, perché dopo quello che ho fatto ieri, speriamo che...
2: Ieri ho preso la grandine, stavo a piedi, ho preso la grandine.
1: Vabbè, io in auto, Giuseppe a Milano pure ha fatto una tempesta, sì. Quella là da Milano.
0: Invece il capitano ha detto che era in ristorante, quindi lui non ha preso niente.
1: Ah, bravo capitano.
0: Bene.
1: Vabbè Giuseppe, quando vuoi organizzati, vieni a Roma e ti ospito.
0: Quando si riesce, un weekend possiamo
1: andiamo a mare,
0: fare.
1: Andiamo sulla spiaggia, andiamo a prendere un po' di sole.
4: Scusa, Marco, ma
3: se ospiti Giuseppe, battezzi pure Giuseppe?
0: No, io sono battezzato già.
1: No, perché allora, devi sapere che Giuseppe è più elegante, no, ormai di Damiano, però lui, anche lui è un bel Don Giovanni, è amato dalle donne.
2: Ma io non sono Don Giovanni.
1: Guarda che Giuseppe qualche anno fa aveva una fidanzata fiamma a Roma, a Nettuno,
0: Ah, quindi, ma tanti anni fa.
1: Tanti anni fa, vabbè, qualche anno fa.
0: 40 anni, 40, insomma, 40 anni
1: no,
0: fa.
1: No, ma chi è? Aspetta, penso 3 anni fa era.
0: Oh, 40, 40. Ragazzi, sono le 6.55, allora, la sigla è pronta, voi contate fino a 3 e poi dite sigla e noi la facciamo partire.
1: Allora, a 3, signore e signori, voi la sigla. 1, 2, 3, signore e signori, voi la...
5: Sigla. Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora, ragazzi, l'ultimo saluto di questa mattina. Poi ci saremo a giugno, già il 1° giugno. Quindi buon weekend da Lina. Lina.
1: Ciao Lina, buon weekend.
3: Buon weekend
0: a Eleonora, facciamo prima le donne.
3: Buon weekend a tutti.
0: Buon weekend. Da Damiano, da Marco. Marco.
1: Auguri a tutti,
2: Marco,
1: buon
2: no,
1: weekend.
2: Marco no.
0: Buon weekend. E anche
1: weekend è per me per sempre.
0: Per sempre, Marco Roma e dal vostro Cecantibus. Ciao ragazzi, a lunedì.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Venerdì 29 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Paolo VI e San Massimo di Verona. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la luna e la donna hanno molte facce da mostrare. E si celebra la giornata internazionale dei Peacekeeper. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 850 anni fa, nel 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfiggeva l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico di Federico Barbarossa. Nel 1913, al Teatro degli Champs-Élysées, debuttava a Parigi il balletto La Sagra della Primavera con le musiche di Igor Stravinsky. Nel 1940 il ciclista Fausto Coppi conquistava la sua prima maglia rosa di capoclassifica al Giro d'Italia. E nel 1942 l'attore e cantante Bing Crosby incideva in questo giorno White Christmas, sarebbe diventata una delle canzoni simbolo del Natale. Nel 1953 l'esploratore neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzin Norgay diventavano i primi a raggiungere la vetta del Monte Everest. Nel 1979 a Roma venivano arrestati i terroristi Valerio Morucci e Adriana Faranda. Nella loro abitazione c'era la mitraglietta usata per l'assassinio di Aldo Moro. Nel 1985 era il giorno della tragedia dell'Heysel, l'attacco degli hooligans ai tifosi juventini in occasione di Juventus-Liverpool, costato la vita a 39 persone. 40 anni fa, nel 1986, la bandiera europea veniva issata per la prima volta davanti a Palazzo Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea. Nel 2011 a Malta il referendum sull'introduzione del divorzio otteneva il 72% di voti favorevoli. Era rimasto l'unico paese europeo a non prevedere la revoca degli effetti civili del matrimonio. Nel 2013 moriva 83enne a Milano l'attrice Franca Rame e nel 2022 la Gioconda di Leonardo da Vinci era di nuovo obiettivo di proteste ambientaliste. Un 36enne travestito da donna disabile in carrozzina gli lanciava contro una torta alla panna, fortunatamente senza danni. Sono nati il 29 maggio, nel 1906 l'attrice Laura Carli, nel 1917 il 35esimo presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, nel 1931 il cardiochirurgo Gaetano Azzolina e nel 1968 la doppiatrice Chiara Colizzi. Sono nati oggi anche l'attore Diego Casale, nel 1971, il calciatore e dirigente sportivo Massimo Ambrosini, nel 1977, e la schermitrice due volte oro mondiale ed europeo Ilaria Bianco, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 29 maggio 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

other girls. Uh-huh. And have we got no

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta dopo che Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare negoziati sul programma nucleare di Teheran. Manca però il via libera di Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo. Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa di Kiev dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario di La Spezia, ex alpino, la vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Delitto di Garlasco, la Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. I consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Giornata difficile quella di oggi per lo sciopero generale, che coinvolge tutte le categorie, dunque tutti i settori potrebbero essere colpiti dall'agitazione, con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. Lo sport: Jannik Sinner è uscito di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerúndolo in 5-7. Un dramma sportivo per il numero uno al mondo, che avanti di 2-7-0 accusa un malore e perde 18 degli ultimi 20 game. L'Italia però sorride insieme a Matteo Berrettini, che nella sessione serale si prende la vittoria contro il francese Rinderknecht. È tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accese.

il Quentin Tarantino. Ciò sto funk a palla, non è la sindrome di panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sul

0: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare. Italian
1: Chart. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Venerdì nero in tutti i settori, quello di oggi, dove incrociano le braccia tutte le categorie pubbliche e private. Lo sciopero è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali di base. Stop quindi ad aerei, treni e al trasporto locale di Roma e Milano. Possibile impatto anche sulla scuola e sul servizio sanitario. Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati in Romania. L'incidente ha provocato un incendio. Due le persone lievemente ferite. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la Federazione Russa stava sferrando un attacco missilistico con i droni nella vicina regione di Odessa. USA e Iran hanno raggiunto un accordo martedì per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. Lo riferisce il sito Axios e lo conferma il vicepresidente Vance. La Commissione europea apre all'utilizzo di fondi della coesione per affrontare la crisi energetica. In una lettera ai 27 Paesi membri, Raffaele Fitto invita governi e regioni a riprogrammare le risorse già disponibili. Bruxelles non mette sul tavolo nuovi finanziamenti, ma concede maggiore flessibilità nell'uso dei fondi europei. Il tennis: Jannik Sinner esce di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Cerundolo in 5 set. Avanti 2-7-0, Sinner va vicino alla chiusura del match, ma poi accusa un colpo di calore e perde 18 degli ultimi 20 game. Passano invece al terzo turno Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Venerdì 29 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Paolo VI e San Massimo di Verona. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la luna e la donna hanno molte facce da mostrare. E si celebra la giornata internazionale dei Peacekeeper. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 850 anni fa, nel 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfiggeva l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico di Federico Barbarossa. Nel 1913, al Teatro degli Champs-Élysées, debuttava a Parigi il balletto La Sagra della Primavera con le musiche di Igor Stravinsky. Nel 1940 il ciclista Fausto Coppi conquistava la sua prima maglia rosa di capoclassifica al Giro d'Italia. E nel 1942 l'attore e cantante Bing Crosby incideva in questo giorno White Christmas, sarebbe diventata una delle canzoni simbolo

del Natale. Nel 1953 l'esploratore neozelandese Edmund Hillary e lo Sherpa Tenzin Norgay diventavano i primi a raggiungere la vetta del Monte Everest. Nel 1979 a Roma venivano arrestati i terroristi Valerio Morucci e Adriana Faranda. Nella loro abitazione c'era la mitraglietta usata per l'assassinio di Aldo Moro. Nel 1985 era il giorno della tragedia dell'Eisel, l'attacco degli hooligans ai tifosi juventini in occasione di Juventus-Liverpool, costato la vita a 39 persone. 40 anni fa, nel 1986, la bandiera europea veniva issata per la prima volta davanti a Palazzo Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea. Nel 2011 a Malta il referendum sull'introduzione del divorzio otteneva il 72% di voti favorevoli. Era rimasto l'unico paese europeo a non prevedere la revoca degli effetti civili del matrimonio. Nel 2013 moriva 83enne a Milano l'attrice Franca Rame e nel 2022 la Gioconda di Leonardo da Vinci era di nuovo obiettivo di proteste ambientaliste. Un 36enne travestito da donna disabile in carrozzina gli lanciava contro una torta alla panna, fortunatamente senza danni. Sono nati il 29 maggio, nel 1906 l'attrice Laura Carli, nel 1917 il 35esimo presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, nel 1931 il cardiochirurgo Gaetano Azzolina e nel 1968 la doppiatrice Chiara Colizzi. Sono nati oggi anche l'attore Diego Casale, nel 1971, il calciatore e dirigente sportivo Massimo Ambrosini, nel 1977, e la schermitrice due volte oro mondiale ed europeo Ilaria Bianco, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 29 maggio 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Bentrovati, buon venerdì 29 maggio con il GR delle buone notizie. È disegnata da una donna, pensando alle donne, la nuova collezione di Giorgio Armani, la prima interamente curata da Silvana Armani, assurta alla carica di direttrice creativa del Women's Wear, dopo la morte del fondatore della Maison, cui Mina ha dedicato l'inedito A costo di morire, sulle cui note si è chiusa la sfilata in via Borgo Nuovo. La sua eredità si è aperta a nuovi orizzonti, titolo della collezione per il prossimo turno inverno che di fatto ha chiuso la Milano Fashion Week. Fuori dalla location

diventano parte centrale dell'itinerario. Anche il benessere entra nel programma con un ruolo preciso tra rituali ispirati al territorio e yoga all'alba, come accade all'Anantara, al Jabal Akhtar in Oman. Tutti i guai dell'uomo derivano dal non saper stare fermo in una stanza, diceva nel XVII secolo il geniale matematico francese Blaise Pascal. E oggi più che mai siamo prigionieri di una società che ci spinge a valorizzare il fare sopra ogni cosa anche nel tempo libero. Ma la noia non è un nemico. Quando la mente si disconnette, si apre uno spazio per riorganizzare i pensieri, migliorare la concentrazione e lasciare spazio alla creatività. Studi scientifici confermano che momenti di inattività aiutano il cervello a rigenerarsi, favorendo il benessere psicologico. Le pause sono fondamentali per la salute mentale. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Buongiorno.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un drone russo ha colpito un condominio a Galati nel sud-est della Romania, ferendo due persone. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa rumeno, spiegando che il drone ha colpito il tetto di un edificio residenziale vicino al confine ucraino. Si tratta di una grave e pericolosa escalation, hanno riferito i media rumeni. Ancora nessuna certezza sull'accordo annunciato dai media statunitensi, secondo cui Washington e Teheran avrebbero trovato l'intesa sui termini di un memorandum di intesa ormai definitivo nei punti chiave. A mancare, secondo la prima versione della giornata, sarebbe solo la firma di Donald Trump. Venerdì nero in tutti i settori, quello di oggi, dove incrociano le braccia tutte le categorie pubbliche e private. Lo sciopero è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali di base. Stop quindi ad aerei, treni, al trasporto locale di Roma e Milano. Possibile impatto anche sulla scuola e sul servizio sanitario. Un razzo New Glenn sviluppato dalla compagnia Blue Origin di Jeff Bezos è esploso sulla piattaforma di lancio durante un collaudo nella scorsa notte, segnando una battuta d'arresto per le ambizioni dell'azienda di colmare il divario con la rivale SpaceX di Elon Musk. Il calcio, terminato il campionato, è scattato il valzer delle panchine. Maurizio Sarri riparte dall'Atalanta, la Lazio si affida all'ex CT azzurro Gennaro Gattuso, il Milan, dopo aver cacciato Allegri, continua a navigare a vista. Il Napoli, invece, tra lo stesso Allegri e Vincenzo Italiano, ha scelto l'ex Milan e Juve, è dunque Allegri il successore di Antonio Conte. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner esce di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerúndolo in 5 set, avanti 2-7-0. Sinner va vicino alla chiusura del match, ma poi accusa un malore e perde 18 degli ultimi 20 game. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, non mi sono sentito bene in campo, era caldo ma non terribilmente. Queste le prime parole di Sinner in conferenza stampa a Parigi. È lo sport, aggiunto il numero uno al mondo dopo l'eliminazione. Può succedere, certo è difficile da accettare considerando la mia posizione, ma c'è tempo per recuperare. Ora ho davvero bisogno di recuperare anche mentalmente. Passa al terzo turno invece Matteo Berrettini, che grazie alla convincente vittoria contro il francese numero 22 del seeding Rinderknecht 6-4, 6-4, 6-4 i parziali per l'azzurro, che sabato attende l'argentino come sana. Anche Matteo Arnaldi torna al terzo turno del Roland Garros. Il tennista azzurro ha battuto in 4 set il greco Tsitsipas. Sabato se la vedrà con il belga Collignon. Il calcio, ora terminato il campionato, è scattato il valzer delle panchine. Maurizio Sarri riparte dall'Atalanta. La Lazio, dopo aver salutato il comandante, si affida all'ex CT azzurro Gennaro Gattuso. Il Milan, dopo aver cacciato Allegri, continua a navigare a vista. Il Napoli, invece, tra lo stesso Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano, ha scelto l'ex Milan e Juve. È dunque Allegri il successore di Antonio Conte sulla panchina dei partenopei. Per Allegri, Aurelio De Laurentiis ha pronto un contratto biennale che verrà firmato dal tecnico di Livorno una volta sancita la risoluzione con il Milan. De Laurentiis aveva trovato un'intesa anche con Italiano. Nelle ultime ore però l'accelerata decisiva sull'ex allenatore del Milan. Una storia che sa di beffa per Vincenzo Italiano, che nel frattempo ha rescisso consensualmente il contratto con il Bologna. Tra le ipotesi c'è quella che Italiano riparta proprio dal Milan. Ancora il calcio, domani alle 18 andrà in scena la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain ed Arsenal. Si gioca alla Puskas Arena in Ungheria, stadio dove la Roma perse la finale di Europa League nel 2023 contro il Siviglia. La nuova e probabilmente breve era di Silvio Baldini alla guida della nazionale può cominciare. È scattato il raduno infatti per i 24 giocatori chiamati dal CT ad interim per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Oggi l'allenatore parlerà alla stampa, poi sarà la volta del primo allenamento. Il primo di 4 sedute quotidiane prima della partenza martedì 2 giugno per il Lussemburgo, dove il giorno dopo l'Italia affronterà la nazionale alle 20.45. Giovedì il ritorno a Coverciano e la ripresa degli allenamenti. Poi sabato il volo per Creta, che porterà gli azzurri a sfidare la Grecia domenica 7 alle ore 21. Per ora è tutto, a più tardi.

Chi siete? Siamo donne. Cosa volete? Non lo sappiamo. E quando lo volete? Adesso. Vabbè, dai. Noi della redazione rosa di 7va.fm sappiamo almeno una cosa, che vogliamo adesso e subito una nuova puntata di Almanacca. Anzi, ne sappiamo anche un'altra. Vogliamo già sentirci in weekend, del resto è venerdì. Possiamo iniziare quindi. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca.

anche in questa puntata una nota sugli imperatori della tavola abruzzese, gli arrosticini. Prendendo posto a tavola, ordinate son quelle di pecoro. Gli arrosticini vanno richiesti all'inizio esclusivamente nella variante classica in carne ovina. E da manca usa di Civitella Casanova vi verranno poi portati in varie fasi, perché possano essere sempre ben caldi. Dopo quindi di pecoro ci può quindi di fegato. Ultimate le diverse ondate previste, si passa a degustare quindi di fegato.

Già da bambina manifesta una propensione per il mondo della musica e inizia a suonare la chitarra. Se vi parlo di Gloria Maria Milagros Fajardo Garcia, in molti non comprendono, ma se aggiungo il suo cognome da sposata, tutti conoscono Gloria e Stefan.

Dallo studio verde redazione di 7 Va Wild Life, mi ha tutti da Simona Mattioli. Tra i fan dei mici anche Ernest Hemingway, che ha sentenziato che un felino ha assoluta onestà emotiva. Gli esseri umani, per una ragione o per un'altra, possono nascondere i loro sentimenti, ma un gatto no. Vi aspetto qui domani alla stessa ora e mi raccomando, su Facebook page 7 Va Wild Life non deve mancare il vostro like. Kiss e miau da Simona Mattioli. Grazie.

0: Katy Perry ha ben sei tatuaggi. Una fragola
1: Greetings, loved
0: per
1: ones.
0: One of the
1: Let you take the
0: Boys.
1: cherry.
0: Una scritta Jesus. Una caramella per
1: Greetings, loved
0: Teenager Dream.
1: ones.
0: Una
1: Let you take the
0: scritta
1: cherry.
0: Segui una corrente e due fiori. Certo, starete
1: Greetings, loved
0: puntualizzando
1: ones.
0: sul fatto che i
1: Let you take the
0: tattoo
1: cherry.
0: debbano essere di numero dispari. Ne avrà uno
1: Greetings, loved ones.
0: nascostitissimo? Di
1: Let you
0: non
1: take the
0: pari,
1: cherry.
0: tuttavia, ai suoi singoli. Ben 5 posizioni
1: Greetings,
0: oro
1: loved ones.
0: consecutive.
1: Let
0: È
1: you take the
0: l'unica
1: cherry.
0: artista donna a poterne vantare. Come lei, soltanto
1: Greetings,
0: Michael
1: loved ones.
0: Jackson, che tra
1: Let you take
0: l'altro
1: the
0: è uno
1: cherry.
0: dei grandi idoli di Katy.

Ariete, un invito a pranzo o a cena. Toro, weekend di passione. Gemelli, cercate tranquillità assoluta. Cancro, farsi da parte in una discussione qualche volta conviene. Leone, periodo buono per rinnovarsi in tutto. Vergine, complicazioni nella vita di coppia. Bilancia, momento ideale per compiere una buona azione. Scorpione, c'è una persona che vi pensa intensamente. Sagittario, sentirete forte il bisogno di sfogarvi con qualcuno. Capricorno, qualche piccola novità in arrivo. Acquario, la luna vi renderà più sicuri. Pesci, troverete un valido aiuto in parenti e amici. A modo tuo è una canzone fortemente sentita da Luciano, la cui intensità ha attirato l'attenzione di tanti. Una canzone che esprime il difficile ruolo di un genitore che cresce il proprio figlio con amore, ma la vita lo porterà inevitabilmente lontano.

Che donna, quando avvicina una tazza di caffè alle sue labbra, sembra che stia per mordere il frutto dell'albero del bene e del male. Questa è la passione per i chicchi magici di Jordi Doce. Ed anche l'aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento dell'alto caffè per farmi compagnia nel sorseggiare Parabens. Chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa. Pausa musicale con il pop di qualche decennio fa. Ecco il sex appeal di Pat

0: In chiusura di episodio di questo venerdì, un prezioso consiglio ai maschietti in un Twitter di Masse78. Cosa dire a una donna incavolata? Hai ragione, ho torto, andiamo a Ikea? Se non basta, nasconditi nella sua borsa, non ti troverà mai. Io spero invece di ritrovarvi qui, sintonizzati domani alla stessa ora per Almanacca del Sabato, in edizione Weekend. Tra breve l'ultimo disco della selezione odierna, ma prima un bacio da Marjorie Maranca.
1: Per certe cose non possiamo scendere a compromessi. È l'abito che deve adattarsi al corpo della donna, non il corpo che deve adattarsi alla forma dell'abito. Lo ha sottolineato Yubede Givenchy. E per dirvene un'altra anche domani, continuo a cercare su siamoda.ml. Now the party's over, I'm so tired.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo, ho chiuso.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Eccoci nuovamente su Spazi, dove c'è tanta buona musica e naturalmente tante novità. Ci siamo noi, Max Mollica, Dino Super DJ Mano in voce, il nostro buon Ciali Ballabi in regia e tutta la direzione artistica. Allora, Macilia Radio Production, proprio così, potete contattarci scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com. Oggi abbiamo in diretta telefonica una gradita ospite, un'attrice, proprio così, un'attrice che canta e anche bene. Ciao Valentina, Valentina Vicario!
1: Ciao, ciao Max, ciao Dino e ciao a tutti i radioascoltatori.
2: Ciao Valentina e benvenuta qui su Spazi. Allora, iniziamo alla grande questa intervista. Cominciamo subito col dire che tu sei un'attrice veramente tanto famosa, sia per il cinema che per le fiction. Hai interpretato un personaggio che si chiama Vera Medici, che è un personaggio davvero cattivo, ma allo stesso tempo molto amato. La domanda che vorremmo porti: a cosa dobbiamo questo passaggio dal cinema, dalla TV alla musica?
1: La musica è arrivata ben prima del mio lavoro di attrice. È arrivato quando avevo 8 anni, quindi da quando ho 8 anni che mi sono appassionata con mia madre, che mi mandava la filarmonica romana, eccetera, eccetera. Poi ho avuto diversi contatti con gruppi, tra quali un gospel, un coro gospel. Poi di là, poi sempre andando avanti, altri cori e anche a dei gruppi. Poi è subentrata verso i 23 anni la mia passione per il recitare, insomma. Da lì ho cominciato, però la musica non l'ho mai abbandonata.
0: Quindi sin da piccola hai intrapreso degli studi appropriati per crescere musicalmente?
1: Sì, ho sempre studiato chiaramente il canto, anche lirica feci a 23 anni, però poi mi sono resa conto che non era quello che volevo veramente fare. Comunque sì, sempre studiato, mi sono messa a studiare soprattutto canto moderno, quindi il genere che mi piace a me molto è il rock 80-90, così, però anche R&B, blues non è male. Infatti ultimamente sto ascoltando molto questo genere. Quello che vorrei fare è, adesso voglio approfondire uno strumento che sto studiando, chitarra, che è sempre stato il mio sogno, e sto studiando in una scuola, quindi non da autodidatta, quindi questo voglio approfondirlo. Poi magari più in là mi piacerebbe molto iscrivermi al conservatorio. Io sono qui forse a quello di Latina, vediamo, insomma, comunque sì, approfondire sicuramente questa mia grande passione.

0: Musica e novità. Novità.
1: Siamo su Spazi con Valentina Vicario, Max Mollica e Dino Super di Gemmano qui ai microfoni per voi. Cara Valentina, abbiamo ascoltato Again, il brano che andremo a presentare al termine di questa intervista. Sa un po' di anni 90, 80, ma anche 70. Dimmi se è vero. E vorremmo sapere chi ha collaborato alla realizzazione di questo brano.
2: Dunque, il brano Again è prodotto dalla Tilt Music Production, questa etichetta discografica italiana che ha sede a Londra. E il management è Ciro Imperato, che è poi l'autore del brano, che ha scritto sia il testo che la parte musicale. Dunque, tutto è nato così. In pratica loro mi hanno contattato su Villaggio Musicale e mi hanno detto se fossi interessata a fargli ascoltare dei brani inediti. Io gli ho detto che mi nascevo come attrice, gli ho proposto di sentire una mia cover. Allora è piaciuta e a quel punto io mi sono proposta e gli ho detto: ma perché non mi scrivete voi un brano per me? Loro questa cosa gli è piaciuta e mi hanno dato l'ok, e da lì è nato questo brano, che è stato scritto proprio nel momento più, diciamo, drammatico per noi tutti nel mondo, perché eravamo in piena pandemia e in pieno lockdown. Quindi questo brano si riferisce moltissimo anche, cioè è una cosa che va interpretata in generale, può andare bene per qualsiasi momento, però sicuramente c'è un richiamo a questo momento drammatico. E Again è appunto ancora, nel senso di non mollare mai, di andare avanti fiduciosi e positivi in un futuro, di credere in un futuro, che ci sarà un futuro migliore. Però questa cosa si può fare soltanto se riusciamo a staccarci da un passato che è quello che ci impedisce poi di andare avanti, perché bello brutto che sia, per poter andare avanti bisogna separarsi in modo bello, mantenendo ciò che è stato, senza farlo sparire, però mantenendolo, però separandosi. Quindi to open your mind, aprire la nostra mente, proprio in questo senso io almeno l'ho interpretato in questo modo, cioè appunto separarsi per poi poter affrontare un nuovo futuro che ci permetterà quindi poi di non mollare e di andare avanti. Però appunto questa cosa si può fare soltanto se ci riusciamo a separare e siamo in pace con noi stessi e con il nostro passato.
1: Bene Valentina, per quanto ne sappiamo è stato realizzato anche un video che si lega al brano.
2: Allora, questo video è stato girato dalla Scal Video, è stato realizzato con poco, però il prodotto è venuto fuori molto, molto bene, il messaggio è molto forte, cioè l'intento era proprio cominciare le immagini di un momento di grossa difficoltà, di nebbia, diciamo una sorta di tenebra, per poi arrivare finalmente alla luce, che appunto, come stavo dicendo prima, è il discorso che si riallaccia a questo momento drammatico in cui tutti stiamo vivendo, cioè che siamo sprofondati improvvisamente in questa nebbia, anzi pure più di nebbia, questa tenebra, che però improvvisamente piano piano si vede questa tenacia di andare avanti che ci porta piano piano alla luce.
3: Un messaggio positivo in chiave rock, questo di Valentina Vicario, gradita ospite di questo appuntamento di Spazi.
1: Dici bene Max, Valentina è un'artista a tutto tondo, attrice, musicista, cantante. Oggi rischiamo di sforare, ci siamo dilungati un po' troppo, quindi andiamo subito al sodo. Lasciamo direttamente a Valentina la linea per i saluti finali e la presentazione del brano.
2: Ciao a tutti, ciao Dino, ciao Max, ciao a tutti i radioascoltatori, grazie per questa bellissima chiacchierata, mi raccomando, again, non molliamo mai, sempre fiduciosi nel futuro. Vi ricordo che il brano lo potete ascoltare su YouTube e Spotify e tutte le altre piattaforme digitali, e quindi adesso buon ascolto con Again.

Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana sull'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushehr, definendo false le informazioni circolate. Parallelamente, il vicepresidente americano Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran. Un drone russo ha colpito un condominio a Galati nel sud-est della Romania, ferendo due persone. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa rumeno. Si tratta di una grave e pericolosa escalation, come hanno riferito i media rumeni. La NATO ha condannato l'attacco, la Russia sconsiderata. È morta la bambina di 22 mesi, rimasta gravemente ferita sabato scorso a Porto Cannone, in provincia di Campobasso, dopo essere stata travolta dall'auto di famiglia mentre stava giocando vicino a casa. Lo si apprende da fonti vicine alla famiglia. Oggi incrociano le braccia tutte le categorie pubbliche e private. Lo sciopero è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali di base, che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Stop quindi ad aerei, treni e al trasporto locale di Roma e Milano. Tra oggi e martedì prossimo sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Per ora è tutto, a più tardi.

parole. Non lo so perché, ma è da stamattina che sto cantando sta canzone. Benvenuti, è venerdì, questo è il Dipello. Un saluto da Pierpaolo Carlino, salite a bordo, dai.

Siamo arrivati al 29 maggio 2026, buon venerdì a tutti da Pierpaolo Carlino, questo è il Dipello. Iniziamo con l'almanacco, la chiesa ricorda San Massimino di Treviri, Santi Sisinnio, Alessandro Martirio, protomartiri trentini e ancora Santa Bona da Pisa. Ricordiamo John Fitzgerald Kennedy, JFK, nato il 29 maggio del 17, morto il 22 novembre del 1963, è stato un politico statunitense, nonché 35esimo presidente degli Stati Uniti d'America dal 1961 alla sua morte nel 1963. Auguri a Noel Gallagher, cantautore, chitarrista, produttore discografico britannico, insieme con il fratello hanno dato vita agli Oasis, e omaggiamo Noel Gallagher nel giorno del suo compleanno.

Nato a Manchester il 29 maggio del 1967, il 50% degli Oasis, Noel Gallagher, compie oggi 59 anni. Auguri!

0: Senti il ritmo. Feel the beat. Deep and Low è in onda.
1: Che la costa italiana, le acque italiane siano belle da nord a sud lo sappiamo molto bene. Vi parlo di bandiere blu perché sono 257 i comuni italiani che hanno ottenuto la famosa bandiera blu, 11 in più rispetto ai 246 comuni dello scorso anno. 14 nuovi ingressi, vediamo quali sono: Amendolara, provincia di Cosenza, Monte Giordano, Cosenza, Falerna, Catanzaro, Locri, Reggio Emilia. Poi in Emilia Romagna che abbiamo Rimini, Liguria, Andorra e Taggia in Lombardia, Limone sul Garda che di fatto è il nuovo comune lacustre, in Puglia Morciano di Leuca e Tricase, in Sardegna Teulada, in Sicilia Ispica e Lipari, in Toscana Monte Argentario. 257 comuni per un totale di 525 spiagge che corrispondono a circa l'11,6% delle spiagge premiate a livello mondiale. A perdere purtroppo la bandiera blu San Felice, Circeo, Patù e Castrignano del Capo. I nuovi approdi turistici premiati sono in Friuli Venezia Giulia, Porto Maran di Marano Lagunare, ancora in Liguria Marina del Fezzano a Porto Venere, il Porto Carlo Riva a Rapallo e insomma la Liguria conquista due bandiere e ottiene 35 località. Seguono entrambe con 27 riconoscimenti la Puglia con due nuovi ingressi e due uscite e la Calabria che aggiunge 4 ingressi. Si riconfermano le 20 bandiere della Campania e delle Marche, 20 anche per la Toscana che conquista un comune, la Sardegna ottiene 17 località con un nuovo ingresso, la Sicilia ottiene 17 bandiere blu con due nuovi comuni, anche l'Abruzzo conferma le 16 bandiere blu, il Trentino Alto Adige conferma i suoi 12 comuni. L'Emilia Romagna vede premiate 11 località grazie a un nuovo ingresso, il Lazio scende a 10 con un'uscita, mentre sono riconfermate le 9 bandiere del Veneto. La Basilicata conferma le sue 5 località, il Piemonte le sue 4, la Lombardia anche 4 comuni, il Friuli Venezia Giulia mantiene le 2 bandiere dell'anno precedente, come il Molise che resta a 2. E beh, insomma, c'è un po' tutta l'Italia chiamata per queste bandiere blu. Quel che è certo è che a prescindere da questo, il mare italiano, i laghi italiani sono pazzeschi, sono meravigliosi e veramente meritano una visita da parte di tutti i cittadini, di tutti gli italiani, di tutti i turisti che approdano in Italia, non solo durante la bella stagione, perché poi il mare, il lago si apprezza anche durante la primavera, durante l'autunno. Certo, non quando le condizioni meteorologiche non lo consentono, per carità.

0: Se siete amanti della campagna, se vi piace passeggiare magari tra la fine dell'estate e l'autunno, beh, avrete sicuramente notato delle piccolissime bacche rosse che spuntano dai rovi, e sto parlando di quella che dovrebbero conoscere un po' tutti gli italiani come rosa canina. Dico dovrebbero conoscere un po' tutti gli italiani con questo nome perché in realtà in alcune zone d'Italia viene chiamata grattaculo, e dietro questo soprannome particolarmente buffo c'è una ragione molto pratica. Dunque, i frutti della rosa canina contengono dei piccoli semi ricoperti da una sottile peluria, diciamo quasi invisibile. Ecco, questi peli servono alla pianta per difendersi dagli animali, perché se toccano la pelle o le mucose causano un prurito fortissimo. Il nome grattaculi nasce proprio da qui. Se mangiate senza essere pulite a dovere, queste bacche causano irritazioni fastidiose durante il transito intestinale, quindi è meglio maneggiarle con cura. Però, nonostante adesso questo nome, che devo dire è poco elegante, le bacche sono dei veri superfood a chilometro zero, perché la loro caratteristica principale è l'incredibile concentrazione di vitamina C, che spesso supera di gran lunga quella dei classici agrumi. E oltre a rinforzare il sistema immunitario, la rosa canina è ricca di antiossidanti, flavonoidi, fibre che aiutano a combattere l'invecchiamento delle cellule e a far star bene l'intestino. Hai capito? La rosa canina, alias grattaculo.
1: Il ritmo profondo. Il basso pulsante. Questo è Deep and Low.

coincidenza verso Bruxelles, il passeggero, in questo caso io, sarò protetto anche se il ritardo del primo treno fa saltare la connessione successiva. Le piattaforme di prenotazione degli operatori, con una quota pari o superiore al 50% del mercato ferroviario nazionale, dovranno integrare nell'offerta anche la proposta della concorrenza e, su richiesta, venderne i biglietti. Ovviamente ci sono delle posizioni divergenti e la principale associazione delle compagnie europee, CER, sostiene che le nuove regole rischiano di favorire le grandi piattaforme digitali, aumentare le commissioni e quindi il prezzo dei biglietti. Però già il fatto di acquistare più biglietti su un'unica piattaforma ed essere tutelato a prescindere dalla compagnia mi sembra un'ottima idea. Se poi si va a risparmiare sul costo dei biglietti e quant'altro, perché no, ben venga. Staremo a vedere, ragazzi, eh?

State ascoltando il Di Pellò. Ancora un saluto a tutti da Pierpaolo Carlino. Buon 29 maggio. Beh, ormai con la chiusura di questa settimana chiudiamo anche questo mese. Per quando è che finisce la scuola? Stavo dicendo, per molti ragazzi la scuola è terminata o no? Io mi ritiravo a fine maggio, però non vorrei dire una stupidaggine. Magari adesso sono cambiate le cose, sono fuori dal mondo scolastico, beh, da un bel po' di anni. Tra poco arriva giugno, amici, che bello! Finalmente si spera, respiriamo l'aria del mare, ecco. Intanto vi parlerò tra una manciata di minuti della Toscana, perché è stata elogiata dal Guardian, quindi dal quotidiano inglese. Capiremo quali sono i posti che appunto ha preso in considerazione. State lì!

0: big music on this stuff?
1: Senti il ritmo. Feel the beat. Deep and Low è in onda.

Il Guardian ha elogiato 6 località in Toscana. Il quotidiano inglese, devo dire che non ha speso proprio belle parole su Firenze, che la considera una città particolarmente soffocata, però dice la Toscana rimane una regione di grande fascino che vale la pena visitare, soprattutto per alcune località meno inflazionate. Quindi questo articolo del quotidiano inglese è rivolto a tutte le persone che cercano una vacanza senza overtourism. E tra le località elogiate spicca Monteriggioni, che è questo piccolo borgo in provincia di Siena, poi Pienza, che è considerata una sorta di città ideale per chi ama l'arte rinascimentale. Il Guardian ha suggerito Arezzo, spazio viene dedicato anche a Volterra, descritta come una delle destinazioni più storiche, più affascinanti della regione. Viene citato anche Porto Ercole, che è questo piccolo borgo dell'Argentario affacciato sul Tirreno, e poi ha dedicato particolare attenzione anche alla costa toscana, indicando Livorno come una delle città più sottovalutate. Io direi che la Toscana, facendo un quadro generale, è molto molto bella, io ci vado spesso, apprezzo non solo Firenze, ma apprezzo anche questi piccoli borghi, i suoi cipressi. Lo so, non è proprio un albero della felicità, però sono belli, in quel contesto lì fanno un figurone.

Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Romania è stata colpita durante gli attacchi russi notturni contro i porti ucraini sul Danubio. In seguito all'attacco, due F-16 rumeni sono decollati. Questa è la prima volta che un attacco russo causa feriti sul suolo NATO. Il presidente della Nicusor, Dan, ha intanto convocato per questa mattina il Consiglio Supremo di Difesa Nazionale. È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. È morto in casa sua per un colpo di arma da fuoco nel giorno del suo compleanno. La vittima è un 65enne, Alberto Scalari. Il proiettile sarebbe partito per errore mentre l'uomo stava maneggiando l'arma. Unica testimone del fatto la moglie 53enne, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. I fatti nel Mantovano. Sfiorata la tragedia sulla via dei Laghi nella zona dei Castelli Romani, dove ieri sera un'auto ha avuto un violentissimo impatto con un enorme toro selvatico che ha improvvisamente attraversato la carreggiata. Durissimo il commento del sindaco di Nemi, che torna a chiedere interventi immediati e concreti per fermare una situazione ormai fuori controllo. Oggi giornata di disagi per uno sciopero generale di 24 ore, a rischio il servizio scolastico e il trasporto dai treni ai bus. Le organizzazioni sindacali di base denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Per ora è tutto, a più tardi.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

0: Stai ascoltando il programma A Tutta Musica, un'ora in compagnia della musica da ballo di Radio Meano.
1: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Questa notte un drone russo ha colpito un edificio civile in Romania, ferendo due persone. Un atto gravissimo che dimostra come questa guerra di aggressione non risparmi nessuno, ha detto la premier Giorgia Meloni, che esprime vicinanza e solidarietà alle persone colpite, al governo e a tutto il popolo romeno. È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale, lo confermano fonti di Medici Senza Frontiere. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività lordo dei tabacchi registra una variazione di più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi al 2,6%, lo rileva l'Istat. Da domani inizierà ad attenuarsi il grande caldo che ha procurato anche disagi nelle scuole e nelle carceri, preoccupazione per rider e cantieri e nel mondo dell'agricoltura, dove già volano le bollette per l'innaffiamento dei campi. Solo Genova nelle prossime ore avrà temperature elevate e il meteo non fermerà le partenze per il lungo ponte. Tra oggi e martedì 2 giugno sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana, sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Doppio intervento del SUEM sul Bonacossa. Nel tardo pomeriggio di ieri, 28 maggio, il servizio di elisoccorso ha effettuato un doppio intervento. Alle 17.50 una coppia di escursionisti spagnoli ha richiesto assistenza dal sentiero 117 Bonacossa, nel gruppo dei Cadini di Misurina. Mentre una squadra del soccorso alpino di Auronzo si preparava a intervenire, l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore è stato attivato per fornire supporto. Principio d'incendio su un camion a Costa Lissoio. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri, 28 maggio, a Costa Lissoio, nel comune di San Pietro di Cadore, per un principio d'incendio che ha coinvolto un camion adibito al trasporto di GPL. L'intervento è avvenuto intorno alle 10 e all'arrivo della squadra la situazione era già sotto controllo. È stata disposta la chiusura temporanea della strada per garantire il travaso in sicurezza. Chiusure per la cronometro del Giro d'Italia Women a Belluno. La cronometro Belluno-Nevegal del Giro d'Italia Women comporterà una serie di chiusure e divieti nel centro città e lungo la salita verso il colle. Le modifiche alla viabilità entreranno in vigore lunedì 1 giugno e proseguiranno fino al termine della tappa, martedì 2 giugno. Il Comune invita i cittadini a pianificare i propri spostamenti in anticipo. Riconoscimento ufficiale per Zumel come ecomuseo. Il castello di Zumel è stato ufficialmente riconosciuto dalla Regione Veneto come parte della rete degli ecomusei. La delibera di giunta regionale, approvata il 13 maggio, valorizza il complesso di Borgo Valbelluna come una nuova realtà di eccellenza del patrimonio culturale e paesaggistico, contribuendo a promuovere l'intero territorio circostante. Riapertura dell'auditorium di Piazza Duomo. Dopo anni di lavori di restauro, Palazzo Auditorium è pronto a riaprire. La cerimonia di riapertura si svolgerà domani, 30 maggio, alle 18.30 e sarà aperta al pubblico. Questo evento segna il ritorno di uno spazio culturale significativo per la città, destinato a diventare un punto di riferimento per eventi e attività culturali. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: parlarmi più d'amore.
1: Continua. Super musica.
2: Radio Meano. Your music, your life.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita.

0: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente USA ha affermato che c'è una finestra temporale ristretta rispetto all'Iran, ma farò ciò che è giusto per le condizioni favorevoli di un accordo a favore degli USA, ha detto. Washington e Teheran hanno raggiunto un'intesa, manca però il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. Un drone russo ha colpito un condominio a Galati nel sud-est della Romania, ferendo due persone. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa romeno. Si tratta di una grave e pericolosa escalation, come hanno riferito i media. La NATO ha condannato l'attacco, la Russia è sconsiderata. Nelle sue considerazioni finali, il governatore della Banca d'Italia ha sottolineato che l'Europa deve trovare in una maggiore unità la condizione della propria forza, ma ha finalmente iniziato a reagire alle trasformazioni e all'instabilità globale. Oggi incrociano le braccia tutte le categorie pubbliche e private. Lo sciopero è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali di base, che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Stop quindi ad aerei, treni e al trasporto locale di Roma e Milano. Lo sport con la MotoGP. Il weekend del Mugello inizia col miglior tempo di Fabio Di Gianantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martine Ogura. Ottavo Bagnaia, quindicesimo a rientro un cauto Marc Marquez, subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione sportiva. La MotoGP torna in pista con il weekend del Mugello, che inizia col miglior tempo di Fabio Di Gianantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martine Ogura, ottavo Bagnaia che non ha montato le gomme nuove, quindicesimo al rientro un cauto Marc Marquez, subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi, anche lui con gomme usate. Alle 15 le prequalifiche. Proseguiamo con il tennis. Giornata 6 del Roland Garros. Oggi si giocano i match della sesta giornata dello Slam francese. A catalizzare le attenzioni sarà soprattutto la sfida tra l'ex numero 1 del ranking ATP, Djokovic, contro il talento brasiliano Fonseca, ma in campo ci sarà anche il numero 3, Zverev. Ieri Jannik Sinner è uscito di scena al secondo turno, battuto da Juan Manuel Cerundolo in 5 set, avanti 2-7-0. Sinner è andato vicino alla chiusura del match, ma poi ha accusato un malore e ha perso 18 degli ultimi 20 game. Passano al terzo turno Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il calcio ora. Domenico Tedesco è il prescelto dal Bologna per diventare il nuovo allenatore dopo la risoluzione consensuale con Vincenzo Italiano. Le parti sono al lavoro per chiudere l'accordo già in giornata. Classe 1985, l'allenatore ha superato la concorrenza di Eusebio Di Francesco e Fabio Grosso ed è reduce da una stagione al Fenerbahce terminata anzitempo con l'esonero del 27 aprile. In precedenza aveva guidato la nazionale belga dal 2023 al 2025. C'è stato invece ieri un incontro interlocutorio tra la Fiorentina e l'agente di Vanoli. Non è detto che i viola decidano di separarsi dall'attuale allenatore, che è riuscito a raggiungere l'obiettivo salvezza dopo essere subentrato a Pioli. La dirigenza ci sta pensando ed entro il weekend prenderà una decisione. In caso di addio è pronto l'assalto a Fabio Grosso. Ufficiali 26 convocati da Scaloni per i mondiali 2026. Gli italiani sono solo Nico Paz e Lautaro Martinez, mentre Messi giocherà il sesto mondiale con l'Argentina, eguagliando quindi il record di partecipazioni alla competizione dello storico rivale portoghese Cristiano Ronaldo. Il basket: si sono scontrate in finale di Supercoppa e quindi in quella di Coppa Italia. Oggi Brescia e Milano si ritrovano di nuovo una di fronte all'altra per una serie che ha in palio un posto per la terza finale, questa volta per lo scudetto. La gara 1 è in programma oggi alle 20. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio, when you run away imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione.
2: redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va to 5.
3: È sempre arcisicura di quello che dice, soprattutto fa quello che dice, dice quello che fa. Giulia Mancini fa una faticaccia a starci dietro, perché sembra che dica solo quella cosina là in apertura, ma in realtà senza di lei saremmo perdutissimi, diciamolo pure. Ogni tanto vanno sottolineate certe cose.

in posizione numero 18, i Lynyrd Skynyrd, dal loro album fresco d'uscita Free As Bird, qualcosa di classico ma che vi assicuro è davvero fresco di pochi mesi.

confermata prima del giro di boa Linda Ronstadt, perché mi dicono che non do gli annunci. È proprio il caso di dire che non c'è bisogno di presentazioni per Super Linda. Comunque l'abbiamo ascoltata in When We'll Be Loved.

Grammatico, ma chi è questo qua? Nessuno lo conosce, ma il suo vero nome è super noto invece come Lou Gramm, leggendario microfono nel miglior periodo dei Foreigner. Beh, ci ha fatto aspettare per uscire con un album da solo, ma davvero l'attesa è valsa la pena. Releases contiene Time,

0: Dagli studi di Roma, Alice per Seteva.fm, Pocket Love.
1: Ciao, ciao a tutti da Alice e dagli studi di Roma e benvenuti a questo appuntamento del venerdì con Olgo Day. Pocket Love perché daremo delle piccole pillole, piccoli consigli, piccoli suggerimenti che potrete sempre tenere con voi in tasca da usare all'occorrenza quando più credete di averne bisogno. Siamo collegati con le oltre 80 alte radio e ovviamente con la redazione di Seteva.fm e colgo subito l'occasione per ringraziarvi e ringraziare la redazione per avermi dato questa opportunità. Io ovviamente amo parlare d'amore, di emozione, di sensazioni perché vedo che proprio sono queste che portano avanti la vita. E infatti bisognerebbe dargli la giusta importanza. Capisco che è importante il lavoro, magari fare carriera, capisco che bisogna impegnarsi per la crescita dei figli, però bisogna anche capire che la sfera amorosa, se va male, poi dopo le ripercussioni le ritrovate anche ecco sul lavoro, sulla vita di tutti i giorni. Quindi dobbiamo dare un po' più di attenzione a questo argomento che forse a volte ci può sembrare un po' così troppo leggero, no? Di fronte a questi altri obiettivi così importanti, o forse ci può sembrare un po' da ragazzini perché che stai a pensare all'amore, no? E invece no, ragazzi miei, dobbiamo pensarci giorno dopo giorno, perché se poi le storie d'amore finiscono, i matrimoni finiscono, dopo lì sono guai, dopo si ripercuote tutto anche sulla vostra vita lavorativa, sugli obiettivi che dovete raggiungere, è tutto più difficile dopo. Voglio darvi un numero di telefono così entriamo subito in contatto. Fatemi un WhatsApp al 331 80 80 415 oppure mi scrivete una mail pocketlove@7va.it. Cominciamo adesso a farvi ascoltare delle canzoni stupende d'amore, una selezione che farò soltanto per voi, e voglio cominciare con un brano che mi piace tantissimo di U2 e non potevo che non cominciare In the Name of Love. Quindi per voi Pride.

che ormai non servono più, non sono più necessarie. Beh, questo è uno dei più grandi errori che si fanno. E bisogna invece pensare sempre che, come ci hanno anche insegnato i proverbi, no? Che comunque l'amore è come un fiore che va annaffiato ogni giorno, e se proprio non riusciamo per motivi di tempo a farlo ogni giorno, insomma, ma nemmeno a dimenticarci a farlo una volta l'anno, soprattutto parlo ai maschietti, no? Che voglio dire, qualche volta potrebbero portare un fiore, un cioccolatino, non dico ecco un bigliettino, però ormai viaggiamo con i messaggi e potrebbero mandare un messaggio carino o semplicemente fare dei complimenti. Come stai bene con questo vestito? Come stai bene con questi capelli? Cose che magari a voi maschi possono sembrare banali, ma a noi ci fanno comunque sempre piacere, anche se ce le dite mille volte. I complimenti non sono mai troppi, non stancano mai, andate tranquilli. E poi invece ci sono quegli uomini che ne fanno tanti, sempre, tutti i giorni, e quelli magari, ecco, il troppo stroppia, quindi una cosa media. E adesso vi voglio farvi ascoltare un brano di Francesca Michelin che si intitola L'amore esiste, e su questo brano occhio bene al testo, perché ci fa proprio capire che l'amore nasce ovunque, anche se voi non lo volete, non ci pensate proprio, state in un posto che tutto volete tranne che iniziare una storia d'amore, no? E invece lì nasce qualcosa, succede qualcosa, basta uno sguardo, basta una parola detta in un certo modo, una riflessione fatta diversamente, basta essere soprattutto predisposti e può nascere l'amore. Ascoltiamoci questo bellissimo brano, L'amore esiste.

0: Beh, sempre emozionante la voce di Francesca Michelin, bravissima. Quindi, l'amore può nascere ovunque. È inutile stare a dire mi sono innamorata di un uomo di 20 anni più grande di me, com'è possibile? Oppure ho conosciuto una donna che abita 800 km da me, adesso sono perdutamente innamorato, ma non capisco come sia possibile. Ecco. In amore tutto è possibile. È inutile stupirsi perché l'amore non sta a guardare queste cose, non ha pregiudizi. All'improvviso arriva, brucia, arriva la passione, arriva l'intesa. Ah, ma come? Tante volte proprio non si vuole amare quella persona, no? Soprattutto magari in fase di tradimento, cioè non si vuole tradire e niente, l'amore fa tutto da sé, non si riesce a resistere perché la passione quando inizia poi fermarla è un disastro, ne parleremo insieme prossimamente. Allora, dobbiamo salutarci, l'appuntamento è fissato per venerdì prossimo con Pocket Love. Io non posso che non ringraziare lo staff della vostra Radio del Cuore e soprattutto voi per essere stati qui con noi. Algo Day torna domani alla stessa ora. Vi ricordo di scrivermi, mi raccomando, io leggerò tutti i messaggi e cercherò di rispondere proprio a tutti i messaggi, anche se non riesco per motivi di tempo magari a farlo in onda, ma lo farò in un secondo momento. Quindi vi ridò il telefono 331 80 80 415 e la mail pocketlove@7va.it, e fatemi sapere anche che cosa ne pensate di questa idea, di questo programma, oppure come vi sta andando la vostra storia d'amore in questo periodo. Va bene? Io vi abbraccio e spero di essere stata di compagnia. Ci vediamo venerdì prossimo, un bacio dalla vostra Liz, e mi raccomando, attenzione, messaggini e date importanza all'amore.
1: Alice per 7va.fm Pocket Love.
2: From 7va.fm/LT Radio. All go day. All go day. From 7va.fm/LT Radio.
3: Dolomiti Meteo, emesso dal centro Valanghe di Arabba, venerdì 29 maggio 2026. La situazione generale. Un campo di alta pressione continua ad interessare tutta l'Europa occidentale, con la nostra regione che si pone sul bordo orientale. Più a nord-est, una saccatura alimentata da origine di aria polare si isola gradualmente sulla Russia europea. A partire dalla serata di sabato il geopotenziale sarà in progressivo calo per il ripiegamento dell'anticiclone. Le correnti da ovest porteranno aria più umida e alcune ondulazioni determineranno una maggiore instabilità tra domenica e lunedì. Martedì una saccatura più definita in approfondimento sulla Gran Bretagna sembra provocare un deterioramento ulteriore della situazione meteorologica. Il tempo di oggi. Al mattino cielo sereno sulle Dolomiti, poco nuvoloso sulle Prealpi. Nel pomeriggio qualche annuvolamento cumuliforme sparso, specie su Prealpi e Dolomiti meridionali. Precipitazioni assenti, salvo qualche isolata e breve pioggia pomeridiana sulle Prealpi. Venti in quota moderati da nord-ovest a 5-15 km orari a 2000 metri e 15-35 km orari a 3000 metri. Temperature stazionarie. Su Prealpi a 1500 metri massima 16, a 2000 metri massima 12. Su Dolomiti a 2000 metri massima 13 e a 3000 metri massima 5. Il tempo previsto per domani. Cielo generalmente sereno fino al primo mattino, poi poco nuvoloso per qualche velatura e alcune nubi alte. Nel pomeriggio sviluppo di modesta nuvolosità cumuliforme sulle Prealpi. Precipitazioni generalmente assenti. Temperature minime stazionarie e massime in lieve aumento. Su Prealpi a 1500 metri minima 14, massima 18. A 2000 metri minima 11, massima 14. Su Dolomiti a 2000 metri minima 11, massima 16. A 3000 metri minima 3, massima 5. Venti in quota dai quadranti settentrionali a 5-10 km orari a 2000 metri e 15-30 km orari a 3000 metri. Domenica 31. Al mattino poco nuvoloso con velature, dalle ore centrali nel pomeriggio irregolare aumento della nuvolosità. Precipitazioni al mattino generalmente assenti, poi aumento della probabilità di qualche rovescio temporale tra il pomeriggio e la sera. Temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve calo. Supre Alpi a 1500 metri, minima 15, massima 18. A 2000 metri, minima 11, massima 15. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 10, massima 14. A 3000 metri, minima 3, massima 5. Venti in quota moderati da nord-ovest, anche tesi a tratti in alta quota. Poi tendenti da ovest a fine giornata, a 5-15 km orari a 2000 metri e 25-40 km orari a 3000 metri. La tendenza per lunedì 1 giugno. Cielo parzialmente nuvoloso al mattino, poi aumento delle nubi nelle ore centrali per nuvolosità variabile e alcune schiarite in serata. Probabili precipitazioni discontinue ed irregolari tra il primo mattino e il pomeriggio, anche a carattere di rovescio temporale. Temperature in lieve calo, venti in alta quota in attenuazione. Martedì 2 giugno. Giornata umida con cielo generalmente nuvoloso e precipitazioni più probabili nella seconda parte della giornata. Temperature senza grosse variazioni. Quota dello zero termico in libera atmosfera alle ore 12. Venerdì 3500 metri, sabato 3600 metri, domenica 3600 metri, lunedì 3300 metri, martedì 3400 metri. Prossimo bollettino sabato 30 maggio.

Se hai tra le mani un cuore, è come sfidare Dio. Consegnalo al suo destino, atroce.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran si è ormai consolidata a livello internazionale, aggiungendo che i paesi ora richiedono l'autorizzazione, pagano delle tariffe e attraversano il canale sotto la guida della Marina delle Guardie Rivoluzionarie. Il presidente russo Vladimir Putin è a conoscenza dell'incidente del drone in Romania. Lo ha dichiarato ai media il portavoce della presidenza russa, Dmitry Peskov. Cosa pensate? È stato tenuto nascosto? Ha dichiarato Peskov, citato dalla TASS. Torniamo in Italia con la cronaca. Vasto incendio a Domus de Maria nel Cagliaritano. Il rogo ha raggiunto alcune case di campagna ed è stata chiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di due persone disabili residenti nell'area. Per domare le fiamme è in corso l'intervento del corpo forestale con due elicotteri. Oggi 29 maggio a fare sciopero sono tutte le categorie pubbliche e private. È stato proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità del genocidio a Gaza. Stop quindi ad aerei, treni e al trasporto locale di Roma e Milano. In chiusura i motori, MotoGP di nuovo in pista al Mugello per le prequalifiche. Attenzione al meteo, dopo la pioggia della notte potrebbe ricominciare nel pomeriggio. In mattinata miglior tempo di Fabio Di Giannantonio, 14° Bezzecchi davanti a Marc Marquez. Lo spagnolo dichiarato fit per il GP ha iniziato cauto il suo weekend. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. La MotoGP torna in pista con il weekend del Mugello che inizia col miglior tempo di Fabio Di Giannantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martine Ogura, 8° Bagnaia che non ha montato le gomme nuove, 15° al rientro un cauto Marc Marquez subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi, anche lui con gomme usate. Alle 15 le prequalifiche. Proseguiamo con il tennis, giornata 6 del Roland Garros. Oggi si giocano i match della sesta giornata dello Slam francese. A catalizzare le attenzioni sarà soprattutto la sfida tra l'ex numero 1 del ranking ATP, Djokovic, contro il talento brasiliano Fonseca, ma in campo ci sarà anche il numero 3, Zverev. Ieri Jannik Sinner è uscito di scena al secondo turno, battuto da Juan Manuel Cerundolo in 5 set, avanti 2-7-0. Sinner è andato vicino alla chiusura del match, ma poi ha accusato un malore e ha perso 18 degli ultimi 20 game. Passano al terzo turno Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il calcio ora. Domenico Tedesco è il prescelto dal Bologna per diventare il nuovo allenatore dopo la risoluzione consensuale con Vincenzo Italiano. Le parti sono al lavoro per chiudere l'accordo già in giornata. Classe 1985, l'allenatore ha superato la concorrenza di Eusebio Di Francesco e Fabio Grosso ed è reduce da una stagione al Fenerbahce terminata anzitempo con l'esonero del 27 aprile. In precedenza aveva guidato la nazionale belga dal 2023 al 2025. C'è stato invece ieri un incontro interlocutorio tra la Fiorentina e l'agente di Vanoli. Non è detto che i viola decidano di separarsi dall'attuale allenatore che è riuscito a raggiungere l'obiettivo salvezza dopo essere subentrato a Pioli. La dirigenza ci sta pensando ed entro il weekend prenderà una decisione. In caso di addio è pronto l'assalto a Fabio Grosso. Ufficiali 26 convocati da Scaloni per i mondiali 2026. Gli italiani sono solo Nico Paz e Lautaro Martinez, mentre Messi giocherà il sesto mondiale con l'Argentina, eguagliando quindi il record di partecipazioni alla competizione dello storico rivale portoghese Cristiano Ronaldo. Il basket: si sono scontrate in finale di Supercoppa e quindi in quella di Coppa Italia. Oggi Brescia e Milano si ritrovano di nuovo una di fronte all'altra per una serie che ha in palio un posto per la terza finale, questa volta per lo scudetto. La gara 1 è in programma oggi alle 20. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: presenta The Billboard History.
1: The Billboard History.
2: The American Hot 100. È l'unica vera classifica storica. The Billboard History. Cari amici, bentrovati da Paolo Giusti. Si rinnova il nostro appuntamento con la storia delle classifiche Billboard, dove spicca il countdown numero 1, The USA Hot 100. La puntata di oggi è presa alla metà degli anni 70. Sarà l'occasione per riascoltare dei motivi rari che non sono di comune programmazione nelle radio odierne. È un grande salto nel passato con un intenso sapore storico e quindi ancor più interessante. E allora diamo subito spazio alla vera protagonista, che come sempre è la musica. Tratta dall'archivio storico di Billboard Magazine, eccovi la Hot 100 Top 10 del 24 maggio 1975.
3: Welcome to the biggest countdown in the world.
4: The biggest songs in America.
5: The American Hot 100.
2: Apriamo dunque il countdown più famoso del mondo. Al numero 10 incontriamo la prima delle due new entry di questa puntata. Si tratta di un motivo dei Chicago, la leggendaria rock band proveniente dalla stessa città dell'Illinois. Il loro successo in ascesa in quel periodo era All Days.

0: Una delle band più longeve e apprezzate della storia musicale, i Chicago, un gruppo formatosi nel 1967 e ancora oggi in piena attività. Una lunga carriera nella quale hanno pubblicato 30 album e sono arrivati spesso in vetta alle classifiche Billboard con le loro splendide canzoni. Il 24 maggio 1975 entravano nella top 10 della Hot 100 con All Days.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.

0: In salita al numero 9 della HOT 100 c'era la seconda e ultima nuova entrata di questa puntata. Si tratta di Bad Time, un singolo di una rock band statunitense molto popolare in patria negli anni 60 e 70. Grand Funk Railroad, una carriera artistica iniziata nei primi anni 60 e tuttora attiva, durante la quale il gruppo ha pubblicato 28 album. E nota curiosa, il loro nome deriva da una linea ferroviaria che attraversa la loro città natale, una località chiamata Flint, nello stato del Michigan.
1: American Hot 100. The Billboard History.
2: The Billboard History.
0: Salendo al numero 8 del countdown più famoso del mondo, incontriamo I Don't Like to Sleep Alone, uno dei più grandi successi di Paul Anka, considerato uno dei cantanti e compositori di maggior spessore del XX secolo.

0: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal countdown numero 1, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari e di maggior gradimento del mercato discografico americano. Qui in versione storica, grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine, la rivista statunitense, punto di riferimento mondiale di musicisti e DJ. Dunque in salita al numero 8 c'era I Don't Like to Sleep Alone di Paul Anka, un cantante, compositore e attore di origine canadese, ancora oggi in attività dal 1955, una straordinaria carriera lungo la quale l'artista ha scritto più di 900 canzoni, grandi successi come Put Your Head on My Shoulder, Puppy Love, You Are My Destiny, Lonely Boy e la famosissima Diana.
1: The American Hot 100,
2: The Billboard History,
3: The Billboard History.
0: Saliamo di un posto e siamo al numero 7. Qui incontriamo una grossa sorpresa. Cadeva dal numero 1 in questa posizione questo motivo di Tony Orlando and Dawn, I Don't Love You Like I Love You.

0: Al numero 7 della Hot 100 il 24 maggio 1975 c'era l'ex number one di questa chart. Lo era infatti fino a 7 giorni prima. I Don't Love You Like I Love You, un divertente brano di Tony Orlando and Dawn, un trio vocale statunitense molto famoso negli anni 70 e composto da Tony Orlando, Thelma Hopkins e Joy Wilson. Un'attività musicale iniziata nel 1970 e sospesa più volte fino alla chiusura definitiva avvenuta nel 2024.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
2: The Billboard History.
0: Vicinissimi alla top 5, occupiamoci ora del numero 6. Qui troviamo un altro motivo in salita. Si tratta di una canzone molto famosa che nelle settimane seguenti a questa raggiunse la vetta di questa chart tra i 100 motivi più popolari e di maggior gradimento del pubblico statunitense. Sto parlando di How Long, un brano scritto da Paul Carrack e portato al successo nella versione originale da una band inglese chiamata Ace. Negli anni successivi altri artisti ne proposero delle cover, ottenendo anch'essi un ottimo risultato.

0: Molto famosa e ballatissima la versione di un gruppo statunitense chiamato Lip Sinch e anche quella del grande Rod Stewart. Questa però è quella originale degli Ace, un gruppo britannico che oggi abbiamo incontrato al numero 6 con questo grande successo. Futura numero 1 di questa chart nella primavera estate del 75 è How Long. E adesso state ancora con me, sospendiamo come di consueto la scalata al countdown più famoso del mondo e dedichiamo la parte centrale del nostro appuntamento alla rassegna dei numeri 1 delle altre principali Billboard Charts.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.

Iniziamo dunque la consueta rassegna dei numeri 1 delle classifiche di genere a marchio Billboard il 24 maggio 1975. In vetta alla Top 100 del Peace and Tape c'erano gli Earth, Wind and Fire e l'album That's the Way of the World.

Dunque al numero 1 della classifica che elenca i 200 album più venduti in America alla fine di maggio del 75 c'erano gli Earth, Wind and Fire e That's the Way of the World, dal quale abbiamo sentito il brano omonimo. In questo long plane è inclusa Shining Star, una canzone che troveremo nella top 5 della Hot 100 e probabilmente al suo vertice assoluto. Quindi restate con me per scoprire ciò che vi ho appena anticipato. Andiamo avanti e siamo all'Adult Contemporary Tracks, che in quel periodo si chiamava Easy Listening. In vetta alla chart delle canzoni di facile ascolto c'era Albert Hammond e 99 Miles from LA.

Es The Billboard History. The Hits. Al numero uno dell'Adult Contemporary Tracks primeggiava 99 Miles from LA, un brano scritto e interpretato da Albert Hammond. Fu l'unico suo vero successo approdato nelle classifiche Billboard. La canzone però piacque parecchio, tant'è che altri musicisti ne pubblicarono delle cover. Artisti del calibro di Julio Iglesias, Dionne Warwick, Frank Sinatra, Johnny Mathis e Steve Holland. Continuando la carrellata dei numeri uno delle classifiche di genere stilate dalla rivista Billboard il 24 maggio 1975, siamo alla Hot Country Songs, dominate in quel periodo da Jesse Coulter e I'm Not Lisa.

Al numero uno della Hot Country Songs c'era dunque I'm Not Lisa, il più grande successo musicale di Jesse Coulter, pseudonimo di Miriam Johnson, una cantante statunitense nata a Phoenix nel 1943 e ancora oggi in attività dal 1970. È stata la moglie di un altro grande artista della musica country, il cantante e musicista Waylon Jennings. Andiamo avanti, siamo alla USA Black Singles, dove svettava questo motivo di Smokey Robinson, Oh Baby, That's Bacchecha.

That's Baccheccia di Smokey Robinson, uno tra i nomi più influenti della black music americana, tant'è che fu anche vicepresidente della Motown Records, la famosa etichetta discografica della musica soul, funk e R&B fondata da Berry Gordy. A chiudere la panoramica odierna ci rimane solo la Disco Action, la classifica dei brani più ballati nelle discoteche USA, al vertice della quale in quel periodo c'erano The Consumer Report e Easy on Down the Road.

0: Al numero uno dei brani più ballati in America il 24 maggio 1975 c'era Easy on Down the Road di Consumer Report, un gruppo disco music composto da cantanti e attori del musical di Broadway The Wiz. Bene, e con questo chiudiamo la rassegna dei numeri uno delle classifiche di genere stilate da Billboard Magazine. Adesso state ancora con me, riprendiamo la scalata alla USA Hot 100 e alla sua Top 5.
1: All the hits. All the hits. The Billboard History.

0: In salita al quinto posto e futura numero uno di questa chart c'era Thank God I'm a Country Boy, uno dei tanti successi di John Denver, un cantautore e musicista statunitense nato a Roswell nel Nuovo Messico nel 1943. Nella sua più che trentennale carriera, che lo ha consacrato come una delle icone mondiali della country music, ha pubblicato 57 album e ha vinto parecchi premi. Scomparve nel 1997, precipitando con il suo aereo nella baia di Monterey.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.

0: salita al numero 4 della HOT 100 c'era Only Yesterday, questo grande successo dei Carpenters, un duo vocale statunitense composto dai fratelli Richard e Karen Carpenter. Sono stati in attività dal 69 all'83, l'anno della scomparsa di Karen a soli 33 anni a causa di un'anoressia nervosa che la affliggeva da tempo. Sono stati molto popolari per tutti gli anni 70, pubblicando 28 album e vendendone più di 100 milioni di copie, e proprio per questo hanno raggiunto più volte la top 10 della Hot 100 con le loro splendide canzoni.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Saliamo di un posto e siamo al numero 3. Qui incontriamo Jackie Blue, Ozark, Mountains, Daredevils.

0: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal countdown numero 1, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari di maggior gradimento del mercato discografico americano. Qui in versione storica, grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine, la rivista statunitense, punto di riferimento mondiale di musicisti e DJ. Stazionario al numero 3 della Hot 100 Billboard il 24 maggio 1975 c'era Jackie Blue, questo grande successo di un gruppo country statunitense chiamato Ozark Mountains Daredevils, una band formatasi nel 71 a Springfield, nel Missouri, e ancora oggi in attività dopo aver pubblicato 11 album.
1: The Billboard History, the American Hot 100.
0: Saliamo al numero 2 ed incontriamo un altro brano fermo in quella posizione. Si tratta di Before the Next Teardrop Falls, un singolo di Freddie Fender.

0: Stazionario al numero 2 della HOT 100, c'era questa ballata in stile country rock dal titolo Before the Next Teardrop Falls, un singolo di successo di Freddie Fender, un cantante statunitense nato in Texas nel 1937 e scomparso nel 2006. Nato da madre texana e padre messicano, ha sempre suonato questo genere per quasi 50 anni, collaborando con tanti artisti dello stesso filone musicale. Il suo nome compare su una stella della famosa Hollywood Walk of Fame. E adesso, alla fine della nostra scalata di oggi, da una costa all'altra degli States, questo era il nuovo number one. Al numero uno, Shining Star, Earth, Wind and Fire.
1: The American Hot 100.
2: Numero

0: Oserei definirlo un progressive soul o uno slow funk piuttosto notevole, tratto dall'album That's the Way of the World. Il 24 maggio 1975 la Hot 100 aveva un nuovo number one, ovvero Shining Star degli Earth, Wind & Fire, la leggendaria band statunitense che ci ha regalato un successo dietro l'altro durante una longeva e straordinaria carriera che ancora oggi continua dopo aver pubblicato 37 album e fatto incetta di premi e riconoscimenti. Uno di questi è un Grammy Award vinto proprio grazie a questa canzone come miglior performance vocale R&B di un duo o di un gruppo. Bene, e con il nuovo number one si chiude anche questa puntata con la USA Hot 100 e le altre principali Billboard Charts. Appuntamento alla prossima edizione di The Billboard History, la classifica storica per eccellenza, unica e inimitabile. Io sono Paolo Giusti, grazie per avermi seguito. Ciao a tutti e a presto!
1: Avete ascoltato
2: The Billboard History.
3: The Billboard History. The Billboard History.

Buon pomeriggio dalla redazione. In un post su X, il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, Medvedev, ha dichiarato: «Cittadini dei paesi dell'UE, sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, quindi siate vigili e non sorprendetevi di nulla. Il sonno tranquillo è finito, ma sapete a chi chiedere spiegazioni», ha minacciato Medvedev. La presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: «Vorrei ribadire che si tratta di un processo basato sul merito e la nostra posizione è molto chiara. L'Ucraina e la Moldavia hanno soddisfatto tutte le condizioni necessarie per aprire il primo cluster per l'adesione all'UE». Il testo del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti non è ancora definitivo, lo ha riferito l'agenzia iraniana Tasnim, secondo cui la bozza dell'accordo sarebbe stata modificata negli ultimi giorni. La fonte citata ha inoltre contestato alcune indiscrezioni circolate sui media internazionali, sostenendo che parte delle informazioni diffuse sul contenuto dell'intesa sarebbero inesatte. Lavoravano alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano con una paga sotto la soglia della povertà. La procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per il colosso statunitense delle costruzioni Caddell Construction. Secondo l'ipotesi degli inquirenti, l'azienda sfruttava una società indiana come intermediaria per reclutare lavoratori a stipendi infimi. Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros. Il russo, testa di serie numero 11 del seeding, ha superato il portoghese Nuno Borges, 51 del ranking. Tra le donne, la terza testa di serie, Iga Swiatek, vince il derby polacco contro Linette. Dalla redazione è tutto, a più tardi!

0: Rimangono l'aloni pure.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Il governo rumeno ha definito l'incursione una grave e responsabile escalation. In una nota, il Ministero della Difesa ha accusato la Federazione Russa di aver ripreso gli attacchi contro infrastrutture civili ucraine nelle aree prossime al territorio rumeno. La Romania, che fa parte della NATO, ha informato immediatamente il segretario generale dell'Alleanza Atlantica sull'accaduto. E su X, dando voce al governo italiano, il ministro della difesa Guido Crosetto ha scritto: esprimo la più ferma condanna per il drone russo che ha colpito un edificio residenziale in Romania. Ciò rappresenta una pericolosa e irresponsabile escalation che non può essere tollerata. Qualsiasi intesa tra USA e Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, lo afferma Donald Trump mentre i negoziati sul programma nucleare di Teheran si intensificano e persistono le tensioni militari nel Golfo Persico. Un accordo non vantaggioso per noi è l'obiettivo, raggiunge il presidente americano. La cronaca: lavoravano alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano con una paga sotto la soglia della povertà. La procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per il colosso statunitense delle costruzioni Caddell Construction. L'azienda sfruttava una società indiana come intermediaria per reclutare lavoratori a stipendi minimi. Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros. Il russo, testa di serie numero 11 del seeding, ha superato il portoghese Nuno Borges, 51 del ranking. Tra le donne, la terza testa di serie, Iga Swiatek, vince il derby polacco contro Linet. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebimeteo. Giornata di sabato caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'anticiclone, dunque tempo ancora tipicamente estivo su tutta l'Italia, con clima molto caldo. Prosegue dunque questa intensa anomala ondata di calore per il periodo, con massime che tornano fino a 32-33 gradi sulle aree pianeggianti del centro-nord. Qualche annuvolamento in transito al nord, in prevalenza alto e stratificato, un po' di variabilità sarà possibile sulle Alpi occidentali, sulla dorsale appenninica, con qualche isolato e breve temporale nel pomeriggio. Poi domenica ancora in prevalenza soleggiato e caldo, ma a fine giornata peggiora sulle Alpi con i primi temporali in estensioni irregolari in serata anche alle vicine pianure. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, scusi, è pronta la lavatrice, quando volete venire a prenderla è pronta.
3: Forse ha sbagliato numero.
4: No, io ho questo numero qui, c'era la riparazione della lavatrice che abbiamo effettuato.
3: Sicuramente ha sbagliato numero, perché la lavatrice l'abbiamo in casa.
4: No, però noi chi la viene a prendere adesso, che il numero è questo?
3: Ascolti, lei, la persona che cerca, come si chiama?
4: No, noi abbiamo solo un numero, ci hanno dato questo numero e quando è pronto chiami.
3: Allora me l'ha andato a sbagliare.
4: Però venga a prenderlo lei, no? Visto che il numero è il suo.
3: Ma che cosa me ne frega a me se non è roba mia? Avanti, noi non perché.

così tanto, insomma, avevamo semplicemente sbagliato numero. Poi prende la palla al balzo, una lavatrice in più, basterebbe dire vabbè la mia, sì sì la vengo a prendere, poi avrebbe comunque anche dovuto pagare il costo della riparazione. Detto questo, cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show, con voi sempre Daniele Dalmuto, direttore di questo bizzarrissimo supermercato, in vostra compagnia come di consuetudine tutti i giorni della settimana, e quindi vi invito, come faccio come un mantra, a mettere la monetina nel carrello, che incominciamo.

0: cercherai.
1: E come ultimo santo di questa settimana ricordiamo San Girolamo, traduttore della Bibbia, ma nella versione alternativa scriveva con pennelli luminosi su schermi celesti. Amava fare rime e trasformava frasi serie in versi poetici. I monaci protestavano, ma la gente rideva e così almeno un capitolo si leggeva sempre in forma poetica durante la messa festiva.

0: soffre più.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, scusi, chiamavamo velocemente appunto per questa storia di San Girolamo.
1: Scusi, chi parla?
2: L'almanacco. Abbiamo letto adesso, ha sentito?
1: Come fa a essere il mio telefono? Io non ho chiesto niente a nessuno.
2: No, lei non ha, cioè lei, perché lei non conosce San Girolamo?
1: No.
2: E quindi noi prima, quando abbiamo letto tutta la storia, lei non ha sentito.
1: Scusi, ma di che cosa parla?
2: No, stavamo parlando dell'almanacco dentro il supermercato, no? Però lei deduco che non fosse al market.
1: Io non capisco.
2: Cioè, lei non ho capito, lei non capisce il senso della telefonata o non capisce chi sia San Girolamo?
1: No, non capisco, perché non conosco quel che lei mi sta dicendo. Ma scusi, ma come fa a chiamare me lei?
2: No, no, che chiamiamo a campione a tutti coloro della zona.
1: Allora intanto deve spiegarsi bene.
2: Ecco.
1: Io non conosco né Don Girolamo né San Girolamo, niente.
2: Ah, quindi lei non lo
1: conosce.
2: Cosa
1: mi interessa, scusi, eh?
2: No, perché noi così chiamiamo a campione, essendo un santo venerato dalle parti di Cesenati, e abbiamo chiamato per sapere magari se qualcuno sapesse qualche notizia,
1: no,
2: in più.
1: Non so più fare. Avrà capito che io non conoscevo neanche.
2: Ah, lei non lo venera quindi come santo?
1: No, io non lo venero, no.
2: Ho capito. Allora niente, la saluto.
1: Prego, mi dispiace di poterla aiutare.
2: No, ma ci mancherebbe. Scusi il disturbo.
1: Arrivederci. Non so innamorato.

parliamo ancora di lotteria. L'abbiamo fatto ieri, se ricordate, con quella coppia di anziani che aveva vinto un'ingente cifra, ma non si era accorta perché aveva il biglietto appeso sul frigorifero. In questo caso siamo in Canada. Pensate, vince una casa alla lotteria dopo che la sua è stata distrutta da un incendio. Si chiama fortuna, ovviamente, non aiuta soltanto gli audaci, ma anche chi ne ha davvero bisogno. Lo sa bene Daniel Druin, un musicista di Alberton, una cittadina situata nella provincia dell'isola del Principe Edoardo in Canada. Durante l'estate l'uomo ha perso la sua abitazione distrutta da un terribile incendio, ma nelle scorse settimane è arrivato un inaspettato colpo di scena: la vincita di una lotteria in cui il premio era proprio un'abitazione. Una sorpresa che non poteva arrivare in un momento migliore, come ha raccontato Daniel ai media canadesi. È una cosa che ti cambia la vita, una coincidenza davvero strana. Dopo le cose che sono accadute a me e alla mia famiglia nell'ultimo mese, poi vinci una casa. Quante probabilità ci sono? Per il concorso Big Brother Big Sister erano stati messi in vendita circa 14.000 biglietti. Il vincitore del premio, del primo premio, poteva scegliere tra un cottage prefabbricato e $150.000. Drowlin ha raccontato di aver comprato il biglietto da $50 nella lotteria prima dell'incendio che alla fine del mese di luglio gli ha devastato la sua abitazione.

chiudiamo la settimana con l'ultima canzone dell'album che abbiamo scelto all'inizio di settimana. Stiamo parlando del Magical Mystery Tour. Insomma, ci auguriamo di avervi fatto ascoltare le più belle di questo disco secondo il nostro punto di vista. Quest'oggi chiudiamo con Hello Goodbye, brano invece composto da Paul McCartney. Abbiamo notato che in prevalenza era John Lennon colui che componeva i brani, anche avvalendosi ovviamente della collaborazione degli altri. In questo caso l'intero brano è di Paul McCartney, si basa su un contrasto: le idee di ciao e addio, positivo o negativo, aperture, chiusure, opposizioni di significato. Il brano ha un ritmo allegro, accattivante, molto melodico, con armonie vocali e arrangiamenti brillanti. Piccolo aneddoto: è stata una delle canzoni che servivano anche per sceneggiature del film Magical Mystery Tour e uscì come singolo. Alcune fonti suggeriscono che McCartney si divertiva proprio a giocare con le parole opposte: you say yes, I say no, you say stop and I say go, go, go, per creare un effetto di contrasto che allo stesso tempo semplice e memorabile. È un classico dei Beatles, più accessibile forse di altri brani sperimentali dell'album, che ha contribuito al grande successo commerciale.

0: Pronto?
1: Sì, pronto signora, salve. Scusi, no, una cosa al volo. Volevamo chiederle se avesse gradito la scelta dei Beatles per questa settimana.
0: Non ho capito niente.
1: No, se avesse gradito la scelta dell'album dei Beatles per questa settimana come abbiamo fatto noi.
0: Senti, io non ti capisco. Non riesco a capire. Scusa, c'ho un bimbo che mi fa confusione, non capisco. Perdonami. Aspetta, aspetta, vado in un'altra stanza.
1: Certo, grazie, grazie.
0: Dimmi.
1: Ecco, no, dicevamo che noi, come avrà avuto modo di sentire, questa settimana abbiamo scelto i Beatles, no, per analizzare un pochino. Volevamo chiederle se avesse gradito appunto questo gruppo oppure se magari preferiva altro.
0: No, guardi, no, è una cosa che non mi interessa proprio.
1: Ah, non le piacciono i Beatles?
0: No.
1: Ah, e che cosa le piace, scusi, musicalmente, poi la lascio andare?
0: Tutta roba moderna.
1: Roba di adesso, contemporanea, ho capito. Va bene, grazie, buona giornata.
0: Buona giornata.

Sono l'unico al mondo. Viaggio solo con un soldo in tasca e conto in banca vuoto. Nuovo Marco Polo, tu non ti allarmare se non mi vedi tornare un giorno. Volo in alto dalla terra fino al pianeta rosso e più in là. Aggrapparcisi non sarà facile. Forse l'anello sarà troppo debole e cadrò. Dallo spazio sarò appurato Piero. Sarò lacrime di fuoco. Non mostrandoti per ciò che sei, fai la figura della lei senza un volto. Con un occhio volto al cielo, l'altro sepolto sottoterra. Aspetto il clima sereno prima che arrivi la bufera. Prima che arrivi la bufera.

0: blu.
1: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
2: Signora, buongiorno, supermarket e previsioni meteorologiche. Gentilmente, se ci potesse indicare la situazione attuale di oggi meteorologica sulla provincia di Matera.
3: È bello il tempo, però di stasera deve piovere. Noi prendevamo pure che pioveva, adesso ci facevo piacere.
2: Ah, quindi lei avrebbe preferito che la pioggia fosse un po' anticipata rispetto a stasera, insomma.
3: Eh sì, non piove mica, ma qui a Matera, invece agli altri parti piove. Qui non fa niente.
2: Ascolti signora, ma per quanto riguarda il caldo, ancora voi siete nella morsa del caldo o un pochino sta incominciando a calare?
3: Io preferisco il caldo, non il freddo. Io preferisco il caldo. Di piovere fa il piovere perché fa bene. La pioggia fa bene alle piante, alle cose da mangiare, fa bene. Però io preferisco il caldo.
2: Quindi anche se ancora stiamo vivendo un momento di forte umidità, lei tutto sommato ci sta bene, insomma, non preferisce?
3: Va bene, stamattina quando mi sono alzato lì, che io mi alzo sempre alle 5, le 5 e mezza, c'era una nebbia che non si vedeva la palazzina da uno all'altro, non si vedeva, quando era brutto. Io dicevo nel pensiero, era meglio se pioveva e non questa nebbia stupida.
2: Esatto, che poi la nebbia è il risultato dell'umidità, quindi se c'è ancora molta umidità...
3: Quelle fa male, quelle ci fa male. E invece se piove, fa freddo, è bello. Quando
2: esatto.
3: Fa caldo, quando fa freddo deve fare il freddo perché viene l'inverno. Ma la nebbia è brutta proprio. Io non vedevo la palazzina di fianco a casa mia.
2: Diciamo che il freddo serve anche per vivere un'estate migliore l'anno dopo, quindi è importante.
3: Sì, va bene, ci vuole un po'. L'estate è il caldo, è il freddo e il caldo, ci vuole un po', ma non la nebbia e il vento io non lo sopporto proprio.
2: Esatto, signora, prima di salutarla, oggi quindi non c'è vento, da come ho capito, quindi potrebbe piovere, ma per adesso non è ventoso.
3: Speriamo, adesso salvare già il vento qui alla Nera. Io abito alla Nera, già si vedono che le piante già si incominciano a volare.
2: Quindi probabilmente entro un paio d'ore, tre ore potrebbe arrivare la pioggia.
3: Speriamo. Io pure che vado alla chiesa con l'ombrello vado in chiesa lo stesso e basta. Mi metto gli stivali.
2: E si va ugualmente. Allora signore, io la ringrazio molto, le auguro una buona giornata.
3: Grazie a lei, che ho scusato che vi ho detto le cose mie.
2: No, ma ci fa piacere conoscere anche quello che fate durante il giorno.
3: Va bene, io preferisco il caldo e la pioggia e basta. Va bene, grazie, ciao, buona

0: Carissimi amici del Supermarket Show, anche oggi torna con noi un caro amico che è già stato in nostra compagnia qualche settimana fa, perché è appena uscito un nuovo singolo, di questo anche un videoclip, in questo caso una cover di un brano meraviglioso di Bruno Lauzi, Ritornerai, e lui è ritornato in Supermarket. Stiamo parlando di Marcello Romeo. Marcello, bentornato.
1: Ciao a tutti, grazie per avermi invitato e sono qui per voi, grazie.
0: Ciao Marcello, è sempre un piacere ospitarti all'interno del nostro supermercato. Allora, reinterpretare, Marcello, un capolavoro come Ritornerai di Bruno Lauzi a 20 anni, ovviamente dalla sua scomparsa, anche forse qualcosina di più, è un bell'atto di coraggio e di amore. Con quale spirito ti sei avvicinata a questo gigante della musica italiana?
1: Guarda, è una canzone che mi è sempre piaciuta fin quando ero piccolo, una canzone che, come diceva lo stesso Bruno Lauzi, ha generato tanti bambini. Tant'è vero, quando io ho aperto il suo concerto a Riva del Garda alla fine degli anni 80, lui mi chiese se anch'io ero un figlio di Ritornerai. Io no, purtroppo sono nato prima e quindi non sono più di Ritornerai, però sono stato adottato da Ritornerai, perché è una canzone meravigliosa che con il maestro Roberto Costa e con la supervisione di Montanari abbiamo realizzato nella forma migliore, un arrangiamento incredibile con le percussioni di Filippo Lambertucci, le chitarre di Agostino Raimo, Ghisle, il basso di Roberto Costa, il tastiere di Daniele Bruno, batterista storico di Luca Carboni e naturalmente il maestro Costa, che è il bassista storico nonché arrangiatore di Lucio Dalla per 35 anni. È venuto fuori questo piccolo capolavoro che piace tantissimo. Al momento sta piacendo.
0: Beh, ascolta, volevo appunto, hai citato un grande come Roberto Costa, e c'è appunto il tocco di lui all'interno di questo brano. Com'è stato lavorare assieme a lui a questa veste sonora così particolare?
1: Guarda, io sono molto contento di lavorare con Roberto Costa, che ha curato tutto l'album con la supervisione poi di Montanari, ma tutti gli arrangiamenti li ha fatti Roberto Costa, i 14 arrangiamenti dei brani dell'album. Ricordiamo che è uscito il vinile, nel vinile purtroppo ne abbiamo potuti mettere solo 10 perché 5 per lato, però c'è anche il CD, il compact disc, ne ha 14 e naturalmente anche la chiavetta USB che ne ha 14, in cui Ritornerai è uno dei capolavori di questo album, secondo me.
0: Beh, comunque sì, oltretutto Bruno Lauzi, sai che io conservo gelosamente di Lauzi, ti faccio ridere, un 45 giri versione carta, tipo carta, plastificato, morbido,
1: sì,
0: che nel 1981-82 veniva regalato con un noto panettone, non facciamo la pubblicità, e lui cantava questa canzone, si chiamava Babbo Blu, e in copertina c'era lui vestito da Babbo Natale blu, ovviamente. Oltretutto questo brano su Spotify è stato anche riarrangiato in versione swing, meraviglioso, e sotto le feste mi piace inserirlo, e lui si prestava molto a canzoni anche per bambini, ricordiamo la tartaruga ad esempio, la prima che mi viene in mente, insomma, comunque un grande della musica italiana. Marcello, ricordiamo anche che tu sei stato ospite nel salotto di Mara Venera Domenica In, e tornerai insomma brevemente,
1: tornare 31 per l'ultima puntata di Domenica In prima delle ferie estive, sperando che Mara ritorni ancora dopo da settembre di nuovo ancora in Rai e non cambi. E Mara mi ha chiamato anche l'ultimo appunto all'ultima puntata, essere presente, non so se riuscirò a cantare perché ci sarà un sovraffollamento di gente, però insomma in un anno 3 volte sono già andato da lei, quindi sono molto molto contento.
0: Beh, certo, è un palcoscenico molto importante, immagino, quello di Domenica In.
1: Sì, sì, sì,
0: avere è la bello, possibilità bello di esibirsi in un posto del genere riempie molto il proprio bagaglio culturale ed artistico. Marcello, allora, vero, prima di ascoltare questo nuovo singolo, rifaccio un refresh dei contatti social per trovarti sul web.
1: Allora, il mio contatto principale è Marcello Romeo cantautore e si trova su Instagram. Poi ho Marcello Romeo Music, canzoni di notte, e Marcello Romeo normale profili Facebook. Poi ho anche TikTok, Marcello Romeo cantautore, e insomma dai, è sempre Marcello Romeo,
0: sempre Marcello Romeo. Esatto,
1: però
0: esatto,
1: ripeto, Instagram è quello principale, ecco.
0: Perfetto Marcello, io ti ringrazio tanto per essere ritornato all'interno di Supermarket Show, e detto questo ci ascoltiamo Ritornerai. Grazie per essere stata Supermarket.
1: Grazie a voi, un grande abbraccio, grazie, buon proseguimento.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì.
1: Pronto, salve, pronto.
0: Pronto?
1: Pronto, salve, salve, buongiorno, prego.
0: Mi dica lei.
1: Di che cosa, cosa cercava, scusi?
0: Io non cercavo niente, è lei che ha chiamato, eh?
1: Sì, no, appunto, mi dica cosa aveva bisogno.
0: Io di niente, perché?
1: No, ho chiesto perché ho detto pronto, ha detto pronto anche lei, dico prego.
0: Ma mi sta prendendo per il culo, scusi.
1: Ma no, scusi, se lei...
0: È lei che ha chiamato il suo numero, io non ho chiamato nessuno.
1: Sì, ma è lei che ha detto pronto, mica io, mi perdoni. Non ho capito.
0: Ma che cazzo, che cosa c'entra? Ho detto pronto per sapere chi era. Lei non mi dice niente, che vuole, mi dice.
1: Non ho capito. Non ha capito, se io dicevo pronto io, vuol dire che mi aveva chiamato lei, dicevo prego, ma col fatto che lei ha detto pronto, io le sto dicendo mi dica che io volevo sapere, ecco.
0: Ma io non gli dico niente perché lei ha chiamato e mi deve specificare che vuole lei.
1: E che facciamo allora, scusi?
0: Ma senta, se ne vado a far culo.

E voi dovete sapere che si risponde pronto perché fin dalle origini della telefonia questa parola indicava che il collegamento era pronto ad essere stabilito. Un'altra teoria però suggerisce che derivi da un'abitudine militare in cui pronto segnalava che una squadra era pronta ad intervenire.

Carissimi amici, giunge al termine quest'ultima puntata della settimana di Supermarket Show. È stato un piacere così ritrascorrere questo interi 5 giorni nuovi, perché proprio questa settimana abbiamo inaugurato la nuovissima stagione 2025-2026 e saremo con voi tutto l'inverno sino alla fine di maggio. Quindi, detto questo, un abbraccio a tutti quanti e un saluto da Daniele Dalmuto.

Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura la cronaca è arrivata nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 maggio all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. La dottoressa di Medici Senza Frontiere esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Per ora il test eseguito sulla donna in ospedale è risultato negativo. A Mazara del Vallo, a Trapani, una scuola bus diretto verso la borgata costiera si è scontrato con un'auto. Dopo l'impatto, il mezzo scolastico si è coricato su un lato. A bordo viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello con i loro docenti, accompagnati da assistenti del servizio comunale, 13 i feriti. Gli esteri, le navi rimaste bloccate nello stretto di Hormuz a causa del nostro straordinario e senza precedenti blocco navale che ora verrà revocato, possono avviare la procedura per fare ritorno a casa. Salutate da parte mia le vostre mogli, i vostri mariti, i vostri genitori e le vostre famiglie, il vostro presidente preferito, lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. Il ministro degli esteri rumeno ha evocato, senza invocarlo, l'articolo 4 del trattato NATO dopo che un drone russo si è schiantato contro un condominio al confine con l'Ucraina. L'articolo 4 consente a un membro dell'alleanza di avviare discussioni formali sulle minacce alla sua sicurezza. In chiusura la MotoGP, 4 italiani davanti a tutti nelle prequalifiche del Mugello, il più veloce di Gian Antonio, seguito da Bagnaia, Bastianini e Morbidelli, quinto Aldeguer, poi Marc Marquez, le due Aprilia di Bezzecchi e Martin. Pedro Acosta sarà costretto a passare dal Q1, così come le due Trackhouse di Ogura e Fernandez. Dalla redazione è tutto, a più tardi!

ufficialissimo, non ci sono più le mezze stagioni, diciamo anche che c'è anche chi gradisce, no, l'arrivo della prima ondata, perché siamo o non siamo alle porte dell'estate, la prima la prima delle due, quindi è giusto che ci sia un innalzamento della temperatura, no? Una volta si diceva della colonnina del mercurio, ma non so se quella è più un'altra cosa che non la temperatura, cioè il mercurio.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

Ciao a tutti da Lise, dagli studi di Roma e benvenuti a questo appuntamento del venerdì con Olgo Day. Pocket Love perché daremo delle piccole pillole, piccoli consigli, piccoli suggerimenti che potrete sempre tenere con voi in tasca da usare all'occorrenza quando credete di averne bisogno. Siamo collegati con le oltre 80 alte radio e ovviamente con la redazione di 7va.fm e colgo subito l'occasione per ringraziarvi e ringraziare la redazione per avermi dato questa opportunità. Io ovviamente amo parlare d'amore, di emozione, di sensazioni perché vedo che proprio sono queste che portano avanti la vita. E infatti bisognerebbe dargli la giusta importanza. Capisco che è importante il lavoro, magari fare carriera, capisco che bisogna impegnarsi per la crescita dei figli, però bisogna anche capire che la sfera amorosa, se va male, poi dopo le ripercussioni le ritrovate anche ecco sul lavoro, sulla vita di tutti i giorni. Quindi dobbiamo dare un po' più di attenzione a questo argomento che forse a volte ci può sembrare un po' così troppo leggero, no? Di fronte a questi altri obiettivi così importanti, o forse ci può sembrare un po' da ragazzini perché che stai a pensare all'amore, no? E invece no, ragazzi miei, dobbiamo pensarci giorno dopo giorno, perché se poi le storie d'amore finiscono, i matrimoni finiscono, dopo lì sono guai, dopo si ripercuote tutto anche sulla vostra vita lavorativa, sugli obiettivi che dovete raggiungere, è tutto più difficile dopo. Voglio darvi un numero di telefono così entriamo subito in contatto. Fatemi un WhatsApp al 331 80 80 415 oppure mi scrivete una mail pocketlove@7va.it. Cominciamo adesso a farvi ascoltare delle canzoni stupende d'amore, una selezione che farò soltanto per voi, e voglio cominciare con un brano che mi piace tantissimo di U2 e non potevo che non cominciare In the Name of Love. Quindi per voi Pride.

0: che chitarra incredibile, avete sentito? Un brano veramente fantastico, vabbè, io tu sono qualcosa di sensazionale. E anche nelle prossime volte che staremo qui su Pocket Love ascolteremo brani sia internazionali che italiani. Ovviamente dobbiamo portare alta la nostra bandiera, anche perché i brani italiani nel mondo sono super amati.
1: Alisper7va.fm Pocket Love.
0: Allora, dicevamo, dobbiamo dare un po' più di importanza all'amore. Spesso trascuriamo le attenzioni che potremmo invece dare al nostro partner, pensando, soprattutto quando le storie vanno avanti già da un po', pensando che ormai non servono più, non sono più necessarie. Beh, questo è uno dei più grandi errori che si fanno. Bisogna invece pensare sempre che, come ci hanno anche insegnato i proverbi, no? Che comunque l'amore è come un fiore che va annaffiato ogni giorno, e se proprio non riusciamo per motivi di tempo a farlo ogni giorno, insomma, ma nemmeno a dimenticarci a farlo una volta l'anno, soprattutto parlo ai maschietti, no? Che voglio dire, qualche volta potrebbero portare un fiore, un cioccolatino, non dico ecco un bigliettino, però ormai viaggiamo con i messaggi, e potrebbero mandare un messaggio carino o semplicemente fare dei complimenti. Come stai bene con questo vestito, come stai bene con questi capelli? Cose che magari a voi maschi possono sembrare banali, ma a noi ci fanno comunque sempre piacere, anche se ce le dite mille volte. I complimenti non sono mai troppi, non stancano mai, andate tranquilli. E poi invece ci sono quegli uomini che ne fanno tanti, sempre, tutti i giorni, e quelli magari, ecco, il troppo stroppia, quindi una cosa media. E adesso voglio farvi ascoltare un brano di Francesca Michelin che si intitola L'amore esiste, e su questo brano occhio bene al testo, perché ci fa proprio capire che l'amore nasce ovunque, anche se voi non lo volete, non ci pensate proprio, state in un posto che tutto volete tranne che iniziare una storia d'amore, no? E invece lì nasce qualcosa, succede qualcosa, basta uno sguardo, basta una parola detta in un certo modo, una riflessione fatta diversamente, basta essere soprattutto predisposti e può nascere l'amore. Ascoltiamoci questo bellissimo brano, L'amore esiste.

0: Beh, sempre emozionante la voce di Francesca Michelin, bravissima. Quindi, l'amore può nascere ovunque. È inutile stare a dire mi sono innamorata di un uomo di 20 anni più grande di me, com'è possibile? Oppure ho conosciuto una donna che abita 800 km da me, adesso sono perdutamente innamorato, ma non capisco come sia possibile. Ecco. In amore tutto è possibile. È inutile stupirsi perché l'amore non sta a guardare queste cose, non ha pregiudizi. All'improvviso arriva, brucia, arriva la passione, arriva l'intesa. Ah, ma come? Tante volte proprio non si vuole amare quella persona, no? Soprattutto magari in fase di tradimento, cioè non si vuole tradire e niente, l'amore fa tutto da sé, non si riesce a resistere perché la passione quando inizia poi fermarla è un disastro, ne parleremo insieme prossimamente. Allora, dobbiamo salutarci, l'appuntamento è fissato per venerdì prossimo con Pocket Love, io non posso che non ringraziare lo staff della vostra Radio del Cuore e soprattutto voi per essere stati qui con noi. Algo Day torna domani alla stessa ora, vi ricordo di scrivermi, mi raccomando, io leggerò tutti i messaggi e cercherò di rispondere proprio a tutti i messaggi, anche se non riesco per motivi di tempo magari a farlo in onda, ma lo farò in un secondo momento. Quindi vi ridò il telefono 331 80 80 415 e la mail pocketlove@7va.it e fatemi sapere anche che cosa ne pensate di questa idea, di questo programma, oppure come vi sta andando la vostra storia d'amore in questo periodo. Va bene? Io vi abbraccio e spero di essere stata di compagnia. Ci vediamo venerdì prossimo, un bacio dalla vostra Liz e mi raccomando, attenzione, messaggini e date importanza all'amore.
1: Alice per 7va.fm Pocket Love.
2: From 7va.fm/Alti Radio. All go day. All go day. From 7va.fm/Alti Radio.

Ciao, sono Paolo Spagnolo. Ogni mercoledì a partire dalle 21:30 fino alla mezzanotte, Night Train su Radio Meano. Vi aspetto.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, nessuno può affermare a chi appartenesse il drone caduto sulla Romania prima di un esame sui resti condotti dagli esperti. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dalle agenzie russe. Potrebbe essersi trattato di un velivolo senza pilota ucraino, ha aggiunto il capo del Cremlino. La cronaca: un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione a Pordenone. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone e il personale sanitario che ha soccorso e trasferito anche il 51enne in ospedale in gravi condizioni. Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista dell'episodio è uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Il ragazzo avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Il paese africano ha comunicato che il 27 maggio un paziente è guarito, ha lasciato l'ospedale ed è stato dimesso. Chiusura all'economia, l'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono l'evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione UE nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro l'evasione fiscale negli ultimi anni. Dalla redazione è tutto, a più tardi!

0: Buonasera dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP, quattro italiani davanti a tutti nelle prequalifiche del Mugello. Il più veloce è stato Di Giannantonio in 1:44.808, seguito da Bagnaia, Bastianini e Morbidelli. Quinto Aldeguer, poi Marc Marquez e le due Aprilia di Bezzecchi e Martin. Pedro Acosta, tredicesimo, sarà costretto a passare dal Q1, così come le due Trackhouse di Ogura e Fernandez. Sabato alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica alle 14 la gara. Passiamo al tennis. Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano negli ottavi di finale del doppio al Roland Garros, secondo slam del 2026 di scena sui campi in terra rossa di Parigi. I due azzurri domenica negli ottavi affronteranno l'elvetico Jakub Paul e il britannico Marcus Willis, rispettivamente numero 70 e numero 75 del ranking di specialità. Ora il calcio: hanno meritato di vincere la Premier League, è stata una dura battaglia tra loro e il Manchester City, ma hanno dimostrato di essere una squadra di alto livello. Luis Enrique rende onore all'Arsenal, campione d'Inghilterra, e domani avversario nella finalissima di Champions League a Budapest. Se parliamo di finali, afferma il tecnico del Paris nella conferenza stampa della vigilia, è sempre difficile. Non credo necessariamente che la differenza tra noi e l'Inter della scorsa stagione rispecchiasse appieno il livello di entrambe le squadre, ma le finali sono partite diverse. C'è sempre molta tensione, molta attesa, ma questi elementi sono sempre importanti. Poi Luis Enrique parla ai tifosi del Paris: ogni volta che vediamo la gioia dei nostri sostenitori è qualcosa di positivo. Sappiamo come rimanere concentrati sulle cose che possiamo controllare. Il nostro obiettivo è chiaro. La S Roma annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo Frederic Massara. Il club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione. Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Il quadro delle panchine di Serie A è quasi completo. Il Napoli ha scelto Allegri, il Bologna tedesco e altre due caselle si sono completate. Il mercato allenatori del massimo campionato però ha ancora qualche nome da abbinare a squadre in cerca o dubbiose sull'attuale guida tecnica. Del Milan ancora non si sa, per il resto si sa che Inter, Juventus, Como, Cagliari, Roma, Udinese, Genoa, Venezia e Frosinone si terranno. Chivu, Spalletti, Fabregas, Pisacane, Gasperini, Runjic, De Rossi, Stroppa e Albini. Il Lecce andrà probabilmente avanti con Di Francesco, la Lazio ha scelto Gattuso e l'Atalanta Sarri. Tra chi cambierà sicuramente c'è la Fiorentina, che ormai deve solo annunciare il prossimo allenatore, che sarà Fabio Grosso. Il Sassuolo ha intenzione di sostituirlo con un'altra guida tecnica portata a un'idea di calcio offensivo. Il nome più gettonato è quello di Alberto Aquilani. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di tribimeteo.com.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di sabato caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'anticiclone, dunque tempo ancora tipicamente estivo su tutta l'Italia, con clima molto caldo. Prosegue dunque questa intensa anomala ondata di calore per il periodo, con massime che tornano fino a 32-33 gradi sulle aree pianeggianti del centro-nord. Qualche annuvolamento in transito al nord, in prevalenza alto e stratificato, un po' di variabilità sarà possibile sulle Alpi occidentali, sulla dorsale appenninica, con qualche isolato e breve temporale nel pomeriggio. Poi domenica ancora in prevalenza soleggiato e caldo, ma a fine giornata peggiora sulle Alpi con i primi temporali in estensione irregolare in serata anche alle vicine pianure. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per darvi un appuntamento fisso. Vi aspetto infatti tutti venerdì sera in diretta dalle 21 alle 22 con Let the Music Play, 60 minuti che dedicheremo ai grandi ritmi che hanno contrassegnato gli ultimi 30 anni del Novecento. Tutto qui su Radio Meano.

Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, la Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Il presidente russo Putin ha precisato: potrebbe essere ucraino, pronti a indagine obiettiva. Il presidente USA Donald Trump sta per prendere la decisione finale sull'accordo con l'Iran. Niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz, nessun fondo a Teheran. Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. In seguito all'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, il governo italiano chiede ai vertici dell'Unione Europea di rafforzare la vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni per la gestione degli arrivi dalle zone colpite dal focolaio. La cronaca: un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia a Pordenone. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone e il personale sanitario, che ha soccorso e trasferito anche il 51enne in ospedale in gravi condizioni. In chiusura lo sport, con il ciclismo: Sepp Kuss si regala la vittoria nella 19esima tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense della Visma Lisa Bike attacca nell'ultima salita di Pian di Pezzè. Stacca Giulio Ciccone, trionfa in solitaria. Completano il podio virtuale Derek Ghi e lo stesso Ciccone, la coppia della Lidl Trek. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Truffe agli anziani, 5 denunciati, rafforzati controlli e indagini. 5 persone sono state denunciate nel Bellunese per truffe ai danni di anziani. Questo è il risultato dell'intensificazione dei controlli e delle indagini da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Belluno, mirati a contrastare un fenomeno in crescita che colpisce le vittime non solo economicamente, ma anche psicologicamente. Coppia bloccata sul Bonacossa e 5 turiste in difficoltà. Doppio intervento del SUEM. Ieri 28 maggio, il servizio di elisoccorso ha effettuato 2 interventi nel tardo pomeriggio. Alle 17.50, una coppia di escursionisti spagnoli ha richiesto assistenza dal sentiero 117 Bonacossa, nel gruppo dei Cadini di Misurina. Mentre una squadra del soccorso alpino di Auronzo si preparava a intervenire, l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore è stato mobilitato. Principio di incendio su un camion, strada chiusa per il travaso in sicurezza. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri, 28 maggio, a Costa Lissoio, nel comune di San Pietro di Cadore, per un principio d'incendio che ha coinvolto un camion adibito al trasporto di GPL. All'arrivo della squadra la situazione era già sotto controllo, ma è stata necessaria la chiusura della strada per garantire un travaso in sicurezza. Il Giro d'Italia Women a Belluno, tutte le chiusure per la cronometro. La cronometro Belluno Nevegal del Giro d'Italia Women comporterà una serie di chiusure e divieti nel centro città e lungo la salita verso il colle. Le modifiche alla viabilità entreranno in vigore lunedì 1 giugno e proseguiranno fino al termine della tappa, martedì 2 giugno. Il comune invita i cittadini a pianificare i propri spostamenti di conseguenza. Dalle mummie agli occhiali, la nuova frontiera della conservazione. Un'interessante iniziativa di Certottica Group ha avviato una sperimentazione sulla conservazione, affrontando la sfida di fermare il tempo e rallentare i processi di degrado dei materiali. Questa ricerca si propone di trovare soluzioni comuni per la conservazione di oggetti di epoche diverse, dai resti di mummie a occhiali in celluloide degli anni 30. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: In qualsiasi momento tu accenda la radio, sentirai le note della tua canzone preferita. Radio Meano, accende la tua fantasia.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

Radio Meano, la voce delle Dolomiti Bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia. Ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.

puoi saper perché credo ancora in te, perché, perché ti amo. Piango quando non ci sei, non ti dico niente mai, perché

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure.

0: e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Sono le 21 e un minuto primo, ragazzi. Ciao a tutti, eccomi qua, sono Marco Mari. Siamo in diretta con Let the Music Play, l'appuntamento di 60 minuti con la musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento attraverso le sue varie declinazioni, eh? Si parte dall'Afro Time per poi proseguire con la disco degli anni 70, la dance degli anni 80, quella degli anni 90 e in mezzo la house music. Partiamo con l'afro.

0: yo. Oh yes, I love you, honey. I don't care if you're married, I still love you. I'll get you yet. Yeah, yeah, yo. Oh yes, I love you, honey. I don't care if you're married.
1: Sicuramente i più si saranno chiesti che roba è questa. Questo è Yana Ho, un pezzo che negli anni Ottanta, nell'ambito della Afro Music, era ricercatissimo ed era difficilissimo da trovare, tant'è che era compreso in una raccolta di Afro, Funky e tutto il resto. Tra l'altro ne era uscita anche una versione remix. Ma adesso entriamo nel disco degli anni 70.
2: Chi ha detto che i bei tempi andati non tornano più? Le atmosfere, le armonie e le sonorità degli anni 70, noi li abbiamo tutti. Noi siamo quelli di Let the Music Play. Al microfono Marco Mari.
1: Adesso ragazzi, apriamo la parte dedicata agli anni 70 con due canzoni, la prima delle quali è questa di Baccara. Oh yes sir, I can boogie. Un po' rovinatuccio, però questo offre il convento, ragazzi.

Ma quanto era meraviglioso questo motivo di Baccara con queste tre fanciulle altrettanto belle, bellissime, voci melodiose. L'armonia delle note di questa canzone, Yes Sir, I Can Boogie del 1977, ha fatto sognare un sacco di gente. Proseguiamo il nostro percorso con il secondo dei due pezzi della disco degli anni 70. In questo venerdì 29 maggio 2026, l'ultimo venerdì del mese delle rose, Infatti il prossimo saremo già al 6 di giugno, mamma mia, le scuole sono ormai agli sgoccioli, gli studenti stanno secondo me festeggiando perché tra poco, tra qualche giorno, ciao ciao aule scolastiche. Bene, adesso facciamo un brindisi con Evelyn Champagne King. Ragazzi, anche questo è un pezzo non armonioso e melodioso come quello appena ascoltato di Baccara, però decisamente dance. Del resto questo è un programma dance con la musica che si ballava in discoteca negli ultimi trentenni del Novecento. La canzone in sottofondo, che tra poco diventerà protagonista, è Shame, Evelyn Champagne King. Se vi piace il contesto musicale, spargete la voce!

Non trovi più la musica dance degli anni 80 alla radio? Allora questo è proprio il programma giusto per te. In Let the Music Play, gli artisti dance sono protagonisti. Al microfono Marco Mari.

siamo entrati, ragazzi, negli anni Ottanta. Abbiamo aperto questa parentesi che comprende quattro canzoni con questo pezzone di SOS Band, Take Your Time. Abbiamo aperto all'insegna della musica internazionale, ma non sarà tutto così, eh? Adesso abbiamo questo pezzo che si apre con le nacchere. Tutto questo è l'appuntamento con Let the Music Play, lo spazio dedicato alla musica dance che noi che c'eravamo abbiamo ascoltato, abbiamo ballato, ci siamo divertiti, eccetera, eccetera. Molto tempo fa, praticamente a partire dagli anni 70, che abbiamo già lasciato le nostre spalle, ora stiamo percorrendo gli anni 80, poi prima di entrare negli anni 90 dovremo per forza aprire la piccola parentesi della house music, quel genere musicale che ha stravolto il mondo della dance a partire dal 1987 e il 1990. E ora c'è Mr. Flangio

qualcuno si sarà chiesto: ma che ci fanno gli Iron Smith in un programma di musica dance? Semplicemente Ragdoll è una canzone che, pur non essendo dance, in discoteca c'è andata, e come. E loro ci avevano fatto anche un extended version di questo pezzo. Torniamo, per completare la dance degli anni 80, con qualcosa di più convenzionale. E che cosa di meglio che non Colmi di Spagna?

0: Nel 1987 Spagna ci regalava Call Me, una delle poche canzoni dance tradizionali che andavano in quel periodo, che era poi insomma sotto l'influenza del house music. A proposito di house music,
1: hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato?
2: Ma quale ucciso l'uomo ragno? Noi qui lo resuscitiamo e con lui tutte le star della disco degli anni 70, 80 e 90 a presentarli in Let the Music Play e Marco Mari.
3: Pop up the volume, pop up the volume, pop up the volume, disc, disc.
0: E quando sono le 21 e 38 minuti primi, a nostra disposizione una ventina di minuti abbondanti per completare il nostro percorso, eccoci entrati nella house music. JMBI, produzione italianissima. Loro erano semplicemente il gruppo di intrattenimento dello Snoopy's Count House. Era una discoteca molto conosciuta in Emilia.

0: Ti mancava la grinta, la carica e l'allegria della dance degli anni 90? Allora noi di Let the Music Play siamo il programma che fa per te. Al microfono Marco Mari.
1: A noi vuole sempre.
2: Bene ragazzi, eccoci entrati in quella che è l'ultima parte del nostro appuntamento musicale riservato alla musica dance che si ballava e si ascoltava negli ultimi trentenni del secolo scorso, ma che si balla e si ascolta ancora o nelle radio che hanno questa tematica musicale o nelle serate a tema proprio dedicate alla dance degli anni 70, 80 e 90, che vi posso assicurare riscuotono ancora un enorme successo. Detto questo, abbiamo da ascoltarci un po' di canzoni, vediamo di non perderci in chiacchiere. Apriamo il tutto con Anne Lee, Two Times. Lei irlandese ma prodotta in Italia, infatti ha cantato diversi pezzi prodotti per lei nel nostro paese, anche perché lei ha vissuto e vive nel nostro paese ormai e canta ancora nel nostro paese.

riconoscibilissima negli anni 90 con una lunga criniera rosso fuoco, Ann Lee con questa sua dolce Two Times, ha aperto la parte dedicata alla musica dance degli ultimi 10 anni del Novecento qui su Let the Music Play in Extended Version. Al microfono Marco Mari. Restiamo in tema di musica prodotta nel nostro paese. Questa volta però siamo insieme a W. Dancing with an Angel.

correva questa canzone del W, Dancing with an Angel. Proseguiamo il nostro percorso con qualcosa di più moderato. Siamo insieme a Delusive, ragazzi. Ultimi minuti in compagnia di Let the Music Play in Extended Version. Una decina scarsa da vivere, però sempre intensamente.

Il ritmo è altissimo anche quest'oggi nel nostro ultimo appuntamento del mese di maggio. Siamo ormai arrivati alla dance degli anni 90. Si parla di grande ritmo, si parla di grande carica. E che ne dite di Anticappella? Ve la ricordate questa I Want Your Love? Eh? Bella anche l'intro, da apertura di serata, eh?

0: Amici, siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento di Flipper. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e naturalmente vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!
1: Marco Mari, nessuno suona la dance come te. Dai, Marco Mari, scatenami!

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

0: Nessuna esitazione, il grande mitico Lorenzo Speed, favoloso supersonico che ci regala sempre tante emozioni e tanta allegria, e così in buona compagnia.
1: Bene, bene, allora è arrivata anche la Roberta di Montebelluna, è arrivata anche la Silvia di Oderzo che dice ciao a te e a tutti gli ascoltatori, scatenatevi ragazzi, scatenatevi con i vostri messaggini, non siate amorfi, non siate timidi, non siate solitari, ma condividete il vostro viaggio sonoro con tutte le altre ascoltatrici e gli altri ascoltatori, ok? Bene, allora grazie, state mandando tanti feedback, bene, bene, grazie, allora Simone, grazie a Roberta, grazie a Anna Maria, a Gabriella, bene, grazie anche al Fabione di Monastier, ok, va bene, continuate a fornirci i vostri feedback, allora siamo qui per voi via WhatsApp, Telegram, potete interagire con i vostri messaggini al 349-7267647, partecipate in modo attivo al programma perché voi siete i veri protagonisti e le vere protagoniste dei nostri viaggi sonori.

0: eccoci qua, arrivati ai viaggi sonori con Lorenzo Speed.
1: Ciao a tutti dalle colline di Miale, un saluto frizzante a Lorenzo Speed. Da Mariangela, buon viaggio sonoro, bravo Lorenzo, complimenti, sei tutti noi.
2: Saluti da Maura, sempre da Firenze, sempre dalle cascine e sempre con i viaggi sonori di Lorenzo Smith.
3: Evviva Lorenzo! Siamo tutti pronti per un nuovo viaggio sonoro in sua compagnia. Ciao, dai che ci divertiamo! Ciao Lorenzo Speed, facci divertire, facci sognare e come dici tu, sveglia!
2: Saluti da Maura, sempre da

0: Maggio, sonora, e mi è piaciuto molto. Da allora continuo a seguire i tuoi viaggi musicali con simpatia. Ciao!
1: Bene, bene, ci fa piacere. Oh, dai, adesso mi sento meglio anch'io. Bene, forte e chiaro. Allora, interagite, partecipate. Ringraziamo allora tutte queste persone, tutte queste donne che hanno mandato i loro messaggi. Salutiamo quindi Mariangela, salutiamo Maura di Firenze che ci ascolta spesso e volentieri, quindi salutiamo anche gli amici, perché no, della Toscana. Salutiamo Romina, salutiamo Flora di Caserta, gli amici della Campania, allora collegati anche loro in questo viaggio sonoro. Salutiamo Silvia di Oderzo, Fabione di Monastera, anche lui provincia di Treviso, ma nativo di Peseggia di Scorza, provincia di Venezia. E approfitto anche per salutare la sua family, Luca, Lisa, Emanuela e Tigre.

Bello, bello questo disco, me gusta mucho, un ritmo bello energico ma nello stesso tempo soft per iniziare questo nuovo viaggio sonoro. Diteci la vostra, mandateci i vostri feedback, siamo qui per voi.

0: Vai Lorenzo, vai Lorenzo, che sei tutti noi. Vai, vai, vai, vai, vai, magnifico, super.
1: Vai Lorenzo, sei magnifico.
2: Saluto allora anche Agostino, Villaggio Lorge, Rosolina, provincia di Rovigo. Salutiamo anche gli amici appunto rodigini. Saluto anche l'ultimo dei Poelezani, nonno Piero, che diventerà il primo degli Esolani, l'abbiamo ribattezzato così. Salutiamo tutte le persone che ci seguono dalle varie province, le invitiamo a partecipare, ci piace anche scoprire sempre località nuove. Miane ovviamente io conoscevo, però non ricordo ascoltatori di Miane che in precedenza ci avessero contattato, e quindi ringraziamo anche Mariangela, ringraziamo tutte le persone che ogni tanto si fanno sentire, anche quelle che ovviamente si fanno sentire sempre, le ascoltatrici fedeli. Saluto anche mamma croata Mela Cotogna alias Dunia. Salutiamo anche Ornella, che non ricordo più di dov'è, forse Bassano del Grappa. Ornella, diccelo tu, che dice: con il sole e con la pioggia, Lorenzo Speed da qui non sloggia. Bella questa rima, mi piace assai. Brava Ornella, anzi pronto a navigare sulle onde sonore per farci sognare. Wow, bella, bella questa, bello questo messaggio tutto in rima, anche perché sapete che a me piacciono le rime baciate, e quindi se avete delle rime, se avete delle composizioni artistiche, mandatecele che le leggiamo volentieri. Forza e coraggio, siamo qui per voi. 349 7267 647, via WhatsApp e Telegram, o anche se preferite SMS, quindi dite la vostra, interagite. We are here for you, siamo qui per voi, fatevi sentire, palesatevi. Diamo un abbraccio alle persone sole, alle persone bisognose di compagnia, alle persone che magari soffrono, e quindi siamo loro vicini, sperando di portare un po' di gioia, un po' di spensieratezza, un po' di allegria, un po' di calore umano che ce n'è tanto bisogno in questo mondo.

Grazie mille dei saluti, ci scrive Fabio nei Monastier. Grazie a voi, voi siete amici per sempre, Forever Friends. E allora vi dedico questo mio disco che, ricordo per chi non lo sapesse, è possibile anche trovare sul mio canale YouTube, ma anche su molti portali musicali, tra i quali Spotify, SoundCloud, Deezer, Tidal ed altri ancora. Quindi cercatelo, si scrive Forever Friends, due parole, forever, staccato, friends, dall'inglese, vuol dire amici per sempre amici, l'autore Lorenzo Speed, Lorenzo Speed parola unica, Lorenzo S-P-E-E-D. Ciao Big Lorenzo Speed, buona conduzione del tuo nostro viaggio musicale, speriamo che in tuo sound manchi il volume ad alti livelli, esorcizzi le previsioni meteo. Esatto, esatto, dai, portiamo il sole, noi abbiamo il sole dentro il cuore, come dico sempre. Allora, forza e coraggio, andiamo anche a Valproto di Quinto Vicentino, dove ci ascolta sempre fedelissimo il grande Simon. Ciao Simon!

Ok, ok, arrivati anche gli amici di Varsavia. Allora, come dicevo, non solo altre regioni, come oggi in questo caso sono palesate Flora di Caserta, quindi dalla Reggia di Caserta, dalla Campania, ma anche altre nazioni, come ad esempio il nostro mitico Dennis, con la sua compagna Ilona, gli amici di Varsavia, capitale della Polonia, quindi anche da altre parti del mondo ci seguono, e questo è il bello della radio, il bello della musica, che come dico sempre è un linguaggio universale che unisce le persone intelligenti che hanno la potenzialità di capire tutto ciò. E allora uniamoci, a tempo di musica, abbracciamoci con queste sonorità molto dolci, molto soavi, che spero vi portino un po' di serenità, armonia, allegria, simpatia, cortesia, gioia, e avanti tutta con Lorenzo Spidda. Mandate i vostri WhatsApp e Telegram, siamo qui per voi, we are here for you. 349 7267 647. Non ci ferma nessun tipo di meteo, il sole, la neve, la pioggia, l'acqua, i cicloni, i temporali, i tifoni, qualsiasi colpo di calore o di freddo, non ci ferma niente e nessuno. Avanti tutta allora,

Dai che andiamo, dai, siete saliti a bordo, siete saliti a bordo, allora palesatevi, diteci, non c'è da obliterare il biglietto in questo caso, ma bensì da esibire il vostro documento di riconoscimento, no scherzo, basta un semplice nickname, basta il vostro messaggino per entrare in contatto col Viaggio Sonoro, allora senza obliterazione ma con abnegazione si può dire, facciamo la rima, allora torniamo al discorso di prima, per i vostri whatsappini e telegrammini 349 7267 647, vi vedo attivi, partecipi, continuate così e allora scriveteci, interagite, viaggiate con la musica e soprattutto salutate anche le altre ascoltatrici, gli altri ascoltatori che magari sono ben contenti di sentirvi. Forza!

voi, non noi, ma voi, quindi proprio a voi è dedicato questo disco e anche il prossimo, che sarà un indovinello sonoro, un disco storia degli anni 80. Andiamo a ripescare nei nostri archivi discografici un disco che ha fatto la storia della musica degli anni 80, che molti e molte di voi conosceranno. E allora andiamo con l'indovinello sonoro, vediamo il primo o la prima che scriverà il titolo e l'autore esatto del brano. La versione che facciamo ascoltare è un remix più moderno, ma comunque si riconoscerà il disco originale. Chi indovinerà titolo e autore vincerà un CD musicale con le produzioni discografiche del cui presente Lorenzo Speed, o a vostra scelta anche una dedica musicale sonora. Potrete scegliere il titolo e l'autore della canzone che vorrete ascoltare. Quindi udite, state attenti, all'occhio come si suol dire, e vediamo chi indovinerà per primo o per prima il titolo e l'autore del prossimo brano. Per le risposte valide e non, via WhatsApp, SMS e Telegram il 349 7267 647. Preparatevi allora, forza, che andiamo con l'indovinello sonoro di Lorenzo Speed. Come si sente, ragazzi, l'audio? È tutto ok? La mia voce, la musica, è tutto a posto?

Lo dedichiamo anche a Laura di Tez sul Brenta, so che a lei piacciono molto le sonorità anni 80-90 e quindi un disco storia della musica appunto di quelle decadi, soprattutto degli anni 80 direi.

Dai ragazzi e ragazze, è facilissimo, grazie a Raf di Treviso che ci dice che l'audio è tutto ok, bene così, abbiamo portato fortuna allora, grazie Raf! Indovinello sonoro, bravo Raf, Raf ha indovinato eh! Però dai, mi sento buono, non solo al primo, anche al secondo e al terzo che indovineranno titolo e autore di questo disco, dedicherò una dedica musicale. Vai Raf, puoi già scegliere il titolo e l'autore del brano che vorrai ascoltare. Hai vinto, bravo Raf!

Bella, bella, mi piace questa versione perché l'originale è bellissima ma un po' troppo soft, e invece qui hanno dato un po' di movimento al tutto. Brava anche Ornella, ha indovinato l'autore, e il titolo però manca, dovete mandare titolo e autore. Comunque brava Ornella, l'autore l'ha indovinato. Brava Ornella.

Ah dai Roberta, zio Billy, ce l'ho sulla punta della lingua ma non mi esce dalla lingua. Già sentito ma con l'inglese non lego, io vado con il robertese. Ma dai, non si può non conoscere questo disco. Da allora facciamo un po' di cultura musicale. Poi dirò il titolo e l'autore. Nel frattempo arriva anche la dedica per Raffaele di Treviso che ha indovinato. Bravo, quindi vincitore di questo indovinello sonoro. Vediamo se Ornella ci manderà anche il titolo. Brava Ornella! Quindi anche Ornella ha vinto una dedica. Se vuoi, allora... se vuoi mandarci il titolo e l'autore del disco che vorresti ascoltare, manda pure. Brava Ornella! Quindi un maschietto e una femminuccia, quindi bravi ad entrambi i sessi. Meglio dire i generi. Vediamo chi indovina, qualcun altro, qualcun'altra. SMS, WhatsApp, Telegram 349-7267-647 per le vostre risposte. Titolo, autore di questo brano, disco, storia degli anni 80.

Complimenti anche da parte di Roberta Dornella e Raff per aver indovinato il titolo. Roberta di Montebelluna presente, anche Roberto con la Ritmo Cabrio. Disco storia questo, eh? Grande Raff, grande cultore musicale.

Un bel brano di musica techno, dice Ornella, lascio a te la scelta, grazie Ornella, troppo buona, allora vediamo di accontentarti. È arrivato anche il nostro amico Nico di Rubano, ciao Nico! Che voleva salutare come sempre la classe 1972, i suoi coetanei. E la bella Monica, va bene, ciao Monica, musica elettronica, la musica che domina.

Ok, allora grazie a tutti quelli che stanno interagendo, partecipando. Faremo più spesso indovinelli sonori, così vedo che siete motivati e motivate anche da una possibile vincita. Quindi dai, continuate. Allora, il brano di musica, direi melodic techno, o qualcun altro la definirebbe più progressive house, lasciamo a voi le considerazioni del caso. Andiamo con questo disco e vi faccio ascoltare un po' di vocali, ne stanno arrivando tanti, continuate a mandarli, non abbiate paura, anche se li avete già mandati non è un problema, anzi più ne arrivano e più contenti siamo, e anche diamo un servizio migliore a chi ci ascolta.

È arrivata anche Rosalia, grazie Rosalia, scusa, avevo perso il messaggio per strada, perdonami. Adesso l'ho trovato, quindi bene bene. Quando vedete che non leggo i messaggi, rimandateli, perché a volte si perdono qua nei meandri e quindi può capitare che non li leggiamo subito. Quindi non abbiate paura, non abbiate timore, a volte non li leggiamo non perché non vogliamo, ma proprio perché non li vediamo fisicamente. Ciao Lorenzo Speed, grazie per il tuo meraviglioso viaggio sonoro. Un saluto ad Anna Maria di Dosson di Casiare e a Spike, che è il suo cagnolino a quattro zampe, un po' vivace aggiungerei anche, da Rosy, Vale e Maya. Va bene, allora salutiamo anche tutti gli amici e le amiche di Pontelongo, provincia di Padova, zona saccisica, si può dire? Sì, si può dire, zona saccisica. E quindi salutiamo anche gli amici di Pontelongo, dove anni fa abbiamo fatto anche una bellissima serata. Tra l'altro, aneddoto, dicevano che sarebbe diluviato, invece ha diluviato proprio tutti i paesi intorno, ha fatto veramente un diluvio universale, invece noi neanche toccati da una goccia. Forse abbiamo portato fortuna anche in quell'occasione, chi lo sa. E allora avanti tutta, scriveteci, interagite, partecipate, WhatsApp, Telegram, SMS al 349 72 67 647. Questa dedica è per Ornella, Ornella di Bassano. Sul ponte di Bassano noi ci daremo la mano.

Salutiamo anche il Franci, mitico Francesco Urru di Villa Urbana, provincia di Oristano, Sardegna. Saluto anche tutta la sua famiglia, la sorella Antonella, il fratello Pino, l'altra sorella che se non ricordo male è Marisa. Franci, ricordaci anche i nipoti.

0: Vedi che roba!
1: Addirittura dentro una scatola di cartone. Che personaggio che sei. Ciao Felix! Salutiamo anche gli amici di Pordenone, Friuli Venezia Giulia.

0: caro saluto e un abbraccio ai miei cugini in Belgio, che spero di sentire presto qui nel programma Nel Viaggio Sonoro di Lorenzo Speed. Ciao, ciao, grazie. Un caro saluto.
1: Bene, bene, allora Montebelluna, la ricezione è sublime, ci fa piacere, brava Roberta. Allora un saluto anche agli amici del Belgio. Ciao Belgio.

Dai, dai, allegria, simpatia, cortesia, forza, energia latina in questo caso, no, afro. Vi do una dritta, afro, afro music. O alcuni direbbero cosmic world music. A chi indovina titolo e autore di questo brano, in omaggio una dedica musicale o anche, se preferite, un CD con le mie produzioni discografiche, Sublime, Viaggio, Forever Friends, titolo, sigla, e ne arriveranno di nuove.

La musica afro mette allegria, c'è poco da fare, da dire. Saluto al mio amico Iano, Andrea Iano, mitico. È arrivato anche Rossano Veneto nella persona di Elena. Ciao Lorenzo, grazie per la tua trasmissione, buon proseguimento. Ciao, ciao Elena, un saluto a te e al tuo nipotino Joele. Anche Anna Maria Scatenata dice: Lorenzo, assieme al mio pelosetto Spike, ringraziamo di cuore Rosalia, Valentino e Maya. Grazie Anna Maria, Dossoni Casier, Treviso. Socchiudi le labbra e fai un bel sorriso.

Dai, un po' di afro per concludere in bellezza questo viaggio sonoro. Vi ricordo sempre il mio sito lorenzospeed.it, vi ricordo anche il mio canale YouTube, se non l'avete già fatto iscrivetevi gratis al canale youtube.com/lorenzospeed. Vediamo chi indovina titolo e autore di questo brano. Dai, è curato da uno dei DJ più importanti della musica afro. Vi do anche questa dritta, vi spoilero. Poi ne arriva un altro, come on! No, non è la Morena. Grande Fabione. Noi siamo andati anche a trovarlo insieme, il Iano. Grande, grande Fabione di Monastea. Ricordo una bellissima serata in quel di Legnaro, provincia di Padova. Non era la Morena, però ci sei vicino. E allora andiamo con il prossimo. Senti qua.

0: tutti noi. Grazie.
1: Grazie Lorenzo, sei un tesoro. Grazie mille. Ciao, buona giornata.
2: Grazie a voi Laura e Paolo. Penso sia la prima volta che Laura fa sentire la sua voce qui all'interno dei nostri viaggi sonori. Grazie a voi ragazzi. Allora, questo viaggio sonoro è al termine, ma ce ne saranno altri ancora. Quindi youtube.com/LorenzoSpeed per rivivere tanti podcast e tanti viaggi sonori. LorenzoSpeed.it per date, eventi e quant'altro. Restate con noi e viaggiate con la musica. Grazie, grazie, grazie. Un abbraccione a tutti voi.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. Ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.